dai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

0: serena, quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera,
1: onesta e sincera.
0: Certo che potevo, sai, approfittare di te, ma dopo come facevo a fare senza sé?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ho paura di tutto, soprattutto dei cani, e di restare solo, e degli esseri umani. In ufficio mi vesto d'adulto e ascolto Sfortuna. Scriverò ancora Jacopo di

0: sei su Radio Rock Italia.
1: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato. E abbiamo abbaiato ed è già un fallimento. Resto

della lotteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Sono geloso dei cani che pisciano senza rimpianti. Senza rimpianti.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

che i miei guai me li tengo per me. E se scende una lacrima, bene, perirai, perderai sulla Rai.

stesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Mezzanotte passanti si tengono a distanza, Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo,

Solo chi non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore, a chi le

guardare lontano, a chi si rifà il sorriso e vince le lezioni, a chi somiglia alla parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre solo bene.

0: Rock Spot.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sei su Radio Rock Italia.
7: No, non ci sono. Sto a studio.

0: Rock Spot.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno, sono le 7 in punto, come sempre. Questa è Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco e in questo momento iniziano le trasmissioni in diretta, come tutti i giorni. Dalle 7 alle 10 c'è Giù dalle brande. Giù, sveglia. Insomma, tocca a me come tutte le mattine tirarvi giù dai vostri giacigli, dai vostri lettucci. Dove avete dormito? In un letto king di quelli d'albergo o nella cuccia del cane? Dipende, no? Ognuno ha le sue storie. Io una volta ho dormito con il pile del gatto, sempre molto accogliente, se non ci fossero i gatti. Sì, 99 posse insieme ai Bisca. Tu lo chiami Dio. Vabbè.

visto vite distrutte nel sorriso di un prete, calmo e rassicurante nel parlarmi di fede. Mille generazioni è peccato, è peccato, e lui calmo sorride nel chiostro maiolicato.

lo chiami Dio, sono le 7:06 e per qualcuno Aldair è stata una sorta così di presenza messianica, un semidio, ovviamente dopo il culto di Totti. Ieri siamo stati alla prima del docufilm sulla vita personale e calcistica di Pluto Aldair. È stato, io non sono giallo rosso di fede, ma comunque devo dirvi che è stato comunque uno bello spettacolo, anche a tratti, anche commovente. Santa canaglia, santa rabbia!

0: È partenza molto, molto energica. Un saluto a Alessandro, sempre sul pezzo, mattiniero, sempre presente. Bene, bene, bene, bene. Ci ascolta con gli auricolari, col Bluetooth. È come quello che dovreste fare un po' tutti, anche in macchina, da Plus. Mi raccomando. Allora, oggi giornata veramente soleggiata. Lo dice anche il nostro meteorologo, il dottor Tedici, che ci dice appunto che a Roma oggi sarà una giornata prevalentemente serena. Questo ci piace molto. Il sole è sorto alle 5:42, tramonterà alle 20:28. La luna si leverà alle 11:31 e calerà alla 1:24. Ma è luna crescente, eh? Attenzione, amici pescatori, luna crescente.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chissà con che diritto poi

0: Ed era Ligabue che ci accompagna al break, al primo momento, così, dei consigli per gli acquisti, come diceva qualcuno, delle 7:15. Rock Spot.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
0: Ed è il momento del classico, è il primo passaggio alle 7:17 con i Verdena.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

salutiamo anche Iverdena con Valvonauta. Allora, durante la giornata di oggi, perché adesso dobbiamo entrare in media stress, come dicevano i nostri padri, durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 30 gradi, mentre la minima ce la dicono registrata e messa nero su bianco alle 6. 16 gradi, eh? Dai, dai, dai, che oggi è una giornata fantastica. When I stand in shoes now, I'll hold the scene in a hurry, maybe get the color boss die.

il molleggiato, Prisi and Colin Ensign and Chusel, ah, l'ho detto. Allora, per chi va a vela, i venti al mattino saranno moderati, provenienti da nord-nord-est, con intensità tra i 17 e i 32 km/h. Al pomeriggio, moderati da nord, con intensità tra i 14 e i 30 km/h. E moderati da nord-nord-est alla sera, con intensità tra i 13 e i 31 km/h.

Cambiare i Mereu alle 7:28. Allora, l'informazione che aspettate da tempo: l'intensità solare, la più alta, sarà è alle ore 13 con un valore UV di 7.9 che corrispondono a ben 934 watt su metro quadro. La qualità dell'aria è buona.

E salutiamo anche i Mexican con Mina alle 7.32. Parliamo adesso della tendenza meteo della prossimi giorni. Insomma, nei prossimi giorni, come detto, un'ondata di calore precoce, e non dimentichiamoci che siamo ancora a maggio, investirà buona parte dell'Europa centro-occidentale, con conseguenze che sono destinate a farsi sentire anche da noi. Insomma, non sarà un caldo normale per la stagione, ma una vera e propria fiammata estiva. Quindi attenzione alla salute, perché salute e ambiente vanno comunque tenuti d'occhio, eh?

Allora, ma perché farà così caldo? La causa di tutto ciò è da ricercarsi in una particolare configurazione sinottica a livello continentale. L'anticiclone africano, il nostro amico, perché ci fa da scudo, è un amico l'anticiclone, ovvio, è un amico per chi come noi, mi ci metto anch'io, preferisce il caldo al freddo, anche se poi alla fin fine anche troppo caldo un po' destabilizza. Però ecco, per esempio, la nostra amica carissima e collega Irene, questo tipo di clima lo soffre tantissimo. Lei starebbe a 12 gradi tutto l'anno, ma vabbè, ma come Irene ce ne sono tante. Allora, l'anticiclone si sta ulteriormente rinforzando sull'Europa occidentale, su Francia e Penisola Iberica, richiamando roventi masse d'aria d'estrazione subtropicale direttamente dal deserto del Sahara. E si sa, il Sahara fa caldo, ma tanto.

0: è proprio un'altra vita. Ha ragione Riccardino Sinigaglia, che salutiamo. Allora, entro il fine settimana, stiamo parlando dell'anticiclone, raggiungerà anche le isole britanniche e la Germania, più tutto il cuore del vecchio continente. Immaginate, insomma, come una piovra che si, così, con i suoi tentacoli avviluppa tutta l'Europa, provocando temperature davvero molto elevate. Stiamo parlando di un'anomalia di circa più 14, più 15 gradi, cioè tanta roba, cioè 15 gradi sopra le medie stagionali rispetto a quanto ci si aspetterebbe in queste settimane. Insomma, il caldo farà sul serio.
1: Yeah, come on, check this out. Yeah, let me sing you a song. Something funky.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
11: State ascoltando
12: Luda Lebrande.
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
13: Sveglia, sveglia, sono le 7:47. Arriva la novità. I'm not a blonde like Miley Cyrus says.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Like Miley Cyrus, non Cyrus, Cyrus, lo dicono chiaramente, like Miley Cyrus says, come dice Miley Cyrus. Sì sì, I'm not a blonde, 7.51. Allora, stavo dicendo, il caldo farà sul serio, tanto che si potranno localmente superare i 35 gradi nel sud della Spagna e del Portogallo, oltre i 32 in Francia. Questa configurazione viene definita in termine tecnico heat dome e si verifica quando si verifica, ora ve lo dico, quando un'area persistente e stazionaria di alta pressione agisce come un vero e proprio coperchio. Immaginatevi di mettere un bel coperchio, tipo una pentola a pressione bella coperta ermetica, chiusa proprio con a doppia mandata. Questo sistema spinge l'aria verso il basso, comprimendola e riscaldandola contemporaneamente, dicendolo in maniera molto, semplice, intrappola l'aria calda già presente vicino al suolo, impedendole di salire e quindi di raffreddarsi. L'assenza di nuvole permette inoltre al sole di scaldare incessantemente il terreno, alimentando un ciclo che porta a ondate di calore prolungate e spesso pericolose per la salute umana e per l'ambiente. Occhio! Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, l'anticiclone muoverà il suo asse ulteriormente verso nord-est, tanto che a Londra sono attese massime fino a 30-32 gradi, e questo per Londra sarebbe un record, così come a Parigi e poi anche in Germania. Insomma, nessuno escluso. A chi tocca un zingrugna, eh? Eh no.

0: pasta. Eh no, questi non erano i pasta frolla, erano i post nebbia con pasta frolla, perché insomma anche le paste vanno trattate con rispetto. Allora vediamo un po', ripigliamoci. Le conseguenze in Italia di tutta questa situazione, di questa bella cappa. Anche noi dovremo fare i conti con le calde correnti nordafricane che riusciranno a raggiungere un po' tutte le nostre regioni, specie quelle del nord e i settori tirrenici. Eccoci qua, con le temperature che raggiungeranno picchi ad oltre 32-34 gradi in avvio della prossima settimana su Bassa Lombardia, Emilia Occidentale e Sardegna e sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche. Va bene, grande caldo. Sentite chi arriva ora, un classicone, mamma mia.
1: Io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

0: È un classicone, Cervo a primavera. Stamattina vi avverto, metterò qualche classicone che probabilmente non avrete mai sentito così sgorgare durante le mie conduzioni. Allora, parliamo delle Maldive, non così delle Maldive belle, ma delle Maldive, della tragedia delle Maldive. Io faccio una premessa, non voglio adesso, insistere su questioni di cronaca nera, però insomma non posso fare a meno di parlarne, con la premessa doverosa che chiaramente in mancanza di autopsie e di verifiche che si faranno nei prossimi giorni è tutto abbastanza nel campo delle ipotesi, però ci si cerca comunque di capire, di ricostruire che cosa abbia portato alla morte dei 5 sub italiani, cercare insomma di provare a abbozzare una ricostruzione così al momento attuale. Infatti ci si chiede che cosa è successo realmente ai sub italiani alle Maldive. È presto per dirlo, ma in questi casi spesso conta l'errore umano. Jenny Westerlund, 38 anni, fa parte del team finlandese che ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone, e Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Odenino dalla grotta di Dekunu Kandu, vicino a Aliatà, appunto sull'atollo di Vavu. Si sono persi ed è stato fatale. Purtroppo nella storia dell'esplorazione subacquea di casi simili ce ne sono tanti. Lo dice Laura Marroni, CEO di Dan Europe. La ricostruzione delle ultime ore punta sulla mancanza dell'attrezzatura adatta all'immersione nelle grotte e sul dosso, questo dosso di sabbia che forse ha impedito la visibilità dell'uscita. Cerchiamo di ricostruire.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Insomma, cosa è successo? Allora, i cinque sarebbero entrati volontariamente nella caverna e da lì all'altra grotta. L'ingresso è grande, non sono stati risucchiati dalle correnti come si era ipotizzato inizialmente, perché, ha riferito il soccorritore Sami Pakkarinen, c'è una corrente di marea ma è leggerissima, è impossibile che li abbia risucchiati all'interno. Questo lo dice il soccorritore esperto, io riferisco. Hanno percorso la prima camera ed il corridoio di 30 metri che finisce nella seconda camera. Avevano circa 10 minuti di autonomia, dovevano esserne passati almeno la metà. Al momento di tornare indietro, la via d'uscita non era più ben visibile perché la sabbia forma un dosso in quel punto e quindi deve essere sembrata loro una parete. Alla sinistra della via d'uscita c'è un altro cunicolo che sembra aperto, invece è chiuso, e lì sono stati trovati i corpi di quattro sup e sono finiti proprio in un cul-de-sac, in un vicolo cieco.

perdonatemi questo momento della così revival, i tempi delle gite, un tempo si chiamavano gite scolastiche, non viaggi di istruzione. Un tempo i presidi si chiamavano presidi e per me restano i presidi, non i dirigenti scolastici. E ciao a tutti, comprende anche le donne, a me non mi avrete mai, mai. Arriva Paolo Conte, andiamo, andiamo.

Allora, nessuna delle salme aveva ferite visibili. Torniamo un po' al discorso dei poveretti che hanno trovato la morte in quella grotta maledetta. Sono morti per la fine dell'aria, con tutta probabilità. Il capobarca Gianluca Benedetti è stato invece trovato giovedì alla fine del corridoio verso la prima camera. E poi è ancora inspiegabile che non avessero il filo d'Arianna che avrebbe potuto riportarli all'ingresso. Infine, a bordo della Duke of York, conferma Orietta Stella, legale della società Albatross Top Boat, ne abbiamo parlato ieri, che gestiva la barca, c'erano solo bombole ad aria per immersioni ricreative da 11 o 13 litri, non quelle di Trimix. I gatti, sì, i gatti. Mi devo cambiare gli occhiali probabilmente. Io mi rendo conto, insomma, che i gatti sono importanti, però in questo momento non c'entrano niente. Il Trimix è un gas

0: sono persi ed è stato fatale. Purtroppo nella storia dell'esplorazione subacquea di casi simili ce ne sono tanti.
1: Rock Spot. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Questo è
8: Giù dalle Brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
0: 8:17, Radio Rock Italia, questa è Giù dalle Brande. C'è il Piotta.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

il classico. Era Piotta, super cafone. Allora, parliamo adesso dei permessi. Nella lista dei permessi per ricerche scientifiche fino a 50 metri di profondità non risultano i nomi di Sommacal e Benedetti. L'Università di Genova ha affermato che quel tipo di immersione e la penetrazione in quella grotta non era prevista dal piano di ricerca. L'avvocato Stella sostiene che nessuno dei 5 sub aveva brevetti specifici per la penetrazione in grotta. Ci sono cunicoli angusti in cui ci si muove a malapena e poi all'improvviso si apre un'area più ampia. In generale c'è sempre abbastanza spazio per far passare un subacqueo, conferma Westerlund in un'intervista al Messaggero. Avevamo solo qualche schizzo, dei disegni molto approssimativi, non erano accurati, aggiunge.

E conclude poi Westerlund: è ancora presto per trarre conclusioni, questo l'ho premesso, per dire cosa sia andato storto durante l'immersione dei 5 sub. Le indagini sono ancora in corso, ma negli incidenti di immersione in grotta la causa principale più comune è l'errore umano. Westerlund e il resto del team non riceveranno alcun compenso per questa missione. Ci hanno chiesto di aiutare e noi sapevamo di avere le competenze per farlo in modo sicuro, riducendo al minimo i rischi. Non c'era altro da valutare, non potevamo tirarci indietro. È andata così, è andata malissimo, vedremo con le autopsie. Arrivano i Panta subliminali.

0: un invito neanche troppo celato a cambiare canale. Bene, cambiate canale ogni tanto, sempre le solite storie. 8:29, cambiamo argomento. Fammi una dieta per dimagrire, chi lo dice? Sempre più adolescenti si affidano all'intelligenza artificiale per perdere peso. Qui si entra proprio in un argomento molto delicato. Quali sono gli errori dei chatbot e quali sono i rischi per i ragazzi? Dopo Nino Manfredi, tanto per cantare, che bellezza ogni tanto riscoprire.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

E Marinton toniva de bucie. Allora, che bello. 8:34. Allora, uno studio pubblicato su Frontiers in Nutrition ha confrontato i piani alimentari. Attenzione, stiamo parlando di diete fatte dall'intelligenza artificiale, creati da 4 modelli di intelligenza artificiale con quelli elaborati da una dietista per adolescenti in sovrappeso e obesità. Ebbene, i chatbot hanno sottostimato il fabbisogno energetico di oltre 600 calorie al giorno e mostrato forti squilibri nella distribuzione dei macronutrienti rispetto alle linee guida nutrizionali per l'età evolutiva. Ah!

0: pezzone, eh? Questo è un pezzone. Sì, era il 2000. La descrizione di un attimo, che disco era? Quando Tiro Mancino erano Zampaglione e Sinigallia. Secondo me, parere personale, era tutta un'altra camminata. Sì, vabbè, andiamo avanti. Due destini. Sì, che pezzone. Per molti adolescenti oggi, il primo interlocutore a cui rivolgersi per perdere peso non è uno specialista, ma un chatbot. E qui a me mi si drizzano quei pochi capelli che ho ancora sulla crapa. Si apre una chat, si inseriscono peso, altezza, età o BMI, quindi insomma è l'indice di massa corporea, e nel giro di pochi secondi l'intelligenza artificiale restituisce una dieta completa. Colazione, pranzo, cena, spuntini, grammature e calorie. Peccato che, come direbbe Queo, è sbagliata.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli

0: finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società.
1: Lavorare per il male, tre allegri ragazzi morti con Pierpaolo Capovilla. Dai, stiamo per andare al break, poi riprendiamo questo articolo interessante su questi ragazzi che si fanno fare le diete dai chatbot e poi tutti contenti diventano obesi, un classico.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: È arrivato il momento della novità. Secondo passaggio per questa mia conduzione di oggi, venerdì 22 maggio, c'è Max Gazzè.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

L'eremita Max Gazzè. Allora, parliamo di diete. Allora, la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale applicata alla salute, sempre più utilizzata anche per ricevere supporto psicologico, consigli su sintomi o indicazioni terapeutiche rapide. Mamma mia, l'intelligenza artificiale sta diventando un vero e proprio interlocutore sanitario. Secondo un recente sondaggio della Kaiser Family Foundation, un adulto statunitense su tre ha già usato chatbot e strumenti di intelligenza artificiale per chiedere consigli o informazioni sulla salute, mentre circa una persona su sei li utilizza anche per supporto legato a salute mentale e benessere emotivo. E il fenomeno è ormai su scala globale. OpenAI ha dichiarato che oltre 40 milioni di persone utilizzano ChatGPT ogni giorno per domande legate a salute e benessere. Mamma mia. Dai sintomi all'alimentazione fino alla perdita di peso.

0: Allora, quando però questi strumenti, quindi i chatbot, entrano in un terreno delicato come la nutrizione adolescenziale, il rischio è che la velocità e l'apparente personalizzazione nascondano errori tutt'altro che marginali. A dimostrarlo è un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Nutrition, che ha confrontato i piani alimentari creati da 5 modelli di intelligenza artificiale con quelli elaborati da una dietista, proprio fisicamente una umana, specializzata appunto in diete per l'adolescenza. Il risultato? Le diete generate dai chatbot tendevano a sottostimare in modo significativo calorie e fabbisogni nutrizionali, producendo schemi alimentari sbilanciati proprio in una fase della vita in cui energia, crescita e sviluppo metabolico sono strettamente collegati. Insomma, cerchiamo di andare attraverso questo articolo che già mi vengono i brividi. Brividi che provo anche quando ascolto brani come quello che sta sotto. Si tratta di Enzo Carella e la sua Parigi, una pennellata, un affresco, una cosa meravigliosa. 8:56.
1: Tutti te, non so più. Sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli. Con te non si può. Voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il pazzo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non bruci per me. Poi, con un frac mi metto in coda.

si può. Ogni primo amore dolce non si morde mai. Io faccio il pazzo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo.

0: messo in grigio senza te.
1: Enzo Carella era proprio un artista di un altro pianeta, purtroppo misconosciuto, poco apprezzato, estremamente sottovalutato, ma per quanto mi riguarda, finché io starò a questi microfoni, io gli darò sempre voce. Allora torniamo, chiuso questo momento così, momento romantico delle 8:58, torniamo a farci male con queste diete fatte dall'intelligenza artificiale. Per capire quanto questi strumenti siano realmente affidabili, i ricercatori hanno confrontato i piani alimentari prodotti da 5 modelli di intelligenza artificiale e ve li elenco nell'ordine, attenzione: ChatGPT-40, Gemini 2.5 Pro, Claude 4.1, Bing Chat 5GPT e Perplexity. Certo, anche un motore, un'intelligenza artificiale che si chiama Perplexity, insomma, nome nome, io non, diciamo, non mi ci affiderei a cuor leggero. Un modello che si chiama Perplessità. Vabbè, quindi questi 5 modelli sono stati, diciamo, confrontati con quelli elaborati da una dietista specializzata in nutrizione pediatrica e adolescenziale. Lo studio ha utilizzato 4 profili standardizzati di adolescenti quindicenni, maschi e femmine, in condizioni di sovrappeso o obesità, inserendo nei chatbot richieste molto simili a quelle che potrebbe formulare una persona reale: età, altezza, peso e richiesta di una dieta dimagrante di 3 giorni con colazione, pranzo, cena e 2 spuntini. In totale sono stati generati 60 piani alimentari. Bene. Poi analizzati con software nutrizionali professionali per confrontarne contenuto energetico, distribuzione dei macronutrienti e presenza di 22 micronutrienti. I risultati? Ora ve li dico tutti. Intanto ci sono i nomadi. Sì, sì.

E allora vediamo questi risultati, no? Hanno mostrato gli esiti di questo confronto che i chatbot tendevano a sbagliare sempre nella stessa direzione, insomma, coerenti nell'errore. Produrre diete troppo restrittive e squilibrate rispetto a quelle elaborate secondo linee guida cliniche. In media, i modelli di intelligenza artificiale calcolavano un fabbisogno energetico inferiore di circa 655-700 calorie al giorno rispetto alla dietista, una differenza che gli autori definiscono clinicamente significativa. Attenzione, quindi non una differenza lieve, ma una clinicamente significativa, perché equivalente di fatto a un intero pasto quotidiano sottratto ai ragazzi ancora in fase di crescita. Proprio gli toglievano un pasto. Seguire piani alimentari così sbilanciati o eccessivamente restrittivi durante l'adolescenza può influenzare negativamente crescita, salute metabolica e comportamento alimentare. Ma non lo dico io, lo dicono appunto gli esperti che hanno condotto questa ricerca.

Che gran disco questo era, Secret Streets in inglese, o Finardi, uscì in due versioni, erano i bei tempi degli anni 80, 80-81, e Finardi si poteva permettere all'epoca di fare due dischi che erano tendenzialmente gli stessi brani, uno lo faceva in italiano e uno lo faceva in inglese, erano tendenze, lo faceva anche Angelo Branduardi ovviamente con altre sonorità. Allora, vi stavo dicendo questa cosa delle calorie, non è soltanto un problema di calorie, Le diete prodotte dall'intelligenza artificiale alteravano anche l'equilibrio dei macronutrienti, cioè i carboidrati risultavano molto più bassi rispetto alle raccomandazioni internazionali, circa il 32-36% dell'energia totale contro il 45-50% previsto dalle linee guida, mentre grassi e proteine erano sistematicamente più alti. È bravo il chatbot, molto bravo. Nei piani elaborati appunto dai chatbot, i lipidi, poi non si è mai capito come si diceva, arrivavano fino al 41-45% dell'apporto energetico, e le proteine superavano in media di 20 grammi circa quelle indicate dalla dietista. E complimenti, bravi! Piano.

Ma perché? Perché il chatbot sbaglia nel fare la dieta? La spiegazione data dai ricercatori sta nel cortocircuito dell'addestramento impartito ai modelli di intelligenza artificiale. Cioè, ai chatbot diciamo che loro non sentono il bisogno appunto di partire da fabbisogni fisiologici di crescita, di sviluppo puberale, composizione corporea e storia clinica dei pazienti, come farebbe un professionista sanitario. Generano piuttosto risposte basandosi su enormi quantità di testi, no? Presenti online. È ovvio, funzionano così. Cercando la risposta più plausibile e coerente con ciò che incontrano più spesso nei dati di addestramento. Questo è il problema. E oggi, nel mondo digitale, i contenuti legati alla perdita di peso sono fortemente dominati da modelli alimentari a basso contenuto di carboidrati, chetogenici o iperproteici, cioè diete che riducono appunto fortemente, come detto, i carboidrati come pane, pasta o cereali, aumentando invece grassi e proteine nel tentativo di favorire una perdita di peso più rapida. Ah, che bella stronzata! Questo, secondo gli autori, potrebbe spiegare la riduzione sistematica delle intelligenze artificiali nei confronti dei carboidrati e l'aumento di proteine e grassi nei piani alimentari elaborati per i giovani che chiedono aiuto.

0: 1,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strade escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Questo è
11: Giù dalle brande.
12: Risvegli bruschi,
13: ma non troppo.
14: E allora è l'ultimo passaggio con il classico per questo venerdì, ma potrei dire per tutta la settimana, perché oggi si va a chiudere questa settimana e poi se ne riparlerà lunedì. C'è Rino Gaetano.
15: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

allora continuiamo questo discorso, no? I rischi di questi piani alimentari prodotti dall'intelligenza artificiale, quindi sbilanciati su soggetti in una età adolescenziale, quindi in un'età diciamo molto critica dal punto di vista della crescita, legata anche ad eventuali disturbi di tipo alimentari, perché di questo stiamo parlando, altrimenti non chiederesti diciamo una dieta, sono considerati più rilevanti rispetto a quelli su persone adulte, perché in questa fase della vita l'organismo attraversa uno dei periodi di crescita più rapidi, con un aumento del fabbisogno energetico necessario a sostenere sviluppo osseo, maturazione ormonale, sintesi muscolare e sviluppo neurologico, appunto, commenta il team di ricerca. I carboidrati, per esempio, non rappresentano soltanto una fonte di energia, ma il principale combustibile utilizzato da cervello e sistema nervoso centrale, oltre a contribuire al mantenimento delle riserve di glicogeno necessarie per attività fisica, crescita e regolazione metabolica. Va da sé che una loro riduzione marcata può tradursi non solo in minore disponibilità energetica, ma anche in un apporto insufficiente di fibre, vitamine del gruppo B e micronutrienti normalmente associati agli elementi ricchi di carboidrati complessi come cereali, legumi, frutta e verdura. Insomma, un bel guaio. We'll be right back.

andiamo a concludere questa analisi. Lo studio richiama inoltre diverse evidenze già presenti in letteratura, secondo cui diete troppo restrittive o fortemente sbilanciate negli adolescenti possono alterare la qualità complessiva dell'alimentazione. E fin qui è chiaro: ridurre la diversità nutrizionale, bene, e non c'è male, e aumentare il rischio, attenzione, di comportamenti disfunzionali legati al controllo del peso, perché c'è pure questa deriva, attenzione, che è una deriva di tipo psicologico. Parallelamente, l'eccesso di proteine osservato nei piani prodotti dall'intelligenza artificiale potrebbe comportare un aumento del carico renale e dell'escrezione urinaria di calcio, mentre un eccesso di grassi nella dieta adolescenziale è stato associato in altri studi a un peggioramento del profilo cardiometabolico.

Anche poi il quadro dei micronutrienti ha mostrato forti instabilità. I diversi modelli oscillavano molto nelle stime di vitamina D, calcio, ferro, folati e magnesio, nutrienti considerati cruciali durante l'età evolutiva perché coinvolti nel rafforzamento osseo, nella produzione di globuli rossi, nello sviluppo neurologico e nella regolazione del metabolismo energetico cellulare. Insomma, un bel guaio farsi fare una dieta da un modello di intelligenza artificiale. Arriva Cosmo, le voci.

lui sente le voci, è un brutto segno quando si sentono le voci. Insomma, tra valori in eccesso e valori sottostimati, praticamente senza coerenza, si può concludere che, almeno allo stato attuale, questi strumenti possano forse offrire un supporto informativo generale, ma non sono assolutamente ancora in grado di sostituire una pianificazione nutrizionale professionale, soprattutto in popolazioni vulnerabili come gli adolescenti. Quindi no, no, no, capito? Basta! Ma...

Lui è Marco Castelluzzo, ma è conosciuto come Wepro. Questa era Be Your Lover a Radio Rock Italia. Noi siamo veramente quasi in dirittura, sì. E a breve vi leggerò il palinsesto. Sì, perché oggi c'è una piccola modifica. Sì, Sofia Baldolini non andrà in onda, ma sarà sostituita da Gio Filippi. Adesso ve lo racconto, intanto Colapesce.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da ogni euro.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: E sono le 9.47, io sto veramente in chiusura, ma non prima di aver passato la novità. Per un po' d'amore, Mannarino.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

la novità, per oggi. Mandarino, per un po' d'amore a Radio Rock Italia. Allora, passiamo attraverso il palinsesto. Io sto per cedere tutto: comandi, mouse, computer, console, a Dario Cecchettani con Marte Contro fino alle 13. Poi oggi ci sarà Urgentissima condotta da Gio Filippi, eccezionalmente. Poi dalle 15 alle 17 è Quasi Weekend con Paolo Di Cenzo. Alle 17 le sono consuete e consistenti 3 ore con la Rocky Pirina 500 del buon Emanuele Guzzardi, che poi lascerà la chiusura serale a Miss Irene Worms con Mega Earth.

0: Lulu Marlene per Litfiba. Allora, io direi che siamo veramente arrivati ai saluti, sì, perché sono le 9:56. Dopo di me Dario Cecchettani, la programmazione di Radio Rock Italia prosegue. Io ricordo anche il numero per interagire, ormai non più con me, ma con il buon Dario, 3791-600-190. Io vi saluto, vado in sigla, dopo c'è Giovanotti e poi Marte Contro. Ciao, a lunedì.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: l'entrata che ti faccio oggi su Marte. Sono arrivato un po' in ritardo, ma presigla come il pre-Sanremo, Marco Bosco ci ha salutato. Grazie Marco, scusa per il ritardo, ma in realtà un vero e proprio ritardo non è. E quindi ci siamo, la sigla è pronta, i motori sono caldi, vai.
1: Marte contro. C'è vita sul pianeta,
0: torbido 10.05, eccoci qua. Allora, oggi è venerdì.
2: Ciao marziani. Ciao Marte.
0: Sì, ciao Marte.
2: Dai che è venerdì e se ne andiamo tutti a bere.
0: Quello è il minimo, oggi è una giornata piena, puntatona, ve lo dico subito, non vi lamentate, ma è così.
3: Buongiorno a te.
0: Buongiornissimo, ancora meglio.
3: Buongiorno.
0: Certo, buongiorno pure a te, perché no, giorno speciale.
3: Ciao Dario.
0: Ciao, la mia
3: bella. Dalle 10 alle 13 è un orario più confacente ai tuoi standard di vita.
0: Sì.
3: La
0: sì.
3: Tua biometria mi dice che riesci ad andare al bagno con maggior regolarità.
0: Sì, quella già.
3: Te pare poco?
0: No, non mi pare poco, già un bel dato. Allora, oggi venerdì è tanta carne al fuoco. Innanzitutto richieste 3791 600 190. E poi oggi la rubrica Quinto Quartiere, oggi parlerò di Trastevere. Ci siamo, allacciatevi le cinture, preparatevi, io sto scaldando i motori, metto a posto la cameretta e partiamo come sempre, però basta.
4: Dai, Marte contro, attaccami sto vasco.
0: Sì, Dante, non posso proprio esimermi dal darti ragione. Bel pezzo del 1987 dall'album C'è chi dice no. E un po' il senso non di quello che è oggi, perché oggi a me va una cifra. Cosa?

partenza, eh. 10-11 Marte contro Vasco, non mi va neanche un po'. 1987 3791 600 190, adesso la metto anche sulla mia storia social insieme al link per ascoltare la trasmissione. Quindi insomma, oggi richieste solo ed esclusivamente il venerdì, poi a un certo punto rubrica il quinto quartiere, oggi parleremo di Trastevere. Ma lasciatemi dire che oggi è venerdì, l'ultimo giorno della settimana. Marco Bosco come sempre un grande conduttore di Giù dalle Brande dalle 7 alle 10, Dario underscore c'è underscore underscore 24, Marte contro fino a luna, dalle 13 alle 15 oggi urgentissima, che diventa urgentissimo grazie all'intervento alla cloche invece della nostra Sofia Baldolini, che saluto, grandissima la serata di ieri, ci sarà Gio Filippi, dalle 15 alle 17 Paolino Di Censo con la sua è quasi weekend, dalle 17 alle 20 il gioiello, se ne prendete 6 non diventano 3000, Rocky Pirina 500, io sono l'eletto Emanuele Guzzardi, Rocky Pirina 500 non la perdete. Chiaramente dalle 20 alle 22 finiamo il venerdì come meglio non potevamo farlo, con Irene Worms e la sua caldissima voce e la sua sconclusionatezza mentale, con la sua megahertz, Radio Rock Italia, il sito radiorockitalia.it nel mondo, l'app Radio Rock da scaricare dal vostro store, l'ho installata oggi al forno Maurizi, e poi chiaramente se siete al mare, dove andrò io dopo a Ostia, ma fino alla Dispoli, io domani dopo ad Ostia, FM 96.6. Se invece siete in macchina, DAB Plus in ordine alfabetico, Radio Rock Italia, fucking Marte.

0: Rock Sport.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da

0: Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: State ascoltando
10: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
11: 10:18, rieccomi. Allora, il primo classico, ricordo, il classico è una roulette russa che esce dal nostro archivio con i pezzi selezionati dalla nostra fantastica crew di tecnici e direttori artistici e ci manda in rotazione dei pezzi per ricordarci qualche cosa alla memoria. In questo caso un gran bel classico, Frankie High Energy con la sua Chiedi Chiedi.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Alessà, chiedimi un numero 18. Buongiorno Alessandro, buongiorno Anna, buongiorno Tommaso, buongiorno Marco, buongiorno Barbara, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, che soddisfazione il sole, che soddisfazione fare la radio. Allora io voglio dire subito una cosa: oggi ho pianto come un vitello durante tutto il mio allenamento in palestra. Dice, sai che stai male? No, perché poi alla fine siamo esseri umani, ci dividiamo in due grosse categorie. Siamo stati tutti bambini, siamo tutti sensibili. Poi ci stanno i pavidi che hanno paura di affrontare i propri sentimenti, e poi ci stanno quelli che invece sbragano nell'emotività. E a me mi chiamavano Dario Merola da piccolo. Per cui, no, stavo scontando un live di Baglioni perché mi sono arrivate delle richieste. Oggi è il giorno delle richieste, ce n'ho già qualcuna, anzi, la prossima già lo è. E tra le varie richieste mi è arrivata una canzone di Baglioni, quindi sono partito da là sentendomi quella, ho sentito un live e ho risentito delle canzoni che mi hanno riportato alla rimembranza, nel manifesto del romanticismo, il ricordo e la sofferenza sono nella rimembranza, quindi mi ricordavo di questo concerto di Baglioni nel 1988-89, avevo 13 anni, 14 anni, 15 anni, al Comunale di Nettuno, e noi non ci potevamo andare perché mio padre aveva sentenziato che mia sorella non poteva spendere i soldi per andarla a vedere, ma l'amava come un padre ama una figlia, come amo mia figlia. Quindi siamo andati fuori allo stadio, io, mio padre, mia madre e mia sorella, e lui si è visto, lei è stata messa sulle sue spalle fuori allo stadio in modo che potesse vedere, e per tutto il concerto mio padre ha tenuto mia sorella sulle spalle. Quindi mi sono cominciato a ricordare questo episodio, ho cominciato a scrivere a mia sorella Laura, che saluto, la nota ecumenica di Radio Rock Italia, e ci siamo fatti il piantarello. Quindi io facevo questi esercizi di Carlo con i bicipiti, con le lacrime agli occhi, macissimo.

Roberta, Roberta, bella scelta. Baila, baila morena, baila, baila morena, baila morena di zucchero. Mica male, mica male. E quindi niente, ho piatto come un budiello. Poi giustamente nella sala degli addominali, dove faccio i miei abs, mi sono soffermato a parlare con una ragazza che mi sentiva cantare con le cuffie e baglioni. Mi ha detto: oh, te stai a far del male. Mi ha detto giustamente. E abbiamo fatto una bella chiacchierata. E questo ha invece consentito poi di riuscire a chiudere le cuffie e andare avanti. Però ci serve, abbasso i pavidi. E un uomo non deve piangere mai, no? Lo dicevano gli stadio parlando della come dire, della finzione mascolina. In realtà va abbattuta. Io piango anche davanti a mia figlia in maniera proprio spudorata, per le cose belle, per le cose brutte, per le emozioni, per i lutti. Le emozioni non vanno trattenute, basta, siamo nel 2026, smontiamolo questo macismo, questi poveri ragazzi, soprattutto i giovani, che lottano per dover dimostrare ma chissà che cosa. Ma fatevi un piantarello, non ha mai fatto male a nessuno. Se state male ditelo, se soffrite ditelo, se avete una gioia assurda urlatela. Ma di che cazzarola vi vergognate? Siamo tutti esseri umani e siamo tutti quanti e tutte quante sullo stesso pianeta, e dentro abbiamo il cuore che ci pulsa, il sangue, le emozioni, il cervello, il cognitivo. Non trattenete, è un po' come quando vi trattenete la cacca o la pipì, fa male trattenersi. Davide, eccola, è tua. Blue and Black Radio World.

Allora, il giusto annuncio era Black and Blue Radio, Davide Albano, doppiatore, attore, ma anche soprattutto un grande bluesman con un grande cuore. E torniamo al discorso di prima. A proposito di cuore, oggi è il giorno delle richieste, 3791 600 190, per chiedermele qua, oppure come sempre nel mio numero WhatsApp, oppure sul mio Instagram, Dario_C_24. Oggi e solo il venerdì esaudisco richieste, per cui che vi devo dire, ci siamo, sono a disposizione. Ma ho introdotto la scorsa settimana la nuova rubrica Il Quinto Quartiere. Quinto Quartiere, settimana scorsa ho parlato di Monteverde, oggi parlerò di Trastevere, ma ve lo prometto che sto facendo delle ricerche e mi sto informando e preparando. Voglio parlare per esempio di quartieri spagnoli, Rione Sanità, i quartieri di Palermo anche più difficili, i quartieri periferici di Roma, i quartieri di Milano, i quartieri di Bologna, e i quartieri del Bronx di New York, il Red District, Amsterdam, Parigi, i quartieri di Londra, Chelsea, insomma è una bella rubrica del venerdì che è sempre il countdown per andare a bere. Ma richieste, tieni Laura, abbiamo fatto una bella chiacchierata oggi su questo argomento baglioniano e su quanto poi diciamo abbiamo avuto a condividere quando eravamo giovani e piccoli. Questo è dall'album Oltre, che poi è successivo a La vita adesso, che è un album meraviglioso, ma poi dopo lui incidenti, depressione, quasi amputazione della lingua, e ritorna con questo album qua, con questa perla.

Inspiegabile, ma la fortuna di essere a Radio Rock Italia lo è ancora di più per uno come me, amante della musica italiana e dei testi illeggibili, quelli in cui ci si perde, ci si strazia, rivede, riflette, Sta per Laura, molto bella, l'ho messa in doppietta con un brano che invece mi ha chiesto Francesco, che sembra essere completamente lontano, ma in realtà poi è l'altra faccia di questo aspetto. E forse l'inizio, Mille giorni di te di me, cioè, è l'anatema di tutti quelli che cercano di guarire dalla fine di una storia e cercano di entrare in un'altra, sapendo che tanto chi viene dopo respira l'odore di quello prima. È una bella botta, però ecco, anche qua la confusione regna sovrana su questa richiesta per Francesco. 3791 600 190, oggi proprio a cannone. Questa mi porterà anche a parlare di Trastevere, perché Torello Venditti, dovete saperlo, che è comunque abita a Trastevere, e lui e tutta la sua sagrata famiglia. E io, per quanto mi riguarda, posso già vantarmi le origini di mio padre, di Vicolo del Moro, Vicolo del Cinque, Vicolo del Moro, quelle parti là. Vero, ma poi siamo passati a Monteverde Vecchio, poi a Monteverde Nuovo. Comunque, vai, ti stai innamorando, dai.

0: cantava Antonello Venditti nei live in risposta al coro del suo pubblico sul Ti stai innamorando. Grazie Francesco per avermela richiesta. Io prima l'ho nominata Patrizia del Forno Maurizio, la saluto e la ringrazio per tutto quello che fanno per me la mattina, quando arrivo di corsa prendo il mio paninetto, il mio caffè, prima di portare Marta a scuola, e poi mi portano il pranzo, cioè mi vado a prendere il pranzo, spesso ci faccio l'aperitivo, ma soprattutto per aver messo in filo diffusione Radio Rock e Radio Rock Italia all'interno del loro locale, quello che non fanno altre persone, mannaggia, mannaggetta. Allora, 10.43, giusto questo talkietto così per ricordarvi che parleremo di Trastevere all'interno della nostra rubrica di Marte contro il quinto quartiere, che fa un po' la smorfia, il verso, ecco, mi viene la parola, fa il verso al quinto quarto, tipico romano, quindi insomma Trastevere oggi ci sta, però vi garantisco che uscirò dal raccordo anulare per parlare anche di altri quartieri. E arriva anche una richiesta di Alessandro, che intanto affetta un salame non indifferente, devo dire, e fa una richiesta che ci sta, quindi dopo la novità assolverò anche questa. 3791 600 190 per le richieste. Domani è sabato, quindi come tutti i sabati uscirà il sondaggio di Marte contro, e lo uscirà sui social ma anche sul broadcast. Se volete essere giunti sul broadcast, al broadcast mio di WhatsApp, quindi ricevere in anteprima quello che è il sondaggione, mandatemi il vostro numero all'interno del DM di Instagram. È uscita finalmente The Burrows, la serie dei fratelli Duster, quelli di Stranger Things, che, di cui ho diretto la direzione, ho curato la direzione del doppiaggio. Una bella serie con Gina Davis, un immenso e incommensurabile Massimo Lodolo, che abbraccio come un fratello maggiore, di quelli veramente insostituibili, che dà voce a uno strepitoso Alfred Molina. Ve la consiglio perché è una serie veramente sghicia, come si dice da queste parti. Allora, messa in ordine la cameretta di Radio Rock Italia, Marte contro, che attirerà come sempre alle 3 sul pianeta rosso per dare la linea a Urgentissima il venerdì, in questo caso Urgentissimo perché ci sarà Gio Filippi alla guida della navicella della trasmissione che va dalle 13 alle 15. Non mi resta altro che andare al break delle 10.45 e tornare con la prima novità di oggi. Rimanete con me.
1: Rockstar. Estate, parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
8: Questo è
7: Marte contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, c'è sempre vita. Sangue e merda, pianeta torbido, molto palpa. A me piace essere me stesso qua in radio, quindi a volte dico anche degli sfondoni, ma che ci frega. Allora, ecco la novità, powered by Riccardo Magni delle 10.45 e Preferisco Ignazio con la loro Miretti.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Preferisco Ignazio, singolo che anticipa il nuovo album della band Pump Punk Rock Romana. Miretti prende in prestito il cognome dal calciatore annoverato tra le tante promesse inespresse del calcio, e per esplorare il tema della maturità incompiuta e il passaggio dal sentirsi una promessa al fare i conti con una realtà in cui non si ha più l'età per rimediare a tutte le cazzate che si continuano a fare. Capirai, se dovessimo fare questo ragionamento, le cazzate come se piovesse. Allora, c'ho un paio di richieste messe già in fila alle 10.51, la doppietta delle 10 ce l'abbiamo già sparata con mille giorni di te, di me, di Baglioni e questa insostenibile leggerezza dell'essere di Antonello Venditti. Adesso cambiamo un po' di generi con le vostre richieste, ma entriamo nell'ambito del quinto quartiere di oggi. Allora, quinto quartiere di oggi, Rione, Rione di Trastevere. Trastevere, in dialetto romanesco Trastevere, è il tredicesimo e più esteso rione di Roma, indicato spesso con R13, numeri romani, XIII, e tanti tatuaggi del genere. Il toponimo indica anche la zona urbanistica 1B del municipio di Roma 1, di Roma Capitale, di Roma Capitale. Trastevere, siamo romani, trasteverini, devo dire che io la porto con me questa stigmate, grazie alla famiglia di mio padre, mentre la famiglia di mamma, ho origini napoletane, palermitane, ma ha comunque pianta stabile invece nel quartiere di San Giovanni dell'Appio Claudio, anzi al piazzale proprio dove c'è la Coin. Comunque vabbè, oggi parliamo di Trastevere. Intanto Alessandro, prima tagliando il salame, mi ha detto: ma cosa mi viene in mente? Mi viene in mente, ma non lo so perché, questo pezzo

Allora, Caparezza oggi sarà protagonista di un talk diviso in quattro parti al Testaccio Estate, tra l'altro condotto da Paoloni Azzumo, che adesso è in diretta dall'altra parte in sostituzione di Tatania in Gagarin su Radio Rock. Ci ho appena parlato, io ho detto stasera quasi vado a vedere Caparezza, lo conduco io, ha ragione, ci stanno lei e Sandro Canori che fanno da moderatori ai primi quattro talk di Caparezza questa sera a Testaccio Estate. Vale la pena andarci. Testaccio, altro quartiere di cui parleremo. Il nome deriva dal latino. Quale nome? Questo è matto, salta la parola in frasca. Il nome di Trastevere deriva dal latino Trans Tiberim, ovvero al di là del Tevere, che era già il nome antico della corrispondente regione Augustea, perché la città ebbe origine principale sviluppo, ebbe in origine e principale sviluppo sulla sponda opposta dall'altra parte. Detto, poi a un certo punto siamo cominciati a diventare tanti e siamo andati dall'altra parte del Tevere. Però siccome questa rubrica si chiama Quinto Quartiere, ha fatto un po' il verso al quinto quarto, giustamente Alessandro mi dice, un altro Alessandro, ciao Alessandro, mi dice: lo sai che mi hai fatto venire, aspetta lo leggo proprio, ciao Dario, visto che parlavi di quinto quarto mi è venuto in mente Daniele Marini con il brano omonimo. È vero, vera storia romana, country romanesco, country autore romanesco, andatelo a seguire da qualche parte, sta uscendo il suo nuovo lavoro.

Sono anni e anni che tira a campare il quinto quarto, la rima giusta, grazie Alessandro che me l'ha richiesta, dice quello che per l'altro è uno scarto, da noi si chiama quinto quarto. Ancora oggi parlo con romani che non sanno che è il quinto quarto, mi sento male, il quinto quarto è tutto quello che viene escluso dalla divisione in quattro della bestia, quindi la bestia viene divisa in parte superiore destra, superiore sinistra, superiore anteriore, insomma, basta, gambe, zampe dietro, insomma. Di destra e di sinistra, in realtà tutto il resto, testa, interiora, coda, è tutto quinto quarto, quindi a Roma la trippa, la coda, la lingua, il cervelletto, le animelle, è tutto quinto quarto, che ne so, anche la pagliata, che andatevi a vedere il Marchese del Grillo per capire che cosa è, che cosa è. Allora, stiamo parlando di Trastevere, fioccano richieste, grazie Tiziana, addirittura doppietta di richiesta, ma posso passarle tutte e due perché veramente sono una all'antipodi dell'altra, ma ci stanno tutti e due. Allora, il territorio di Trastevere si trova sulla riva destra del Tevere a sud della città del Vaticano e comprende la pianura sull'ansa del fiume e la collina del Gianicolo. È delimitato a sud-ovest dalle mura gianicolensi, ne abbiamo parlato venerdì scorso parlando di Monteverde, e a nord dalla galleria Principe Savoia Aosta, detta anche Pasa, a est del fiume Tevere. Il rione confina con a nord rione Borgo, a est al di là del Tevere con i rioni Ponte, Regola, Ripa e Testaccio, a ovest e sud ovest con i quartieri Aurelio, Gianicolense e Portuense. Ci sta. Nel frattempo Tommaso mi dice: questo Daniele Marini mi fa venire in mente un pezzo in romano di Daniele Silvestri, ma non ricordo quale. Diciamo questo, vai.

0: essere il romano è il romano, quindi spero fosse questa la richiesta celata di cui ci mancava il titolo testardo di Daniele Silvestri, che romano è anche lui. Io non voglio fare però una radio radiocentrica, perché grazie al sito radiorockitalia.it ci sentono in tutto il mondo e attraverso l'app in tutto il mondo e attraverso chiaramente l'FM 96.6 al mare, quindi posso mettere anche canzoni lidensi, come dicono quelli di Ossia con la T muta, e oppure attraverso il DAB anche in Umbria, l'ho scoperto da poco, in ordine alfabetico Radio Rock Italia. Però appunto raggiungendo tutto il mondo e anche tutta Italia, so che ho gruppi d'ascolto a Napoli, a Firenze, a Milano e Lombardia, e quindi io appunto approfitto di questa mia rubrica Il Quinto Quartiere per andare ad approfondire i quartieri un po' di tutto il mondo. Sono adesso partito da Roma, chiaramente la rubrica mi è partita venerdì scorso con Monteverde, dove sono nato, e adesso sono passato a Trastevere, che ha dato i natali a mio padre. E al tempo della fondazione la zona di Trastevere era una terra ostile e apparteneva agli Etruschi di Veio, Litus Tuscus Ripa Veiens, contesa con la neonata città di Roma perché strategica per il controllo del fiume, del guado dell'isola Tiberina e dell'antico porto fluviale dove adesso sorge il quartiere Ostiense. Venne poi collegata con il resto della città tramite Pons Sublicius, che sarebbe Ponte Sublicio, e da cui partiva la via Campana verso le Saline e sul Mar Tirreno, in seguito anche la via Aurelia verso le altre città etrusche. La via Aurelia, che vi ricordo, arriva fino alla Liguria, di cazzarola dei romani. Comunque, va bene, io ho una richiesta particolare che mi chiedono: ma la puoi passare? Sì, Tiziana, questa non so tu a chi la vuoi dedicare, ma io te la passo con piacere, perché poi sostanzialmente ogni tanto un vaffa non fa male a nessuno, soprattutto darlo è tanto liberatorio, no? Come diceva Funari, quando uno è uno stronzo non gli puoi dire birichino, ma gli devi dire stronzo. Quindi insomma, scusate le parolacce per quelli che non capiscono che a Roma fanno parte del vocabolario espressivo, ma qua Masini è toscano.
1: Se mi guarda...

Allora, io non lo so questo vaffa Tiziana a chi lo dedica, ma sicuramente se l'è meritato. Titti, eccolo là in diretta radio. Spero che anche il destinatario di questo vaffa stia ascoltando, ma nel caso tu fai un video, mandalo in giro, insomma magari gli arriva questo gloriosissimo vaffa, che appunto dicevo, l'intercalare romano prevede tante parolacce nello slang, ma in questo caso siamo salvi perché Marco Masini è un fiorentino doc, quindi anche nella culla della patria della lingua italiana che ha dato in Italia a Dante, Marco Masini ha deciso di fare una canzone che si chiama Vaffanculo. Io ricordo però ai nati negli anni, fino agli anni 70, anni 80, quindi avevamo 15 anni intorno agli anni 90, la versione meravigliosa dei Profilax che diceva "Vaccete" in risposta e parlava dell'industria musicale dell'epoca e dei ben pensanti. Vabbè, insomma, questo poi mi porterà a passare un pezzo mia richiesta, Frankie Energy, quelli che ben pensano, anche se già è passato chiedi, ma insomma non importa. Di Tiziano c'ho doppietta di richieste, per cui anche quella dopo, anche se mi ha chiesto espressamente di quest'autore qualsiasi cosa che non sia d'amore, non lo so, ne ho scelta una, poi vediamo se ti va bene. Allora, in età repubblicana a Trastevere si popolò di quei lavoratori la cui attività erano legate al fiume come marinai e pescatori, insieme a immigrati orientali, principalmente ebrei e siriani. Per questo nella zona sorsero alcuni templi di culti orientali, tra cui il cosiddetto santuario siriaco del Gianicolo, che vi invito veramente ad andare a vedere perché è un sito archeologico di Roma meraviglioso, via Dandolo, che sarebbe giving it mentre lo date, insomma, va verso Trastevere. Allora, Tiziana, sempre

0: Rock Spot.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90 euro, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90 euro, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: di luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: 11:18, il secondo classico per oggi. Loro sono il consorzio Suonatori Indipendenti. Questa potrebbe essere una richiesta di tanti e tanti di voi per quest'oggi al 3791 600 190, e invece è un gioco dell'algoritmo della mia fantastica radio, di questo stupendo archivio. Forma e sostanza.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

lo sto lasciando schitarrare questo wow dei CSI, perché siamo comunque una radio rock, vai. Forma e sostanza dei CSI, 11 e 23, Radio Rock Italia, Marte Contro, Dario, luce con voi, grazie a tutte e tutti quelli che mi stanno facendo richieste, vi sento sempre vivi il venerdì, ma è il venerdì ormai da un paio di settimane, questa è la seconda, è anche il venerdì di Quinto Quartiere, la rubrica dove andremo a scoprire un po' di quartieri di Roma, dell'Italia, delle più grandi città italiane, e non me ne voglia, che ne so, Mirabella e Clano in Calabria, ma insomma quartieri di città metropolitane e anche d'Europa e del mondo. Allora, stiamo parlando di Trastevere quest'oggi. Allora, in età repubblicana, appunto, abbiamo detto, si è popolato di lavoratori, principalmente ebrei siriani, e da qui il santuario siriaco del Gianicolo, bellissimo, via Dandolo. La considerazione della zona come parte della città inizia però con l'imperatore Augusto, che divise il territorio di Roma in 14 regioni. L'attuale Trastevere era la 14ª ed era chiamata Regio Transtiberim, perché appunto stava dall'altro lato del Tevere rispetto a dove era nata Roma. La regione rimase però fuori dalle mura fino alla costruzione delle mura aureliane, che inglobarono Trastevere con le porte Settimiana Aurelia e Portuense. Grazie al carattere suburbano del territorio nel periodo imperiale, molte personalità decisero di costruire la propria villa a Trastevere, tra cui quella di Clodia, amica di Catullo, e quella di Giulio Cesare agli Orti di Cesare, dove so, ci ho passato parecchio tempo nella vita. I resti della villa romana, i cui freschi sono conservati presso Palazzo Massimo delle Terme, sono stati rinvenuti nei pressi dell'attuale Villa Farnesina. Altre evidenze antiche sono principalmente quelle dell'ex cubiturium della settima corte dei vigili, le domus poste sotto le chiese di Santa Cecilia e di Santo Crisogno, e i resti rinvenuti sotto l'ex conservatorio di San Pasquale Bailon, sarà romano, sarà Bailon. Allora, questa l'ho tirata fuori prima in base ai miei discorsi che facevo sul fatto che i ben pensanti a volte rovinano i ragazzi che invece devono tirare fuori contro la loro mascolinità l'essere sensibile, che male non fa.

sentono meglio, sono come me, ma giudicano, il giudizio, questa croce che ci portiamo, forse è anche un po' la concezione cattolica della cosa, però è tanto bello non giudicare, ma soprattutto è tanto bello non giudicarsi, non sentirsi giudicati dagli stronzi che lo fanno. E ho girato un video di questi giorni di questo ragazzo che veniva bullizzato. Mettiamoci nei panni dell'altro, dai, non mi fate fare l'ecumenico, che già c'è mia sorella che lo fa. Trastevere nel Medioevo aveva delle vie strette, tortuose, irregolari. Inoltre, a causa dei mignani e avancorpi sporgenti lungo le facciate delle case, non c'era spazio sufficiente per il passaggio dei carri. Alla fine del 400 tali mignani furono demoliti, ma nonostante ciò Trastevere rimase un labirinto di viottoli, che dire stupendi è poco. Forte era il contrasto tra le ricche e possenti abitazioni dei signori e le casupole delle persone più povere. Le strade non ebbero al coltivo di lastricazione fino alla fine dell'Ottocento, grazie all'intervento di Papa Sisto IV, che fece pavimentare alcune strade, prima con dei mattoni di laterizi messi a spina di pesce e poi con i famosi San Pietrini, più adatti alle ruote dei carri. Pensate che l'acqua vi fu portata solo nel 1612 grazie all'acquedotto dell'Acqua Paola, voluto da Papa Paolo V, le cui sorgenti sono vicine al lago di Bracciano, riutilizzando l'antico acquedotto di Traiano, cioè parliamo di 1400-1500 anni dopo. L'acquedotto di Traiano, infatti, qua me lo dice, è del 109 d.C. Va bene. Allora, doppietta per Susanna, chiamiamola così, e passiamo dalle 11:30 a questa richiesta e la leggo ad un'altra che è inerente, faremo a cesta a cesta.

0: 11.35, la doppietta delle 11.30 di diritto con Fulminacci.
1: Oggi sai è uno di quei giorni che se mi vuoi lasciami stare.

0: Santa Marinella Fulminacci, 11:39, Radio Rock Italia, Marte contro. Stiamo parlando di Trastevere in questa mia rubrica Quinto Quartiere. Le mura gianicolensi furono erette nel 1643 da Papa Urbano VIII a maggiore protezione della riva destra del Tevere, su un tracciato diverso rispetto alle antiche mura aureliane che furono demolite, con l'inclusione della zona di Via della Lungara e lo spostamento di Porta Portese. Nel 1586 Papa Sisto V fissò i 14 rioni storici di Roma, in tale suddivisione Trastevere era il tredicesimo. Nel 1744 Papa Benedetto XV scoprì una revisione della delimitazione dei rioni, dando a Trastevere gli attuali confini. Ricordo oggi giorno di richieste, 3791 600 190. Questa non è una richiesta ma è mia. Claudia Moroni, la musicista e corista di Vasco Rossi, la vedrò live il 5 giugno a Ferrara. Lacrime dal cielo è il suo nuovo singolo, è disponibile ormai dal 15 maggio su tutte le piattaforme. Brano contraddistinto da sonorità urban, pop e rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, cazzo, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. Videoclip realizzato da Antonello Ruzzo e Clara Moroni racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire la libertà di pensiero.
1: Ce la

0: Moroni, Lacrime dal cielo, brano uscito il 15 di maggio, quindi poco tempo fa, quando compiva 50 anni il mio amico Marco. Allora, dopo il 1870 furono costruiti i muraglioni per bloccare le inondazioni del Tevere. Ciò portò sicuramente una maggiore sicurezza a prezzo della distruzione di tutti i posti più caratteristici che si trovano sulla riva. Grazie al parziale isolamento al di là del Tevere e all'ambiente popolare fino dal tempo della Roma antica, gli abitanti di Trastevere, chiamati Trasteverini, venivano a formare quasi una popolazione a sé stante, popolani di nota tenacia, fierezza e genuinità. Inoltre, le donne erano considerate molto belle, con occhi e capelli molto scuri e dai bei lineamenti. Le Trasteverine sono belle pure adesso. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ebbe discreta fama nel rione, nella città, la figura di Romeo Ottaviani, detto Ertinea, bullo, detto anche Erpiù del Trastevere, morto accoltellato in Vicolo del Moro, che appunto è la zona dove è nato mio padre. Nel rione nacque anche Alberto Sordi, in una casa demolita, ricordata in una targa commemorativa in via di San Cosimato. Allora dai, break delle 11.45, torniamo con la seconda novità di oggi. Rock
1: Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Questo è
12: Marte Contro.
11: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, è il momento della seconda novità per oggi. Vi ricordo sempre, grazie al lavoro, di cui non finirò mai di ringraziarlo, di Riccardo Magni. Questi sono gli Allerta con la loro Staganov.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allerta Sakhanov, riecco i toscani allerta con un brano che si aggiunge a una serie di singoli già pubblicati che anticipano il loro primo disco, rilasciato simbolicamente nel giorno della festa dei lavoratori. Sakhanov, infatti, richiama il nome del minatore divenuto simbolo propagandistico della produttività dell'Unione Sovietica di Stalin per lanciare la loro invettiva contro il stakhanovismo e l'eredità del modello di produttività estrema fucking capitalism, anche se insomma Sakhanov era sicuramente sovietico, quindi aveva poco a che fare con l'idea capitalistica del lavoro, ma sempre lo sfruttamento di un regime che faceva dei lavoratori poi insomma il motore, no? Un po' cineseria, ma salvo un po' tutti i valori morali di chiunque, per cui figuriamoci. Però insomma, ecco, sto concetto che deve essere bello essere stakhanovisti, ma no, il bello è non fa un cazzo e andare al mare, non ci prendiamo in giro, il lavoro fa schifo sempre. Allora, Trastevere, sebbene la popolazione residente sia ormai molto mutata, anche perché è tutto un Airbnb, Trastevere mantiene ancora il suo carattere grazie ai vicoli tortuosi su cui si affacciano edifici medievali. La notte si riempie di persone, sia italiane che straniere, direi soprattutto, grazie al gran numero di trattorie, ristoranti tipici locali e pub, è vero. E adesso vado a vedere altre cose, di monumenti, lo stemma, cose così. Ma prima Tommaso mi fa una richiesta che non posso non esaudire, visto che oggi è venerdì, 3791 600 190. Mandami una richiesta!

Chaos One insieme ai Colle del Fomento con questa Sergio Leone. Io saluto anche gli amici di Marina di San Nicola, dove sono stato ieri per il viale Sergio Leone, che è quello che costeggia il club nautico Punta Rossa, che ieri stavano montando e allestendo per questa stagione che partirà tra poco. Saluto anche gli amici di Cerveteri, del Barrel, che poi faranno la ristorazione lì dentro. Insomma, si sta per presentare una stagione estiva di tutto rispetto, dove mia figlia potrà finalmente sbocciare ancora una volta, e purtroppo sbocciare in tutti i sensi. Allora, stemma, la testa di leone d'oro in campo rosso, che è poi anche lo stemma del Trastevere Calcio. In una soluzione assai verosimile o ufficiosa, quel significato sul significato viene suggerita dalle note di uno studioso romano dell'Ottocento, Giuseppe Baracconi, il quale ricorda che dal 1100 al 1414 un leone, simbolo vivente di potenza e maestà, venne sempre custodito in una gabbia posta ai piedi del colle fatale del Campidoglio. Un giorno un ragazzo si accostò troppo alla gabbia e venne dilaniato, sicché si decide di sopprimere la fiera. Ah, se quello è stronzo, voraccia, c'è andato, c'è andato mezzo il leone. Vabbè. Ciò avvenne in una domenica di novembre del 1414 nello stesso palazzo senatorio. Il leone così scomparve dal Campidoglio e fu in seguito sostituito da una lupa. La prestigiosa spoglia felina fu donata al capo del reone di Ripa.

tutti falliti, Calcutta. Allora, dicevamo di questo leone che è stato ucciso e la prestigiosa spoglia ferina fu donata al capo del rione Riva, appunto del Trastevere, che la seppellì in un suo orto al di là del Tevere. Da allora quella sepoltura divenne un importante luogo di riferimento e di orgoglio popolare. In tal modo, quando nella seconda metà del Settecento venne effettuata la prima ripartizione moderna dei rioni storici, con la separazione tra l'altro di Trastevere da Ripa, al momento dell'assunzione di un emblema araldico, Ripa scelse il timone di una nave, mentre il nuovo ripartimento transtiberino scelse la Caput Leonis, la testa del leone. Monumenti di interesse. Allora, architetture civili. Casa medievale di Vicolo della Luce. Nel Medioevo questo tipo di edifici veniva chiamato Domus Solarate. Solo Arata avevo di pagare, infatti. L'ingresso è esterno all'edificio, del tipo Preforolum, una sorta di bar solo. Io non lo so cosa sto leggendo. E nel corso dei secoli l'edificio è rimasto abbastanza inalterato, così come dimostra un dipinto di Ettore Rosles Franz, che non so chi sia, e fu restaurato nel 1985. Poi c'è il Palazzo Corsini alla Lungara, su via della Lungara, c'è pure il carcere, però, edificio del XV secolo. Qui ha sede l'Orto Botanico di Roma, come no. Poi c'è il Palazzo di San Callisto su piazza Santa Maria in Trastevere, che dire, roba del 1610-18, fa parte delle zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia. Palazzo del Pozzo su piazza San Callisto, Palazzo delle 5 a Trastevere a Vicolo del 5, Villa Farnesina su via della Lungara, via Lante nella passeggiata del Gianicolo, Villa Sciarra, l'ho già nominata per Monteverde, Villa Spada al Gianicolo su via Giacomo Medici, Villa Albert in via degli Orti d'Alibert, carcere di Regina Celi su via della Lungara, di cui si parlava dal Gianicolo, complesso monumentale di San Michele a Ripa, la casa dei canonici di Santa Maria in Trastevere, l'ex manifattura pontificia dei tabacchi, palazzo degli esami, palazzo del ministero della pubblica istruzione, quante manifestazioni lì sotto, Villa Leone Catani, l'ex casa della gioventù italiana e il Cinema America in via Natale del Grande, cinema dismesso nel XX secolo, ma cui i ragazzi oggi stanno cercando di ridare.

0: chitarre distorte dei Marlene Guns Sonica, quando abbiamo passato mezzogiorno da 5 minuti arriva una bella richiesta per il brano successivo, perché oggi è il giorno delle richieste. 3791 600 190. Poi dice Roma è piena di chiese. Allora adesso farò una breve carrellata delle architetture religiose, quindi delle chiese e delle basiliche che si trovano nel quartiere di Trastevere. Io ho avuto un periodo in cui sono stato fidanzato con questa ragazza napoletana, anzi io accolgo subito l'occasione per salutare Napoli come faccio sempre, anche che è uscito un reel di Torbido Podcast in cui io dico che il caffè a Napoli fa schifo. Chiaramente poi c'è una specifica, non fa schifo il caffè a Napoli, è buonissimo. Mi sono arrivati già dei dissing giustamente per quelle mie dichiarazioni, che rivendico in parte, perché parlavo del fatto che ti danno la tazzina bollente e che lo devi prendere già zuccherato, quindi poi a volte fai delle discussioni a Mercellina. Però in realtà insomma è a Napoli il caffè, è il regno del caffè, non me ne vogliate. Però insomma, quando stavo con questa ragazza, lei laureata in storia dell'arte, mi portava a vedere le peggio chiese di Roma, che io ignoravo anche l'esistenza. Allora, sentite a Trastevere cosa c'è: Basilica di Santa Maria in Trastevere, Chiesa di Santa Maria dell'Orto, Basilica di San Crisogono, Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori, Chiesa di San Pietro in Montorio, Chiesa di San Callisto, Chiesa di Sant'Agata in Trastevere, Chiesa di Sant'Onofrio al Gianicolo, Chiesa di San Benedetto in Priscinola, Chiesa di Santa Maria della Luce, Chiesa di Santa Maria a Gallicano, Santa Rufina e Seconda, Santa Margherita in Trastevere, San Cosimato, Santi 40 Martiri e San Pasquale Bailon, San Francesco a Riva, San Giovanni Battista dei Genovesi, Santa Maria in Cappella, Sant'Egidio, Santa Maria della Scala, Santa Dorotea, Santa Giovanni della Malva in Trastevere, Santa Croce alla Lungara, San Giacomo alla Lungara, San Giuseppe alla Lungara, San Giuseppe al Gianicolo, Sant'Antonio Maria Zaccaria, Santa Maria Dolorata di Trastevere, Santa Michela a Riva, Santa Maria del Buon Viaggio, Sacro Cuore di Gesù a Villalante, Santa Maria del Rito del Gianicolo, Chiesa Evangelica Battista in Trastevere, Monastero di Saint-Germain in vicolo Angelo Masina. Cioè, voglio dire, se dovete pregare andate a Trastevere, perché un luogo di culto lo trovate sicuramente. Vai!
1: Ciao.

0: Ale Bersani, Freak, bella fresca, ci stava. Anche molto molto radiofonica. Però prima stavo facendo l'elenco delle chiese in vigore, adesso devo fare l'elenco delle chiese sconsacrate e delle chiese che non ci sono più.
1: Ah, con tutti sti santi mi verrebbe da dire
0: Ora bravo. Altra citazione, già la seconda del Marchese del Grillo di oggi, ma chi non l'ha visto, anzi mi sa quasi quasi me lo vado a rivedere. Allora, chiesa sconsacrata a Trastevere, chiesa di Santa Maria della Visitazione di San Francesco di Sales, di conferenza del carcere del Cimaceri, Sant'Andrea dei Vascellari, Santa Maria della Clemenza, Santa Teresa del Bambino Gesù. Chiese scomparse, non ci sono più: Santa Bonosa, Sant'Edmondo, San Leonardo di Settignano, Sant'Antonio da Padova e Montorio, Santi Teresa e Carlo, Beata Vergine del Carmine, Santa Polonia, Santa Maria Regina Celia della Lungara, Sant'Eligio delle Sellai, Santa Maria Maddalena dell'Ospedale dei Pazzi e Cappella del Santissimo Crocifisso del Cimitero del Santo Spirito e Chiesa di Santa Maria del Rosario del Cimitero di Santo Spirito, cioè là ce n'erano due, giusto per non perdercela. Allora, le fontane: la Fontana dell'Acqua Paola al Gianicolo, la Fontana di Piazza Mastai, la Fontana di Ponte Sisto su Piazza Trilussa, bellissima, che poi è una scalinata che permette a tutti i baskers, facendo richiesta allo 060606, di esibirsi a Trastevere in un palcoscenico unico al mondo e gratis. Ci sono altre cose: i busti dei patrioti del Gianicolo, sì, ci sono i mille di Garibaldi, il casino di Don Olimpia distrutto per l'innalzamento dei Muglieroni, il faro del Gianicolo, ci vediamo al faro Vitali, mausoleo Ossario Garibaldino, monumento a Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi, Gioacchino Belli, Trilussa, Cencia la Parolaccia, busto di Annia Magnani, santuario siriaco del Gianicolo. Senza

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
10: Eccoci qua, trasteverini e non di tutta Italia, unitevi sotto questo ultimo classico per oggi. Loro sono in Timoria e dopo tutte queste chiese, giustamente, si mette un po' in dubbio il tutto con Sangue Impazzito.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Timoria, lo ricordo sempre quando Francesco Renga aveva i capelli lunghi ed era più simpatico, insieme a Omar Pedrini in questo progetto, uno dei loro primi dischi, bellissimo questo pezzo sulle crisi di fede, e una era il classico di mezzogiorno di questa trasmissione di oggi. Trastevere anche piena di musei, Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Corsini, Museo della Repubblica Romana della Memoria Garibaldina, Museo di Roma in Trastevere, Museo Tassianico, Orto Botanico di Roma e Spezieria di Santa Maria della Scala, che ve la consiglio veramente tanto, è in Piazza della Scala 23 presso la Chiesa di Santa Maria della Scala Roma, nel rione Trastevere. Allora, urbanistica. Il rione, nella parte più antica, è un intreccio di vicoli punteggiati da numerose piccole piazze. Spiccano poi degli interventi successivi sul territorio, attuati per creare piazze più ampie e funzionali, generalmente risalenti all'apertura ottocentesca di Viale di Trastevere e dei Lungoteveri. Nel primo tipo di piazze spiccano Piazza di Sant'Egidio, Piazza Santa Maria in Trastevere, Piazza della Scala e Piazza di San Callisto. Nel secondo tipo, quelle più grandi, Piazza Mastai, Piazza San Cosimato, Piazza Sonnino, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli e soprattutto Piazza Trilussa. Nello sport...

Carino questo, la Municipal, Giorgio, il mio ex pen friend. Noi ce l'avevamo i pen friend, voi ce l'avevate i pen friend, gli amici di penna, che bello. Allora, Rione Trastevere, storia, curiosità, luoghi del famoso quartiere romano. Se avete voglia di visitare uno dei quartieri più caratteristici di Roma, il vostro itinerario, la scoperta della città, non può mancare Rione Trastevere. Oltre ad essere uno dei più conosciuti, è quello che conserva la sua genuinità e autenticità, pur essendo il più visitato dai turisti che si recano a Roma per le loro vacanze. Approfondiamo insieme la conoscenza di Rione Trastevere. Questo è un sito di viaggi, eh. Allora, il nome Trastevere deriva dal latino Transtiberi, va bene, che significa letteralmente al di là del Tevere. Infatti, quella che originalmente era abitata all'altra sponda del fiume, mentre in questa zona vivono gli Etruschi di Veio, va bene. I romani volevano riuscire a controllarla perché è ritenuto un punto strategico di avvistamento del fiume dall'antico porto fluviale sull'isola Tiberina. In età repubblicana, Rione Trastevere era popolato da marinai, pescatori, migranti orientali, specialmente brasiliani. Infatti fu la loro la presenza fece sì che venissero costruiti luoghi di culto, e lo abbiamo detto. E ancora oggi Rione Trastevere viene chiamato Er Core de Roma, proprio perché ha mantenuto il suo cuore popolare, vicoli stretti, trattorie tipiche romane, botteghe degli artigiani e tanti locali notturni gremiti di gente al calare della sera. Rione Trastevere è un luogo adatto a tutte le età, pensate, ai giovani per la movida, specialmente nel fine settimana, ma anche a gente più in là con gli anni, in cerca di un posto tranquillo, più distante dal caotico centro di Roma. La doppietta, la prima è una richiesta per Giovanni, che forse lo dice a me, non lo so, e la seconda ve l'annuncio dopo.

0: cura.
1: 12.30 il Piotta con Kitty in doppietta in quest'ora con un trio niente male, Danno, Mask, DJ Baro con la loro No Ice. Mi chiude la doppietta di mezzogiorno e 30 e rimanete con me perché ancora c'è una mezz'oretta. Ah, oggi che...

0: tell you. That's twice we tell you get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street. I'm telling you right now. Get off the street now.
1: Allora, Trastevere non è soltanto passeggiare tra vicoli e vedere la vita vivace e popolare di Roma, ma merita essere visitato per la sua ricchezza e i palazzi storici, l'abbiamo detto. E di particolare prestigio il Museo di Roma di Trastevere, dove sono raccolte, va bene, l'abbiamo detto. E bisogna poi raggiungere Rione Trastevere molto semplice, con la metro, molto abbastanza collegato. C'è il tram 8 che lo taglia di netto e quindi va bene. Allora, scegliere, tavolo a Trastevere, va bene, Trastevere, un po' di storia, quartiere, origini antichissime, curiosità di Trastevere che non tutti conoscono. Piazza Trilussa, con la sua famosa scalinata, è uno oggi dei luoghi preferiti dai romani per le serate all'aperto, ma un tempo era il punto dove i pellegrini attraversavano il Tevere grazie a Ponte Sisto, che sta proprio là davanti. La tassinaia di Trastevere, figura leggendaria, racconta la storia di una donna che raccoglieva fondi per i poveri con un'abilità, usare una carrucola per trasportare il vino da una sponta all'altra del Tevere. I trasteverini, orgogliosi e veraci, sono celebri per il loro dialetto inconfondibile, così come le tradizioni folcloristiche, come la festa dei Noanti, l'antica celebrazione dedicata alla Madonna del Carmine, con processioni, musica e bancarelle. La festa dei Noanti, adesso praticamente non c'è più, ma quando ero ragazzino io, la festa dei Noanti, che partiva dalla stazione Trastevere e arrivava praticamente a Via Renula, era qualcosa di... ma sono un po' sparite tutte queste cose. Anche la festa di San Pietro e Paolo è diventata soltanto un ripetersi di bancarelle tutte uguali, un ammasso di cineserie che insomma...

Le larve in cell, amico mio, 12:37, amico mio, anche le larve, Jacopo Castagna, un grande autore che comunque soffre nel produrre questi brani con la sua voce ruggente e soprattutto anche un doppiatore, insomma lo conosco anche per altre versi. Nel frattempo allarga Renola 2, Alessandro sempre sul pezzo, mi manda Febbre da cavallo, quando insomma cercavano di vendere la carne, del fare la truffa al povero Manzolini per rimediare i soldi da scommettere. L'atmosfera unica a Trastevere, la zona è una fusione di passato e presente, un labirinto di vicoli acciottolati, piazzette intime, scorci romantici, è un quartiere che ha saputo conservare il suo spirito popolare pur diventando una delle zone più amate da romani e turisti. Con il nostro tavolo vogliamo rendere omaggio, il tavolo virtuale, a questo rione unico dove una storia si intreccia con l'arte e il gusto. Immaginate di essere seduti sotto le lanterne che illuminano Piazza Santa Maria con il suono di una chitarra in lontananza e il profumo del pane appena sfornato. Vi aspettiamo per vivere questa esperienza unica nel cuore di Roma. Sì, in effetti, diciamo che ci sono ancora lì dei posti dove passano gli stornellatori. Io vado sempre, non è una pubblicità perché sono un posto storico, da che qual carrettiere, il carrettiere dove ci sono appunto ancora dentro i due schitarrari che ti fanno le canzoni anche su richiesta. L'ultima volta gli ho chiesto "Me son magnato il fegato" di Gigi Proietti, che poi in realtà ho scoperto essere scritta da Claudio Baglioni, di cui parlavo questa mattina in termini romantici riguardo al suo passato di quando era un ragazzino. Comunque va bene. Allora, 12:38, andiamo incontro al break, l'ultimo di oggi, che poi porterà con sé la novità delle 12:45. Parlerò ancora un po' di Trastevere durante questa mia quinto quartiere. Vi giuro che venerdì prossimo esco da Roma, oppure non lo so, però cioè, faccio un po' del mio meglio. Adesso per esempio voglio passare a parlare delle curiosità, delle vicende storiche della Basilica Santa Maria in Trastevere, da distinguere da Santa Apollinare.

0: come in tutte le rapine.
1: Bellissima, mi piace, fatto col diavolo di Gaemon. Non mi dispiace affatto. Buona melodia, buone metriche, buone rime, buono tutto. Bella la brasserie, sempre per citare il Marchese del Grillo. Allora, in uno degli antichi quartieri popolari di Roma, abbiamo detto Rione Trastevere, sorge una delle più celebri basiliche della capitale, Santa Maria in Trastevere. C'è la storia e curiosità interessanti per tutti i turisti che desiderano visitare la bella basilica, ma anche per i romani appassionati di arte e storia. Sembra che la basilica di Santa Maria in Trastevere si contenda il titolo del primo luogo ufficiale di culto cristiano edificato a Roma. Senza dubbio fu il primo luogo di culto dedicato alla Vergine Maria. Nei secoli venne restaurata più volte, la struttura architettonica attuale si deve all'opera di rifacimento che avvenne per volontà di Innocenzo II tra il 1138 e il 1148. È stata costruita sulla Fonsolei. Secondo la tradizione, la chiesa fu eretta da Giulio I su un antico oratorio edificato nel III secolo da Papa Callisto I, dove si riuniva la prima comunità cristiana. La basilica sorge proprio nel luogo in cui nel 38 fuoriuscì uno zampillo d'olio millenale. Il fenomeno fu di origine vulcanica e venne interpretato dai primi cristiani come una premonizione della venuta di Cristo. La facciata e il mosaico sono opere di maestranze romane. Il primo museo epigrafico cristiano, il soffitto ligneo del Domenichino. L'interno della basilica è a tre navate, è dotato di un meraviglioso pavimento cosmatesco rosso verde oro, opera del Bespignani, che ricalca perfettamente il precedente realizzato dalla Bottega dei Cosmati. Ma a colpire l'attenzione dello spettatore è senza dubbio il grandioso soffitto ligneo del 1617 che copre gran parte della basilica, con al centro il dipinto dell'Assunta, opera del Domenichino. 11 cappelle. Santa Maria in Trastevere ha 11 cappelle, tra cui la cappella Altems, la più famosa, conosciuta anche come la cappella della Madonna della Clepenza. Dentro opere d'arte proprio a finire, a non finire. Tra cui la Vergine di Pietro Cavallini, i mosaici della Basilica di Santa Maria in Trastevere rappresentano un unicum di bellezza, ampiezza tra i suoi mosaici delle chiese di Roma. La storia della Vergine di Pietro Cavallini ne sono un vero e proprio capolavoro. Allora, 12.45, break delle 12.45, torniamo con l'ultima novità per oggi e dopodiché, insomma, un'altra po' di curiosità sui nati nel quartiere di Trastevere, poi saluti e poi tutti al mare.
2: Rock Sport. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
1: Eccoci qua, c'è vita sul pianeta torbido. Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, lo capisco, quando arriva il break delle 12.45, quello con l'ultima novità, e quindi un pochettino mi rattristo. In questo caso, da Riccardo Magni, abbiamo questa proposta per voi. Cara Calma, con la loro Microonde, dove al posto delle due O ci sono due zeri. Microonde, Cara Calma.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

microonde con due zeri al posto della O. Questo brano di Chiara Calma, 12.50, Radio Rock Italia. Marti e contro, vi ricordo che dopo di me Urgentissima di oggi sarà diretta e condotta da Gio Filippi, quindi non ci sarà la splendida Sofia che ieri sera si è esibita in un live da pelle d'oca. Non lo dico perché è una mia amica, sapete che io di lei dico peste e corna, ci becchiamo spesso anche insomma ridendo, però sai, ci offendiamo, ci vediamo a parolacce, però in realtà insomma io stimo tanto quello che produce, perché è un artista che le cose le fa tirandole fuori da dentro in base al suo bagaglio. Ricordo ancora il suo podcast L'Altra Dipendenza, da non perdere, mi sembra siano 8 o 10, non me ne voglio se non mi ricordo, puntate appunto sul rapporto delle persone che vivono con persone che hanno delle altre dipendenze. Allora, Rione Trastevere ha dato Natale, ha ospitato personalità iconiche e illustre della cultura italiana. Tra i personaggi più celebri nati nel quartiere c'è chiaramente Alberto Sordi, nato nel 1920 in via di San Cosimato, oggi citato tantissime volte da me e dai miei ascoltatori, soprattutto Alessandro e ascoltatrici, per esempio nei panni del Marchese del Grillo. Alberto Sordi è nato là, nella sua casa c'è anche una targa. C'è nato anche Guglielmo Apollinaire, celebre poeta francese che è nato a Roma nel quartiere di Trastevere nell'880. C'è nato Enrico Montesano nel 1945, c'è nato Enzo Staiola, attore bambino protagonista di Ladri di biciclette. E poi ci sono nati tanti artisti e poeti legati al quartiere, anche se non nati direttamente tra i vicoli, tra i quali Trilussa, Belli e soprattutto Anna Magnani, che vi ha risieduto a lungo incarnando lo spirito del quartiere. Anche a lei sono dedicate targhe e quant'altro, ma ogni vicolo di Trastevere parla di romanità. Oh,

0: Oggi, solo oggi, beata te. Qua c'è gente che mi manda vocali, messaggi e quant'altro partecipando alla mensa di Marte Contro, che è appena atterrata su Marte e che gli fa schifo tutto sempre. Quindi insomma, sei fortunata che è solo oggi, è solo oggi. Allora oggi è venerdì, è finita. Io me ne vado a Ostia perché ho un incontro di lavoro, purtroppo su uno, in uno stabilimento balneare, quindi mi vedo costretto adesso ad andare in bagno e mettermi il costume sotto i pantaloncini, salutarvi tutti e cominciare a farvi venerdì, sabato e domenica di mare alla faccia di chi non può, ma anche insomma vi porto con me. Allora, che dire, noi ci sentiamo domani con il sondaggione, per cui abbiamo modo di far uscire il nuovo sondaggione domani sui miei social, andare _c__24 e anche nel broadcast WhatsApp, se volete essere aggiunti in DM, aggiunte anche in DM il vostro numero, io vi aggiungo. E niente, scusatio non petita, accusatio manifesta, ricordatevelo sempre, non sapete quanto è vero, le becco sempre le scuse non petite. E chi si fa i cazzi propri campa 100 anni. Scambiatevi milioni di vocali di pace, breve e timbrato, e si beva, in modo tale che non siano dei veri e propri autolibri. Io vi lascio nelle mani di Gio Filippi, che condurrà la fantastica Urgentissima. Saluto ancora e abbraccio Sofia, e un abbraccio e un saluto a tutte e a tutti voi. Buon fine settimana.
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Ciao Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos. Vorresti lasciarlo restare?
5: Urgentissima! È già tardi.
6: Sì ragazzi, è già tardi, siamo arrivati per miracolo, fanciulli, ce l'abbiamo fatta, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di Urgentissima. No, tranquilli, non è stata un'operazione subita dalla cara Sofi, ma è Gio Filippi che vi parla, che è pronto a tenervi compagnia proprio al suo posto nell'attesa del suo rientro, ovviamente, dalla cara Sofia, che saluto ovviamente. Quindi passeremo 2 ore insieme, io sono pronto, non so voi, ma tra poco parleremo di tante cose. Però non mi anticipo nulla, nel frattempo Lucio Leone, a Memi.
7: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a Memi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il Galateo e a Memi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a Memi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel Galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Instat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché era ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra in una scuola media di Monterotondo, era al contempo la babysitter del figlio di Napolitano, nostro ex presidente.

0: 1990 è stato l'anno più importante di tutti, perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Montemario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci è esploso in mano il computer, ci è esploso in mano internet, ci è esploso in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare evento e invita la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina, perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di...
1: Canta mio diva del pelide Achille, lira funesta che infinita.

E il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una Geo, è una moneta? Com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a

buttano tutto, in fondo è pure giusto. Ho lavorato, si è versato i contributi e mo che ti viene da te quei due spicci di pensione. Dice, ma io contributi, bimba, boh. E no, bello mio, non ce l'avrei la pensione. Ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice, come dopo? Perché dopo ripristino il sistema. No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente. Sei rimasto indietro. Mi dispiace. No.

0: generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico, quella è una bella eredità, chi è tornata a piedi dalla Russia, chi ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza, almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con...
1: Quando ero in Russia...
0: Andavo in cucina a dare una mano a nonna, mi pareva ad averla sentita 3 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi, e qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta non ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma comincia pure usci fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene, no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti, ma non sapevo manco più parlare. E quando ci provamo, ecco quello che esce fuori, un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfino. La differenza più grande della mia generazione e quella successiva è la comunicazione. Noi siamo

0: mia, ragazzi, vi giuro, mi manca il fiato per lui, giuro, cioè davvero, mi manca il fiato per lui, incredibile. Allora, abbiamo iniziato alla grande, direi, ragazzi, no? Cioè, che dite? Abbiamo iniziato molto bene. Allora, sono le 13.07 minuti, io sono Gio Filippi, questa è Urgentissima, lo ripetiamo, per chi, insomma, fosse arrivato in ritardo, ovviamente non c'è la cara Sofì, lo sostituirò, saremo insieme quindi per queste due ore, ma come sempre vi devo ricordare il modo per poterci ascoltare, per poter stare insieme a noi per tutto, chiaramente, il palinsesto, ed iniziare ovviamente dalla DAB Plus nel Lazio. Se preferite potete scaricare l'app direttamente iOS o Android, che cellulare abbiate non ha importanza. Poi RadioRockItalia.it direttamente sul sito, quindi, e addirittura, insomma, visto che ci arriviamo, ce l'abbiamo più in là, il litorale 96.6 in FM, quindi nono municipio. Io vi ho detto tutto quanto, manca solo una cosa, forse quella più importante, quella per poter interagire con noi. Allora, se non l'avete fatto, fatelo adesso, memorizzatevi il 3791 600 190, mi raccomando. L'argomento di oggi, guarda, allora, vi dico la sincera verità, di lavoro abbiamo parlato tante volte, ma ci sono delle cose, delle chicche che oggi vi dirò in queste due ore che secondo me direte, ma che davvero? Ebbene sì, Subsonica, Nuvole Rapide.
1: Se

Sapete che ci sono dei lavori che dire che sono da sogno è quasi utopico. Sono dei lavori veri e propri che veramente, ragazzi, se fatti secondo me, poi dopo a un certo punto deciderete, probabilmente dopo questa puntata, di iniziare a fare una bella ricerca su internet e dire: ok, io voglio fare questo nella vita. Ebbene sì, perché ci sono dei lavori davvero particolari che sono praticamente anche quasi a dir poco lussuosi, tant'è che, pensate un po', esiste il tester di letti di lusso. Io, ragazzi, quando l'ho letto ho detto: vabbè, ma non è possibile. Invece sì, perché sostanzialmente consiste nel trascorrere delle notti in hotel di lusso chiaramente, o in laboratori di materassi, per capire il comfort, appunto, e sulla qualità che può dare al proprio sonno. Ecco, questo per dirvene uno. Ed è bellissimo, secondo me. Cioè, dovete praticamente, voi venite pagati per dormire. Beh, io dico, boh, veramente. Oppure ce n'è un altro molto carino: custode di un'isola. Che voi direte: vabbè, già questo si è visto, si è sentito. Sì, è vero. Si vive praticamente in un'isola tropicale, mantenendo chiaramente l'isola al sicuro. Ok, ce ne sono parecchie in realtà, però non ve le sono ad elencare perché veramente non finiremo più. E ragazzi, è qualcosa secondo me di assolutamente meraviglioso, credo. Cioè, davvero, io sono rimasto senza parole, Vi leggo l'ultimo, e forse quello è il più bello di tutti. Anzi, facciamo così. Questo credo che sia, vi faccio la premessa. Quanti di voi amano guardare le serie TV su Netflix e passarci le ore? Quanto lo farebbero al posto di andare a lavoro? Bene, esiste il tagger di Netflix. Praticamente guardare serie TV e film e assegnare dei tag sostanzialmente che alimentano i motori di ricerca di Netflix. Quindi, cioè, praticamente state sul divano. Fantastico, fantastico. Forse sì o forse no.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Questa è
6: Urgentissima. È già tardi.
5: La sentite anche voi l'urgenza di ascoltare il primo classico di oggi? E allora eccolo qua, Bocca di Rosa, Fabrizio De André.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario,

Concupito, ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Ragazzi, ci sono capolavori che non torneranno mai, purtroppo, non torneranno mai più. Ma noi siamo qui anche per fornirvi tutto ciò, per darvi quello che una volta non si poteva avere, oggi potete avere, ma anche quello che magari in futuro potranno essere, perché no? Delle hit, tutto questo lo sapete com'è? Assolutamente gratis. Ebbene sì, perché lo ripetiamo, noi siamo una radio e tra le app che potete scaricare, tra i poterci ascoltare direttamente, insomma, dalle vostre automobili, eccetera, eccetera, eccetera, Radio Rock Italia vi accompagna per tutta la giornata. Io sono Gio Filippi, lo ripetiamo ancora una volta che la nostra Sofì non c'è, tornerà insomma settimana prossima, ma stiamo parlando in questo momento di lavori che insomma tanti sognano, che hanno sognato da bambini e che effettivamente esistono. Tra questi, per esempio, il Lego Master, Lego Master Builder per esattezza, ossia progettare e costruire delle giganti sculture di Lego. Ebbene sì, si può essere pagati anche per questo, cari ragazzi. Io che giocavo con i Lego, ma non ero assolutamente capace di fare neanche proprio nulla, neanche un gradino. Assaggiatore di cioccolato, ragazzi, questo è qualcosa di veramente di meraviglioso. Assaggia i cioccolatini praticamente ogni giorno e deve perfezionare le ricette valutando appunto i profili di sapore prima del rilascio, sostanzialmente. Che dire, anche per i più diabetici, ecco, state attenti, fate attenti, state attenti.

un altro di quei lavori che secondo me molti di voi vorrebbero fare è il tester per scivoli d'acqua nei resort di lusso. Ebbene sì, perché sostanzialmente si può essere pagati per viaggiare verso parchi a tema o resort a 5 stelle per testare e recensire appunto gli scivoli per la loro sicurezza e il divertimento, sperando che appunto però non vi accada nulla, perché poi, visto che magari uno testa per la sicurezza, se vi fate male poi sono cazzi vostri, insomma. Quindi voglio dire, bello sì, ma fino a un certo punto. Tester professionale di videogiochi, signori, quindi per gli amanti del mondo, ecco, testa giochi inediti a tempo pieno, rilevando bug o fornendo feedback sul gameplay. Quindi ecco, io amo giocare ai videogiochi, però non sono capace, quindi, cioè, nel senso, un po' mi stufo, mi arrabbio e allora dico basta, ci rinuncio, proprio perché veramente non si può fare. Chiudiamo con i lavori invece da sogno, con il fotografo di yacht privato. Ebbene sì, potete navigare con clienti super ricchi, quindi parliamo di russi, sa, tutti americani, eccetera, eccetera, catturando scatti pronti per album dei loro viaggi e dei loro stili di vita lussuosi. Ora ditemi voi, soprattutto senza dimenticare che magari vi andate anche a vedere dei posti davvero indimenticabili, che magari nella vita normale di tutti i giorni non si riuscirebbe assolutamente a vedere. Eleonora!

0: bellissima questa di Daniele De Gregori. Allora, stiamo parlando di lavoro, cari fanciulli, e per ogni lavoro da sogno, insomma, quello che abbiamo appena elencato, ci sono anche lavori che, ahimè, ai noi, anzi, direi, non ci saranno più tra un po' di tempo. Si stima che entro una decina d'anni alcuni di questi lavori che adesso vi andremo a raccontare purtroppo non ci saranno più. A partire, per esempio, e qua già abbiamo un assaggio, perché insomma già lo vedete da voi quando andate a fare la spesa, e non solo ai supermercati, intendo anche in altri luoghi, no, in generale, che insomma i cassieri sono sempre meno, ok? Perché ci sono queste casse automatiche che ormai, con il sistema dell'intelligenza artificiale, che magari adesso se ne parla tantissimo, ma prima in realtà esisteva già sotto un'altra forma, è quella della cassa, per esempio, lo è. Un'altra che invece mi ha lasciato un po' così, vi devo dire la verità, è quello degli autisti di camion, perché ci saranno, sostanzialmente si stanno già progettando dei veicoli autonomi che stanno conquistando, proprio stanno già testando, un po' come diciamo gli automobilisti, no? Che ci sono le macchine, no? Che vanno senza conducente, ecco, questo è uno di quelli, anche camion, non so quanto possa essere sicuro, però se sono sicuri loro, vabbè. E anche i cassieri delle banche, signori, perché app e bancomat ormai si stanno sostituendo completamente all'interazione umana, e questa è una cosa che un po' mi preoccupa, perché se io ho una domanda da fare, onestamente, cioè che cazzo lo chiedo al non lo so, io veramente certe cose davvero divento proprio matto. E poi gli operatori del telemarketing invece, ecco, questi sono quelli che veramente, ma magari sparissero tutti. Ditemi voi, è vero o no che li odiate come me, quelli che vi chiamano e vi dicono i bot, che adesso ci stanno sti bot vocali che gestiscono le chiamate?
1: Senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: E ce ne siamo accorti, perché magari non oggi, oh, ma ieri nuova sgrullata, cioè comunque questo maggio veramente non ci dà tregua, piove di giovanotti che ci porta verso, insomma, questo argomento che stiamo trattando, perché piove sul bagnato in certi casi, insomma, tanti lavori, stiamo parlando di lavori che tra, si stima, circa una decina d'anni non ci saranno più. E prima di andarvi, insomma, a andare a vedere, insomma, quali sono questi altri, insomma, che si prospetta avranno purtroppo, ahimè, durata breve ancora. E vabbè, ce ne sono tantissimi, ovviamente, no? Lo sappiamo che sono già spariti da tanti anni che si facevano. Io, per esempio, amo guardare anche i film, magari di un certo periodo, ambientati in un certo periodo, perché ti fanno vedere dei lavori, che ne so, il lustrascarpe, per esempio, no? Che tu uscivi, camminavi per strada, leggevi il giornale, c'era il ragazzo che ti puliva le scarpe. Cioè, sono cose che oggi è impensabile vedere una cosa del genere. Ma sto facendo un esempio perché è il primo che mi è venuto in mente. Però effettivamente lascio riflettere come in un mondo dove viviamo oggi tante persone si troveranno davvero in difficoltà. Io che vengo per esempio dal mondo della vendita, anni fa io che facevo il venditore nei centri commerciali, nei negozi, eccetera, effettivamente se penso che tramite un PC posso scegliermi, magari, che ne so, la tariffa di, non so, della luce, del gas, eccetera, non serve effettivamente che io vada a parlare con quella persona. Poi, per come sono fatto io, che sono un po' boomer, dico, beh, effettivamente parlare con qualcuno sicuramente è sempre meglio, no? Perché ti puoi fare consigliare una cosa piuttosto che un'altra, eccetera. Ecco, questa è una cosa che probabilmente mancherà. Ma le generazioni future saranno già in realtà abituate a questo cambiamento, quindi più di tanto non ci penseranno. Per chi fa da tramite, un po' come quando è stato euro, cioè dall'ira all'euro, ecco, quello un po' magari è stato traumatico, come lo è in questo periodo per noi. Vabbè, comunque, insomma, prima di andarvi ad elencare gli altri, ascoltiamoci il più grande, Ligabue, Leggero.

0: Questo è uno di quei brani, pensate, che io conobbi quando non seguivo Liga. Io Liga poi ho iniziato a seguirlo tardi e ricordo in un disco, adesso non ricordo quale con esattezza, dove c'era un bonus track di Max Pezzali che cantava questa canzone. E poi quando la sono andata a cercare ho detto, beh, lo stile insomma mi sembra quello di Liga, e da lì ho detto, ah, però, e da lì ho iniziato a seguire il Liga, quindi in realtà non è da tantissimo, sono pochi anni, però insomma, Liga pure ragazzi è veramente meraviglioso, un grande, ci ha regalato anche lui delle grandissime perle. Vabbè, ma non siamo qui per parlare di musica prettamente quest'oggi, insomma, se non questi piccoli interventi, ma dobbiamo dire delle cose importanti, fondamentali, cose che stanno scomparendo, anzi lavori che stanno scomparendo. Tra questi, per esempio, ci sono gli addetti all'inserimento dati, perché i software di automazione ormai lo fanno più velocemente e ovviamente facendo risparmiare, quindi per forza di cose accade anche questo. Addetti ai parcheggi, ragazzi, cioè i parcheggi intelligenti ormai sono praticamente diventati già quasi cosa comune, soprattutto in alcuni paesi, con auto e guida autonoma, insomma, stanno prendendo il sopravvento. Questo, insomma, l'abbiamo detto anche prima rispetto ai camion. Poi andiamo avanti, abbiamo i lavoratori dei fast food. Ecco, allora, a parte che per me fast food, vabbè, io non amo quel genere di pietanze, quindi diciamo che però esistono, ecco, e quindi ce li teniamo stretti. Ma cucine robotiche e chioschi automatici, anche queste, insomma, sono in arrivo. In alcuni punti li stanno già sperimentando. È una cosa che mi fa un po' paura, anche perché l'igiene dove la mettiamo? Cioè, nel senso, una cosa di ferro che ti tocca, boh, non lo so, vi dico la sincera verità, io sono un po' perplesso, però che ve devo dire, è così, boh, vabbè. Poi, agenti di viaggio, allora vabbè, diciamo che già questo, ecco, io anche questo l'ho fatto, l'agente di viaggio io l'ho fatto e vi dico la verità, non mi piaceva, e oggi con tutte ste app, ma che ve lo dico a fare, ormai ci pensano tutto loro. Vabbè, arrivano le larve, invisibile.
1: Vorrei prendere un pensiero al volo, fargli una foto, appenderla sul muro e poi lasciarlo libero di nuovo, in modo che si possa trasformare in suono.

0: ogni costo, lascia che mi senta fuori posto.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Rock Spot.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: State ascoltando
10: Urgentissima.
9: È già tardi.
11: Come urgentissimo, ovviamente, è anche il nuovo che arriva qui su Radio Rock Italia. Ce l'ascoltiamo, Fractures.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I Plugs of Apologize, noti anche come POA, sono una band alternative metal romana formatasi nel 2008, che nel tempo ha attraversato un'importante evoluzione stilistica inserendo elementi melodici ed elettronici sulla loro base prettamente deathcore. Questo singolo è il primo inedito dopo la pubblicazione dell'ultimo album, AMI Just Funding, nel marzo del 2025.

0: Allora ragazzi, abbiamo parlato fino a questo momento, no? Di questi lavori che si stanno perdendo, eccetera eccetera. Beh, c'è un paese però che, diciamo, è sempre un po' avanti rispetto a tanti altri. Perché, per farvi capire, ha praticamente messo per legge la possibilità, anzi l'obbligo in questo caso, di non licenziare i lavoratori per l'intelligenza artificiale. Stiamo parlando della Cina, perché loro appunto ne sanno sempre una più del diavolo. Non puoi licenziarmi e assumere una AI al mio posto. I tribunali cinesi hanno stabilito che licenziare i lavoratori perché l'AI può svolgere il loro lavoro è assolutamente illegale. In prossimità della festa dei lavoratori, le sentenze segnalano che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale non concede alle aziende il via libera per ridurre l'organico. Credo che questa sia una cosa assolutamente non positiva, ma di più, e credetemi, fanno secondo me assolutamente bene.
1: Sono nato, sto vivendo, morirò. Sono vivo da respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò. Poi mi sveglierò affamato, mangerò. Perché nulla in più bene si può sapere. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare.

0: ritto cacherò, ho pisciato, scorreggiato, puzzerò. Son bisogni della vita ed è normale, c'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire, c'hai un bastone ma al mio culo non te lo do. C'hai un bastone ma al mio culo non te lo do. C'hai un bastone ma al mio culo non te lo do.
1: È un po' quello che ci sta succedendo, no? Cioè, nel senso che molti hanno il bastone e noi possiamo solo fare una cosa. Beh, insomma, in Cina, pensate, è successo proprio questo. Ci sono stati due casi con due lavoratori che hanno avuto lo stesso verdetto. A Guangzhou, un'azienda tecnologica ha sostituito appunto un addetto al controllo qualità con l'intelligenza artificiale e lo ha aiutato a svolgere le mansioni. Poi, per offrirgli un taglio dello stipendio del 40%. Lui ha rifiutato, chiaramente, è stato licenziato e, indovinato un po', il tribunale ha stabilito proprio che era illegale. Mentre invece a Pechino, un altro episodio, un addetto alla raccolta di mappe cui era stato autorizzato, praticamente sull'intero ruolo, ha ottenuto sostanzialmente lo stesso risultato. Quindi, che dire, sotto questo punto di vista, veramente, la Cina è sempre stata avanti anni luce ed è veramente una cosa da non sottovalutare, ma che dovrebbero adottare in molti. Vabbè, lasciamo stare. Pitoni, me stesso.

La Cina dice: l'intelligenza artificiale è una scelta, licenziare le persone per essa non lo è. La legge cinese infatti richiede il consenso reciproco o una giusta causa imprevedibile per giustificare il licenziamento. Quindi automatizzare un ruolo non lo è affatto. Pertanto le aziende devono offrire riqualificazione oppure ricollocamento a pari retribuzione oppure riconoscere indennizzi. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista, ragazzi, vi devo dire la verità, sono stati davvero davvero assolutamente grandi ed impeccabili, e ripeto dovrebbero prendere spunto molte altre aziende, perché davvero l'intelligenza artificiale, per quanto su tante cose sicuramente può aiutare, per molte lascerei, come dire, lascia il tempo che trova. Io non sono uno che ne fa molto uso, però che vi devo dire, Planet Funk, Parafine.

Seconda ora di Urgentissima, sono le 14.03, io sono Gio Filippi e siete sempre sintonizzati su Radio Rock Italia. Stiamo parlando di lavoro e ovviamente, insomma, per chi volesse interagire con noi, vi ricordo che il numero da fare è il 3791-600-190. Se preferite, come sempre, vi ricordiamo che se state uscendo di casa, state andando a lavorare, magari avete finito di mangiare, dovete andare a fare delle commissioni, qualunque cosa abbiate da fare, sappiate che ci sono tanti modi per poterci seguire, a partire dall'app che potete scaricare assolutamente in maniera gratuita, iOS o Android che dir si voglia, oppure se preferite in Dab Plus nel Lazio o su RadioRockItalia.it. Per i più fortunati invece che stanno sulla parte del litorale, quindi non un municipio di Roma, e su tutto il litorale appunto, 96.6. Noi vi aspettiamo con ansia. Nel frattempo arriva Pino Daniele, sarebbe bene a metà.

ragazzi, veramente. Pelle d'oca, io boh, veramente, ma di che stiamo parlando? Dai, il grande Pino. Allora, ragazzi, ci sono dei paesi dove c'è un ottimo equilibrio tra vita e lavoro. E noi, visto che quest'oggi, insomma, abbiamo deciso di darvi delle chicche, vogliamo elencarveli anche questi. E ce ne sono veramente alcuni che, devo dire, non me l'aspettavo. Vi devo dire la verità. Al numero uno già da almeno 3 anni, sembrerebbe, anzi per il terzo anno consecutivo, c'è la Nuova Zelanda, che guida praticamente questa classifica globale, dove vengono offerti, si dice appunto, ottimi, si dice, in realtà lo è chiaramente, per certo, chiaramente, ottimi stipendi, sicurezza e assistenza sanitaria, 32 giorni di ferie pagate, 26 settimane di maternità, ed è tra i paesi appunto più felici al mondo. Pensate un po' che la Nuova Zelanda, che io ho conosciuto solo perché sapevo che ci avevano girato Il Signore degli Anelli, ecco, vi devo dire, perché insomma c'è l'aca mamma mia, ma che vuoto, incredibile, rugby, scusate, non mi veniva, ecco, lo conoscevo solo per quello. Invece vedi, anche queste sono delle cose che poi noi qui vi possiamo fornire a Radio Rock Italia. Vabbè, facciamo così, arriva Andreotti, no quello lì, e poi torniamo perché vi dico anche gli altri. Are you ready? Let's go.

E veniamo all'Europa, cari fanciulli, perché anche la Spagna, uno dei paesi che amo di più al mondo, anzi forse il paese che amo di più al mondo, ecco, è uno dei migliori equilibri appunto tra lavoro e vita, perché ci sono 36 giorni di ferie a settimana, la settimana lavorativa corta in molte occasioni e soprattutto c'è una grande attività di vita personale, insomma, per il tempo libero che ci si può dedicare a fare qualunque cosa. Poi andiamo in Danimarca, che è il paese dove si dorme di più, perché pensate che qui il burnout è rarissimo. Praticamente ci sono 36 giorni di ferie, ci sono 15 ore e mezza circa di tempo libero al giorno, praticamente si stima in media, ed è tra i paesi più felici e rilassati. Poi vabbè, io ci andrò tra l'altro in viaggio di nozze, quindi ecco, giusto così, ve lo volevo dire, anche se non me ne frega niente. Restiamo sempre più o meno lì vicino, Finlandia, che è il paese, in questo caso si dice quello più felice al mondo, perché ci sono, pensate un po', 7 anni consecutivi è stato al primo posto proprio per la felicità. Le ferie sono abbondanti, c'è un ottimo equilibrio del lavoro di vita, perché oltre 5 ore di tempo libero, bene o male, ce li abbiamo al giorno, ce li hanno, perché voi dite che abbiamo, non abbiamo niente, che ci abbiamo praticamente. Vabbè, lasciamo stare, musica, sì, meglio così, musica. Allora, visto che vi piace tanto, insomma, l'amore, soprattutto in questo periodo che arriva la primavera, vi volevo dedicare questa canzone, una canzone di Aurora Borealo, e si intitola Ti amo, per restare in tema nord.

anche tu. Ma una canzone te l'ho scritta prima io, perciò prendila e portatela via.

0: Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Questa è
10: Urgentissima. È già tardi.
11: Infatti, quindi è meglio sbrigarsi ad ascoltare un altro classico. Arriva Edoardo Bennato con la sua Un giorno credi.
12: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Senza digressione del grande classico, del grande Edoardo Bennato, torniamo a parlare di quei quei posti dove vita e lavoro, insomma, hanno un equilibrio talmente bello che sono all'interno di questa classifica. Siamo in Austria in questo caso e ci sono, pensate un po', è il paese con più giorni di ferie al mondo, quindi insomma il tempo libero è in assoluto tra quelli più presenti sostanzialmente sulla faccia della terra. Ci sono, pensato un po', 38 giorni di ferie addirittura, alta qualità della vita e soprattutto, cosa assolutamente da non sottovalutare, è tra i paesi più sicuri al mondo. Direi che non è una cosa da poco. Poi abbiamo il Lussemburgo, che tra l'altro io ultimamente avevo cercato, volevo andarci in vacanza. Oh ragazzi, niente, non ci sono riuscito ad organizzarmi, quanto mi rode, vabbè. Allora, Lussemburgo, gli stipendi sono più alti praticamente ed è uno dei migliori paesi per guadagnare bene. Il salario minimo è tra i più alti, ci sono 37 giorni di ferie, forte tutela dei lavoratori anche, non manca, quindi anche qui insomma diciamo che ce la caviamo abbastanza egregiamente. Chiudiamo con i Paesi Bassi, che c'è la settimana da 32 ore. E questa è una cosa, secondo me ragazzi, che è veramente qualcosa di assolutamente meraviglioso ed è uno dei sistemi più efficienti al mondo. Alla media di 32 ore a settimana c'è una cultura orientata alla qualità della vita e soprattutto alto livello di benessere. Ragazzi, che dirvi? Ovviamente l'Italia, come si poteva immaginare, non è inserita tra questi paesi. Niente, ci consoliamo con Piero Pelù. Arriva Toro Loco, poi quando torniamo, tante cose ancora.

Quanti Toro Loco ci sono qui in ascolto in questo momento, ragazzi? Comunque mi sono girato un attimo, ho visto dietro di me, voi non lo sapete, ma dietro di me c'è un finestrone, cioè si è oscurato tutto. Io boh, non lo so, veramente, certe volte dico, ma com'è possibile? Niente, ma non mi dite che adesso nuovamente dobbiamo stare con la pioggia pure oggi, perché veramente non se ne può più. Vabbè, comunque, allora, che ora abbiamo fatto? Sono le 14.24, siete sempre in diretta su Urgentissima, la cara Sofì non c'è, lo ricordiamo. Io sono Gio Filippi e vi stiamo parlando in queste due ore, che tra poco, cioè praticamente ne manca all'incirca una mezz'oretta che poi andiamo a chiudere. Stiamo parlando di lavoro, stiamo dando delle chicche un po' a tutto il mondo, qui e là, insomma, cose giuste, cose sbagliate. Abbiamo detto qualità della vita, insomma, e quant'altro, lavori da sogno, ma per cose insomma sempre ben positive ci sono, ahi noi, anche delle cose non proprio positive nel mondo del lavoro. Quante volte, no? Noi facciamo un mestiere qui dentro bellissimo, ovviamente, ci sono però insomma delle persone che fanno lavori anche solo per sopravvivere, no? Per vivere, che devono campare famiglie, che rischiano la loro vita e, ahimè, tante volte, purtroppo, quante volte abbiamo sentito le morti sul lavoro, le famose morti bianche. Io davvero certe volte mi viene la pelle d'oca a pensare, anche in questo momento, che se ci penso davvero, e viene anche tanta rabbia, perché spesso e volentieri purtroppo non c'è neanche giustizia. Però non sono qui per mettervi in tristezza, sono qui perché vi voglio elencare quali sono quelli più a rischio. E in questo caso, per esempio, ve ne dico uno solo, poi insomma dopo continuiamo chiaramente più avanti, perché abbiamo sempre la buona musica da farvi ascoltare. C'è quella della saldatura subacquea. Pensate un po' che un lavoratore muore ogni 33 giorni. Adesso io non so quanti siano al mondo a farlo, però ragazzi, secondo me è tantissimo, veramente tantissimo. Nomadi, io voglio vivere.

Allora, abbiamo parlato prima dei saldatori, no? Quelli subacquei. Pensate che ci sono coloro che lavorano il ferro in generale, ma ogni 26 giorni, veramente ancora meno, ragazzi miei, muore un operaio ogni 26 ore chi lavora con il ferro. Incredibile, ma vero. Ma andiamo sempre più a scendere, perché c'è anche il testing delle turbine eoliche, che io davvero, questa è una cosa che non avevo mai pensato potesse esistere, ma che in realtà esiste. Il testing delle turbine eoliche, cioè veramente una cosa proprio che, comunque sia, e che poi, cioè, voglio dire, voi vedete sta roba, cioè, veramente è gigantesca, no? Cioè, signori, un lavoratore ogni 18 giorni se ne va, veramente, oh, ma poi a parte che se soffri di vertigini, io non so come facciano veramente, certuni che si arrampicano fino lassù, davvero è da brividi. Un'altra invece particolare, particolare, in realtà il pescatore, no, è un lavoro, insomma, abbastanza comune, diciamo così, però ogni 8 giorni pensate che muore in Alaska, precisamente, un pescatore di granchi. Io questa cosa non so perché, cioè non so, forse perché viene assaltato ai granchi probabilmente, non lo so, cioè era giusto per sdrammatizzare, però davvero credetemi è particolare questa cosa, non so che cosa ne pensiate, però effettivamente, insomma, chi pesca granchi, quando si dice no, non pesca un granchio neanche se, ecco, purtroppo succede. Vabbè, dai, torniamo un po' ad avere il sorriso, parliamo con Nicolò Fabi e Daniele Silvestri, con la loro L'amore non esiste. Alzate il volume perché questa è bella davvero.

ragazzi. Cari ragazzi, ma che perle vi regaliamo qui dentro. Allora, per concludere l'argomento, fanciulli, stiamo andando sempre a peggiorare, permettetemi il termine, chiaramente, con quelle ore, quei giorni, veramente, che mancano, purtroppo, a operai che fanno determinati, a lavoratori, insomma, che fanno dei lavori abbastanza pericolosi e soprattutto rischiosi. Parliamo per esempio di chi lavora nelle foreste. Un lavoratore muore, pensate un po', ogni 6,5 giorni. Veramente incredibile, eppure sono così tanto utili per noi. Ci sono i tettuatori. Il lavoratore muore ogni 3 giorni e mezzo. Sono quelli che lavorano, sui tetti, insomma, che fanno, sai, tegole, insomma, cose del genere, che lavorano sui tetti, quindi comunque un lavoro anche questo davvero pericoloso, per quanto, insomma, io spero sempre che la sicurezza anche nei confronti di loro stessi venga richiesta, perché davvero è un attimo, ragazzi, è veramente veramente un attimo e se ne sentono troppe. Chiudiamo però con quello, ecco, prima abbiamo parlato dei camion che stanno testando, no, senza l'autista. Ebbene, proprio gli autisti dei camion sono quelli che hanno il maggior tasso di mortalità e sono 9 ore, incredibile. Speriamo che tutto cambi, come quello che dice Neffa, cambierà.

E ora, cari amici, vi svelo un segreto, perché dormire e svegliarsi presto, ok, è diventato, insomma, per sembrerebbe, secondo alcuni studi, controproducente. Vabbè, non era una novità, forse, probabilmente per alcuni assoluta normalità. Diciamo così, che iniziare a lavorare prima delle 10 del mattino sostanzialmente può essere una tortura per mente e corpo. Cioè, iniziare a lavorare prima delle 10 sembrerebbe, insomma, essere un motivo che andando contro i nostri ritmi naturali, perché secondo il ricercatore Paul Kelly, gli orari troppo anticipati sballano l'orologio biologico, causando quindi un sonno insufficiente e scarsa concentrazione, di conseguenza anche stress e problemi di salute nel lungo periodo. Quindi diversi studi dimostrano che si rende molto di più sostanzialmente quando gli orari rispettano appunto i cicli naturali del sonno, invece che forzare le sveglie impossibili. Vabbè ragazzi, io sono uno di quelli che ama svegliarsi tardi la mattina, ma non sempre è possibile. Sofia Gobbi.

0: those faces you want to introduce to your mom.
1: Rock Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi. No,
9: aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
8: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
11: State ascoltando
12: Urgentissima.
11: È già tardi.
13: Ed è infatti tardi, per cui sbrighiamoci, perché dobbiamo ascoltare il nuovo di Willy Peyote, In cerca di uno schianto.
14: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E questo era il nuovo di Willy Peyote, In cerca di uno schianto, uscito appunto il nuovo album esattamente una settimana fa, Anatomia di uno schianto prolungato. E questo pezzo è l'open track del disco che cita e campiona il pezzo famosissimo dei Subsonica, Tutti i miei sbagli. L'avete sicuramente riconosciuto con la voce di Samuel. Appunto, non è una collaborazione, i Subsonica non hanno partecipato alla realizzazione della canzone, ma è un omaggio. Willy e i Subsonica, tutti torinesi, hanno collaborato ufficialmente più volte in passato e lui li ha sempre citati tra i suoi riferimenti musicali principali.
1: Fottetevi! Fottetevi! Fottetevi!

Fottetevi di colla, ragazzi, non voi ovviamente, era solo una canzone, giuro, non mi permetterei mai. Allora, cari fanciulli, purtroppo si è fatta una certa, come dicono i più bravi, perché siamo praticamente giunti alla conclusione di questa puntata di Urgentissima della cara Sofi. Io spero che insomma siate stati bene, spero di avervi fatto sorridere e magari anche riflettere un po', visti gli argomenti trattati. E quindi che cosa posso fare se non augurarvi un buon weekend, un buon fine settimana e soprattutto una buona primavera, sperando che smetta insomma questa pioggia incessante, perché ripeto, fino a ieri, no, nuovamente ci aveva insomma presi, anche se per poco. Però voglio dire, io sono uno che ama tantissimo l'estate, quindi che vi devo dire. Va bene, ragazzi, è tutto per oggi. Io niente, vi lascio con il grande Max Pezzali, e quindi che vi dico, siccome sono così romantico mi piaceva dirvi ma come mai, dopodiché la sigla e poi insomma seguite il palinsesto, non mollate mai. Ciao belli, ci vediamo alla prossima. Goodbye.

0: Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos. Vorresti lasciarlo essere?
5: Avete ascoltato?
6: Urgentissima!
5: È già tardi.
7: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: E quante cose vi racconterò io a Paolo Di Cenzo sul weekend, sul venerdì in modo particolare, ma anche sul sabato e anche sulla domenica. Un buon pomeriggio a tutti quanti voi. Un saluto a Sofì Baldolini che vi ha tenuto compagnia. No, non è vero, assolutamente c'era Giovanni. Buongiorno Gio, come stai?
2: Allora, non, mi senti? Mi sentite? Sì. Perché io non mi sento, non so perché, però aspetta, va bene lo stesso.
1: Ah,
2: adesso
1: meglio?
2: Sì. Oh, adesso sì.
1: Adesso allora, me lo paghi sabato prossimo.
2: Ma poi. Giovanni chi è, però?
1: Ma perché Giovanni? Gio e basta.
2: No, è
1: Gio e basta.
2: Sì, è Gio e basta.
1: Gio e basta. Io non lo so perché Giovanni. Cominciamo bene oggi, esatto, puntatina. È arrivata l'estate tutta insieme sulla nostra città e basta.
2: Sì, comunque ieri, non so dalle vostre parti, ma da me diluviava ieri. Cioè, ha fatto un momento che veramente ho detto, non ci credo anche oggi, dai, era impossibile. Cioè.
1: Ha fatto un momento di diluvio. Perché Giovanni? Non lo so. Un bel momento, divertente. Devo fare un attimo di mestizia per questo errore in apertura, facciamo un attimo così. Ci fermiamo un attimo. Senti, caro Gio, sì. Ho sentito che, insomma, argomento tosto il tuo, almeno in finale di trasmissione, bello duro, insomma, su quanti lavoratori muoiono.
2: Sì, ci sono dei lavori, guarda, alcuni.
1: È una cosa
2: cioè,
1: mostruosa, ogni nove ore muore qualcuno.
2: Un camionista, cioè è incredibile questa cosa, veramente.
1: Pazzesco.
2: E pensare che se non fosse per loro quante cose non avremmo nelle nostre case, no?
1: Senza i camionisti non mangi i pomodori, non bevi il latte fresco. Ce ne sono tanti, cioè sì, è esatto. Fondamentale. Infatti ti ricordi il blocco in Francia? Anche in Italia ci furono i blocchi.
2: Come no?
1: Ma in Francia ce ne fu uno, insomma,
2: particolarmente
1: forte. E la Francia paralizzata.
2: Sì, sì.
1: Perché
2: i
1: trasporti su ruote sono fondamentali. È un lavoro durissimo, difficilissimo, rischiosissimo.
2: E non so se hai ascoltato prima, ma tra i lavori che stanno per scemare, o che comunque andranno a scemare nell'arco di 10 anni, si dice, stanno già testando i camion senza autista. Cioè il paradosso, vedi? Quella è una cosa che un po', sai, la macchina dici, boh.
1: Non so cosa pensare io di questo.
2: Anche io non so cosa pensare.
1: Non l'ho proprio mai capito.
2: Una cosa del genere.
1: Mi fa molta paura. Ma non per il discorso degli incidenti e le cose che comunque poi arriveremo ad un livello, no, di sicurezza abbastanza affidabile, ad un'affidabilità.
2: Non penso siano così matti.
1: Non credo, insomma, ci saranno anni, già li staranno testando da anni sicuramente. Ma il discorso è lavorativo. Perché la gente perde il lavoro. Rimasi scioccato quando vidi le immagini che fecero ovviamente il giro del mondo, divennero virali sui vari social, rimasi scioccato dal negozio senza commessi. Il negozio senza commessi è assurdo. Primo, perché il commesso è un lavoro, cioè è una persona che fa un lavoro. E secondo poi perché comunque, cioè, mi piace andare in un negozio e interagire con qualcuno, con un altro essere umano.
2: Ma se tu pensi già alle casse, che no? Da quanti anni ormai abbiamo le casse, quelle automatiche?
1: Sono cambiate, vero?
2: Già all'inizio di quello che
1: è vero,
2: sarà.
1: È vero. Così. Adesso stiamo facendo i babbioni, facendo i vecchi.
2: Però è così, cioè, è come quando c'è stato il cambio lira-euro, no? Lo dicevo anche in diretta, è stato traumatico per molti. Però noi che l'abbiamo subito...
1: È stato traumatico.
2: Capito? L'abbiamo subito, perché effettivamente se ci pensi, cioè, una 1.000 lire... Sono 2 euro di adesso.
1: Io mi ricordo quando ci fu il cambio, tu eri pischello proprio tanto. Sì, io guadagnavo 1.600.000 lire. 1.620.000 lire. Divennero 800 euro. Non ci facevi un cazzo con 800 euro. Con 1.600.000 al tempo. Eri ricco.
2: Sì, sì,
1: no, ricco magari no, però comunque, insomma, se non avevi l'affitto da pagare. E io stavo in una stanza, insomma, pagavo una stanza. Ma non c'è paragone. Poi con 800 euro poi adesso non c'è più storia.
2: Sì,
1: adesso con 800 euro non capisco.
2: Solo per la benzina a 2 euro, ma di che parliamo?
1: Parliamo proprio di cose che non si possono commentare. Ti fai un paio di talk con me? Fammi compagnia.
2: Vabbè,
1: stai un po' con me. Oggi vorrei fare un esperimento. Tanto stiamo insieme fino alle 5, fino al cambio con...
2: Per la gioia del direttore, tra l'altro.
1: Per la gioia del direttore, sarà contentissimo.
2: Licenziati.
1: Vabbè, fa anche bene.
2: Così la I ci sostituirà con la voce.
1: Ecco, guarda, ne parlavo proprio ieri. Io ne parlavo con una collega e dicevamo... Prima o poi arriverà la I al posto di speaker.
2: Anche secondo me.
1: No, grazie. Ieri mi hanno fatto sentire, ho fatto un'esperienza pazzesca ieri di doppiaggio, mi hanno fatto sentire la parte che dovevo doppiare io, me l'hanno fatta sentire con la I.
2: Ah, ok.
1: La direttrice del doppiaggio mi ha detto, guarda che questa qui è la I. Io ti giuro che non l'avevo riconosciuta. Cioè, per me era una doppiatrice che non aveva fatto un lavoro eccelso.
2: Esatto.
1: Però era una buona voce, nel senso che io l'avrei tenuta.
2: Incredibile.
1: Io l'avrei tenuta.
2: Incredibile.
1: Quindi cosa fanno loro? Doppiano tutto con la I. per prendere i tempi, no? Per prendere anche per inserire direttamente i dialoghi dentro le cose doppiate da doppiare. E poi li fanno ridoppiare ai doppiatori.
2: Okay.
1: Ed è assurda come cosa.
2: Che cioè, prima non era così, ovviamente.
1: Eh no, che non era così, è una cosa di adesso. Come... è una cosa di adesso, proprio di questi ultimi anni, insomma, di ultimi forse 2 o 3 anni.
2: Anche i film, si dice, c'è stata anche...
1: Non ti rendi conto.
2: Ultimamente, no, negli Stati Uniti, che... Vabbè, poi in America, quella è un'azienda vera e propria, cioè non è come da noi che...
1: Anche noi certe cose le sappiamo fare,
2: carità,
1: molto bene.
2: Però là è
1: sicuramente
2: proprio,
1: loro fanno tutto in grande, tutto in
2: sceneggiatori, in misura, attori, insomma, che c'è stata questa polemica, no?
1: Io credo che se tu sei uno sceneggiatore bravo, capace a scrivere, che però ti becchi come gli sceneggiatori di Boris, 2000 euro a settimana, io lo stesso prompt, cioè io do un prompt a Liam, me lo scrive meglio di te, in meno tempo, senza 2000 euro a settimana.
2: Certo.
1: Funziona così.
2: Sì, sì, esatto.
1: Vabbè, questa è un'altra cosa di cui si può parlare. L'esperimento che volevo fare io, in realtà, era questo. No, volevo coinvolgere i radioascoltatori a 3791-600-190. Bello, non abbiamo detto né chi siamo, né da dove veniamo. Cioè, abbiamo detto chi non siamo, cioè Giovanni, esatto, e Laura, possiamo dire. Sicuramente non siamo Giovanni e non siamo Laura, ma siamo Paolo e Gio. Vi terrò compagnia io fino alle 17. Giovanni, Gio sta qua fino a gocce. Gio sta qua fino a quando vuole lui, fin quando ha tempo, non c'è problema. Però volevo coinvolgervi al 3791-600-190 per giocare con me. Nel senso, metterò tutti i pezzi classici da ballare, da cantare. Voi ne cantate un pezzetto e me lo mandate al 3791-600-190 su WhatsApp. Non mi deludete però, non mi deludete, lo so che a Radio Rock Italia c'è meno la cultura dei messaggi, se lo facevo di là, a Radio Rock Italia c'è la cultura trentennale, 35 anni, quarantennale dei messaggi, quindi tutti mandano, esatto, messaggi. Di qua è un po' più complicato, però vorrei giocare con voi. Vi cantate un pezzettino di canzone, lo faccio anch'io a buffo, aprendo il microfono così a cazzo di cane, come si dice sempre dalle parti di Boris, a membro di quadrupede, meglio, a pelle di Segugio, ancora meglio. E mi cantate un pezzettino, ad esempio, di questo pezzo. Se ti sento di Mattia Bazzara, è facile. È difficile tecnicamente da cantare.
2: Non c'è la pulsantiera, tipo.
1: Non c'è la pulsantiera, non c'è niente. C'è tanta stima, però. Tanta stima. Cantate un pezzettino di Ti sento di Mattia Bazzara.

0: E l'hai cantata, eh? Ti ho sentito cantare a squarciagola.
1: Poi il mio falsetto, che te lo dica a fare.
0: Il tuo falsetto è terribile. Intanto partono cose. Aspetta.
2: È quasi weekend.
0: Gli errori vanno sottolineati.
2: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Oh, seconda volta che va la sigla. È la seconda volta che... Chi è che ha una sigla che va due volte? Non c'è nessuno che ha una sigla che va due volte. Dopo la sigla base.
1: Ah, vedi, ora sì.
0: Ora mi sento più tranquillo. Abbiamo tolto un po' di ruggine. Allora, 3791-600-190, un buon pomeriggio a Isa, che dice: ciao Paolo, ciao Paoletto, buon pomeriggio. Ciao Isa, buon pomeriggio a te. Sei pronta a cantare, Isa? Devi essere pronta,
3: sì,
0: a cantare. Ah, così? così mi freddi, così mi fermo, mi rifermo. Com'è il gioco di oggi? Il gioco di oggi in realtà è una cazzata, è una stupidaggine. Io vi metto un pezzo che conosciamo più o meno tutti, tipo ti sento, abbiamo cominciato volando altissimi, perché forse Antonella Ruggero è...
1: ma di che stiamo parlando? Dai.
0: Non è
1: senza autotune, lo ricordiamo, senza autotune
0: non esisteva neanche al tempo,
1: esatto. No, perché magari se c'è chi ci ascolti, vabbè, ma è facile,
0: ma questa che mettono a Rock Italia, i pischelletti, esatto, pischello di 20 anni, 18 anni, cioè, questa che mettono è facile, è tutta autotune. Come dicevamo noi qualche anno fa, questo è tutto autotune.
1: Come no?
0: Ai tempi miei era tutto, esatto. Qui davanti era tutto autotune. Esatto. In realtà no, Antonella Ruggero ce l'ha di suo. A proposito di voci femminili, io devo mandare un caro saluto a Simona Sciacca, che oggi doveva intervenire da noi, la corista di Mannarino, per farti capire, doveva essere la nostra ospite, però ha avuto un problema personale e non sarà in vostra compagnia. Quindi un saluto, un abbraccio, un bacino a Simona Sciacca, riprenditi... risistemati, e noi siamo qui ad aspettarti. Ovviamente te lo dico, Simona Sciacca, prima della fine della stagione, quindi prima del 30 di luglio mi sembra finisca la stagione, al 31 mi farai questo regalo di compleanno, perché il 30 di luglio è anche il mio compleanno, quindi mi farai il compleanno di intervenire. C'è il break.
4: Rockstar. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: State ascoltando È quasi weekend, tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: E difatti oggi parleremo di un sacco di cose che non sapete sul venerdì. Come vi dicevo in apertura, parleremo di tantissimi eventi che ci saranno a Roma in questo fine settimana, Roma e dintorni. Ma intanto c'è una cosa che sapete per certa, perché dopo il break delle 15:15 c'è subito il classico. Arriva Max Gazzè.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Eccoli qua, il timido ubriaco con Mas Gazzè, pezzo che io sinceramente, se una radio mi avesse chiesto di cantare, avrei cantato.
1: È bella questa, è carina. Io fuorionda la cantavo.
0: È super. Allora, tu canti tutto, canti anche noi Antonella Ruggero, scusa.
1: Eh beh, hai ragione, sì.
0: Com'è il gioco di oggi, visto che lo state chiedendo? Ragazzi, è una cagata, è una cosa facile, una cosa semplicissima. Io metto un pezzo che più o meno conosciamo tutti, se non è questo è il prossimo, se non è Ti immagini di Vasco che è in coda, sarà... una cosa, saranno ucciso l'uomo ragno, quindi super commerciale, super fruibile, super radiofonico. E poi se vi va 3791 600 190 3791 600 190 ve lo segnate, così ce l'avete già pronto, cantate un pezzetto e lo mandate a Paolo. Cosa si vince, caro Joe?
1: Volevo proprio giusto appunto chiedertelo.
0: Chiedimelo.
1: Cosa si vince chi
0: la stima,
1: vince?
0: La stima.
1: Ah, io pensavo la tipo stima. L'ospitata qui in radio.
0: Che ospitata, quel radio, ma figurati se c'è l'ospitata a quel radio. Ma che, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo disponibile. Cioè, disponibile della stima, va bene?
1: Quella però è sempre più importante.
0: Io sono 20 anni che faccio premi in stima.
1: Vedi?
0: Nessuno si è mai lamentato.
1: Hai visto?
0: Sai come quando dici, ammazza, sei bravo a fare l'amore. Nessuno si è mai lamentato. nessuno si è mai lamentato. Sei bravo a elargire stima, nessuno si è mai lamentato, nessuno si è
1: mai
0: lamentato.
1: Però chi si loda?
0: Chi si loda? Io a fare l'amore non sono capace, a vendere stima, a regalare stima sono bravissimo.
1: Allora per restare in tema comincia tu, per restare in tema comincia tu, a far l'amore comincia tu.
0: A far l'amore comincia tu. Ed è piaciuto. Vedi che questa ci sta, mi sembra che ce l'abbiamo. Vogliamo bypassare Vasco e la cantiamo insieme?
1: Facci lei.
0: Era la signora Carrà, vero? Tu intrattieni un secondo.
1: Sì, io intrattengo. Allora, vi ricordiamo che per poter interagire con noi potete scaricare anche l'app per iOS o Android, se volete, DAB Plus, 96.6 in FM per il litorale e il nono municipio.
0: Ma non c'è, sono delusissimo.
1: Come non c'è? No!
0: Guarda, no, non ce l'hai il monitor di
1: servizio. Non ci credo.
0: No,
1: e vabbè, niente.
0: Non c'è, della Carrà c'è questa però.
1: Vabbè, voglio dire, anche questa insomma, butta la via.
0: Vediamo se qualcuno ha il coraggio di cantare ballo ballo sul refrain. Poi ti mando via, giuro. Giuro che
1: se
0: poi
1: ci fossero le telecamere, te la ballerei proprio per.
0: Non ci
1: ma
0: sono.
1: Per fortuna non ci sono.
0: Non ci sono, per fortuna, mamma mia. Se questi muri potessero parlare, caro Giuseppe, mamma mia.

0: Come non ti innamori, Raffaella? Dai.
1: Comunque sei bravissimo, te lo posso dire.
0: Dai. A ballare?
1: Sì, ho visto.
0: Vero, ci sto dentro.
1: Guarda,
0: anche
1: se avessi avuto la parrucca bionda saresti stato praticamente uguale.
0: Lo dicono proprio a 3791-600-190. Però Paolo col caschetto biondo ce lo vedo una favola proprio. Io ci vedo una grande. Lo vedo come un attacco personale. Da parte tua e da parte degli ascoltatori. Male, male, col caschetto biondo, male. E il male, tacco, male. Poi è il tacco che non mi dona, perché mi fa troppo alto.
1: Ti fanno male però i piedi.
0: Poi fanno male i piedi, sì, sì. Io non so, se fossi una donna non metterei i tacchi neanche.
1: Penso che io, la maggior parte degli spettacoli a teatro che ho fatto li ho fatti sempre vestito da donna.
0: Sempre da donna con i tacchi.
1: Con i tacchi.
0: Fanno malissimo, poi pure tu sei grosso, nel senso, sei un uomone importante.
1: Capirai, 100 kg quasi faccio.
0: A farti, 100 kg fai tu?
1: Quasi.
0: Vabbè, sei una silfida in confronto a me. Io faccio 121, amico mio.
1: Ma sei un uomo di tutto rispetto.
0: Di una certa stazza, poi un uomo di panza, come si diceva al tempo.
1: Ma io pensavo che era la maglietta che era di... No,
0: però sei cattivo,
1: Pensavo però che era la maglietta.
0: Non è carino. No, guardami di profilo.
1: Ecco,
0: di profilo c'è il risvolto.
1: Hai la tartaruga,
0: Ho la tartaruga, sì, ma la vera, cioè proprio il carapace, quello...
1: No, quello centenario.
0: Sì, il carapace, al contrario, nel senso, quello... Quello che Big Jim aveva.
1: Adesso sai cosa devo fare? Io ho deciso di attaccarmi ad una rete praticamente. Perché? Per farmi le righe.
0: Ah, bello! Bello, che ladrata clamorosa. Questa è proprio a rubare.
1: Verranno esagonati, sì, più o meno.
0: Vieni tipo come si chiamano i dolci quelli abruzzesi? Vengono tipo i rombetti,
1: esatto,
0: sopra. Bello. Cioè, tu che cosa fai? Ti stampi, ti spalmi contro la rete,
1: esatto,
0: e cominci a tirare verso
1: perché
0: di
1: se
0: te.
1: Se ti abbronzi, fermo così, quello ti rimane il segno.
0: Vabbè, però c'è masochismo. Quindi... Cioè, manco Giuliano Leone fa una cosa del genere. Perché manco i peggiori di noi. Proprio ti metti a prendere il sole così per far vedere che c'hai.
1: Capito?
0: Tipo grigliato.
1: Questo è un consiglio che diamo agli ascoltatori.
0: Vabbè, io su questo, guarda, mi dissocio, una cosa
1: dopo
0: che non
1: dico.
0: Dopo
1: questa massima me ne posso
0: dopo
1: anche
0: questa,
1: andare.
0: Dopo questa ti saluto, Giuseppe. Senti, grazie per essere stato,
1: grazie
0: per essere
1: te,
0: rimasto qui con me, aver fatto le veci di Sofì Baldolini oggi.
1: Perché
0: ma sono
1: le veci, va bene, perché...
0: Beh, certo, lascia perdere, che siamo in fascia non protetta, protettissima. Ma senti, ma Baldolini torna, è ancora tra noi?
1: Spero di sì.
0: Viva, funziona?
1: Sì,
0: perché oggi ha scritto in chat, quindi,
1: sì, no,
0: quindi c'è,
1: sì,
0: non è rotta.
1: Sì, no,
0: è aggiustata.
1: Non so quale fosse l'impegno che avesse.
0: Vabbè, quello sono caso affari suoi.
1: Però sì, io potevo, insomma, volentieri.
0: Lo potevi e volentieri. Voglio proprio vedere giovedì prossimo come si metterà la storia, visto che c'è qualcuno che sta cercando una sostituzione. Oggi ho sentito dei prezzi fuori dal mondo.
1: Tipo,
0: se ti sostituisco mi devi dare 9,50 tu, 9,50, 3 ore di radio. 9,50 più 50 la tua compagna. Sono 1000, sono tanti.
1: Sì, esatto, siamo un po' esagerati.
0: Ossia, per 1000 dici vengo in bicicletta su
1: non
0: una
1: so
0: ruota.
1: Se chi ci sta ascoltando capisce di cosa stiamo parlando.
0: Non è difficile.
1: È la nostra chat.
0: È la nostra
1: che
0: chat.
1: Fuori,
0: noi
1: diciamo,
0: ovviamente spiattelliamo in pubblico in diretta.
1: Speriamo.
0: Lo diciamo, l'amico Lele Guzzardi. Io te lo faccio per 500.
1: Va bene, ok.
0: Rocky Pirina 500? Ogni milligrammo un euro. Io te lo faccio sicuro. 500 vengo io.
1: Allora.
0: Che qualcuno gli ha chiesto 1000, io te lo faccio per la metà,
1: non so
0: del
1: se
0: prezzo.
1: Ma è arrivato lei, se sta di là.
0: No, non lo so, ma io glielo dico anche in diretta, non c'è mica problema. Il prezziario è quello.
1: Devo iniziare a fare anch'io.
0: Se qualcuno gli ha chiesto 1000, Paolo ti chiede 500. Onestissimo. Vabbè, basta con queste vaccate.
1: Basta.
0: Grazie, Gio, un abbraccio.
1: Ciao, ragazzi,
0: ci vediamo presto.
1: Belli.
0: È stato un piacerone averti qua.
1: Il mio, come sempre.
0: Averti qua. Io ti metto, caro Gio, ti metto a palla di fuoco, come si dice a Brescia. Anzi, a palla di fuoco, come si dice a Brescia. Un pezzo del signor Rossi Vasco, conosci, ti piace, anche interista Vasco, siete colleghi calcistici. Poi al 3791-600-190, 3791-600-190, se vi va, se non vi è troppo disturbo, cantate un pezzo di Ti immagini di Vasco Rossi. È facile, Ti immagini se fosse sempre domenica, quella lì, quella lì, quella lì, quella lì.

0: come i ladri d'auto, quelli proprio professionisti. Si era scontato le chiavi, Giuseppe, ovviamente. Ho detto: scusa, fai i contatti, che fai? Torni indietro, spacchi il cruscotto, filo blu, filo rosso e parti. E via, tanto che macchina avrai, una macchina semplice da far ripartire, che ci vuole? Ciao, ciao Giuseppe, grazie, grazie a Giuseppe Di Clemente. Giuseppe Clemente, o Di Clemente, io non so neanche come si chiamano i miei colleghi. Aspettate un po'. Bellissimo, perché si chiama Giuseppe De Filippi? Io oggi l'ho chiamato Giovanni, Giuseppe Di Clemente. Vabbè, figuracce su figuracce, ma tanto ci siete abituati, voi se ascoltate, è quasi weekend. 15:35 in questo momento, io sono Paolo, staremo insieme fino al cambio con Lele Guzzardi, che verrà e mi metterà ovviamente le mani addosso, come è giusto che sia, cercando ovviamente la sostituzione di giovedì prossimo. Va bene ragazzi, quindi come funziona il gioco di oggi? Io vi metto un pezzo facile da cantare, come ti sento, di Antonella Ruggero, ho cantato ad Antonella Ruggero, poi metterò anche Anna Ozza, anche lei facile, poi magari mettiamo Giorgia, anche lei molto molto facile tecnicamente, proprio da replicare in un vocale al 3791 600 190, e voi ve ne cantate un pezzettino piccolo. Isabella, se metti qualcosa che mi ispira, ti mando l'audio cantato. È un modo bieco per fare una richiesta musicale, io so già che il prossimo pezzo ti ispirerà. Comunque di altro collega che non ho quella voce, lo so, ha letto, ha visto e ti chiede scusa anche lui. Assolutamente non mi avrai mai, devo mantenere una reputazione. No, vabbè, ma perché? Non c'è mica una reputazione da distruggere cantando un pezzettino di una canzone in una radio. Perché? Assolutamente no. Prova a cantare un pezzettino di questa, va.
1: Io do a terra come dorso.

0: prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Lo sapevo che ti catturavo con Rolls Royce. Va bene, 15:30, no. Beh, in questo istante scoccate adesso, fresche, 39 minuti dopo le 15. Io sono Paolo, saremo in compagnia, sarete in mia compagnia fino alle 17, fino al cambio con Lele. Vi parlavo in apertura di trasmissione e poi dopo anche con Giuseppe del weekend pazzesco, pienissimo di eventi che ci aspetta nella nostra bella città. Palla di sole per oggi, per domani, anche per domenica, tipo sono previsti 29-30 gradi per oggi, per domani e per domenica. Immagino che fuori ci siano 28 gradi, come dice il nostro computer. All'interno degli studi di Rock Italia ce ne sono tipo 21, cioè tipo un clima, un microclima diverso da tutto il resto della capitale, tutto il resto che c'è intorno. Cominciamo con il 23 maggio, quindi questa sera a partire dalle 20. Per la sedicesima volta, per il sedicesimo anno, la notte dei musei a Roma, 70 spazi aperti e 150 iniziative in città. Andiamo a leggere da Roma Today. Torna la notte dei musei a Roma, sabato 23 maggio dalle 20 alle 2. Ricordate che l'ultimo ingresso è all'1, eh? Si terrà l'edizione numero 16 della manifestazione che celebra l'incontro notturno tra arte e spettacolo. Promossa da Roma Capitale, assessorata alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria, sovrintendenza capitolina e beni culturali e organizzata da ZETEM, progetto cultura, la manifestazione si svolgerà in concomitanza con la Nuit Européenne des Musées, coinvolgendo cittadini e turisti appassionati in una lunga serata di condivisione, intrattenimento e scoperta del patrimonio culturale della città. Dalle 20 di sabato 23, quindi di questa sera, fino alle 2 di domenica 24 maggio, i musei civici di Roma Capitale e molti altri luoghi della cultura della capitale, 70 in totale tra musei, università, accademie italiane e straniere, ambasciate e istituti, accoglieranno il pubblico con aperture straordinarie. Concerti, performance, proiezioni, visite e attività speciali pensate per tutte le età. Allora, se avete la carta MIC, quindi del Ministero della Cultura, l'ingresso è gratis dappertutto. Se siete residente a Roma, pagate un euro, come per Fontana di Trevi. Se non siete residente a Roma e state ascoltando Rock Italia così di passaggio, volete andare a vedere qualche evento, qualche apertura particolare, qualche apertura speciale, poi dopo ve ne racconto un paio, pagate invece la bellezza di euro 2. Sono 70 location, ma sono 150 gli eventi. È difficile raccontarveli tutti quanti per radio, io ne ho selezionati 4 o 5, tra poco ne parliamo. Torniamo però a noi, alle nostre canzoni. Adesso vi metto questo pezzo di Roberto Vecchioni, voi segnate il 3791-600-190 e provate a cantarmene un pezzettino piccolo, anche soltanto un pezzettino del ritornello, del refrain. Voglio una donna.
2: Una canzone.

0: Alle 15.45 puntuali come un orologio svizzero arriva il break.
1: Rockstar. Estate, party. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Che voce che ha il signore del Nui. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Mamma mia, mi sono arrapato a sentire il signore che vende i gelati. Va bene, novità, la prima di oggi arriva Cristiano Sbocci con Rock and Roll. Pezzo davvero molto carino, molto divertente.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
0: Quello.

c'è poco da fare, c'è poco da fare. Io quando sento Cristiano Sbolci poi vado direttamente con la testa, con il cuore, con le gambe, anche perché ho ballato tantissimo, anche se sono solo nello studio, quindi non mi può vedere nessuno, però potete sentire il fiatone, quindi poi la mia forma fisica può testimoniare che sono un pessimo ballerino, o meglio, un ottimo ballerino in pessima forma, mettiamola così. Io quando sento la voce di Cristiano Sbolci, l'ex bassista dei Siberia, ovviamente, per capirci, vado subito a Francesco Bianconi. C'è poco da fare, per me Francesco Bianconi uguale Cristiano Sbolci. E quindi se settimana scorsa abbiamo ascoltato la stessa novità, quindi Rock and Roll di Cristiano Sbolci, e poi abbiamo sentito, se non sbaglio, A Mandalir dei Baustelle, questa volta abbiamo ascoltato Rock and Roll di Cristiano Sbolci, siamo ascoltati anche Veronica numero 2, un pezzo al quale sono particolarmente legato. Allora, torniamo a noi. Alle 15.55 eravamo alla notte dei musei, ci sono tantissimi eventi, ve l'ho detto, tra un po' andremo a quelli veramente caldissimi, però intanto vi dico che alle Terme di Caracalla è prevista un'apertura straordinaria, parliamo di questa notte, la notte tra il 22 e il 23 maggio, no, devo ricontrarmi, nei musei sabato 23 maggio, quindi la notte tra domani e domenica, alle Terme di Caracalla è prevista un'apertura straordinaria, sono avanti di un giorno, non so perché, un'apertura straordinaria serale con ingresso simbolico a un euro, come vi dicevo prima. Oltre agli ambienti monumentali del complesso archeologico, il pubblico potrà visitare anche i sotterranei, un articolato sistema di gallerie di servizio alte e larghe circa 6 metri che in antico ospitavano impianti, magazzini e percorsi destinati agli addetti alle terme, uno spazio straordinario dell'ingegneria romana normalmente non accessibile nella sua interezza, che conserva ancora oggi il fascino della città nascosta al di sotto del complesso monumentale. Da Caracalla ci spostiamo a Trastevere, niente di più facile, soprattutto in radio. Nel rione Trastevere sarà eccezionalmente aperto il santuario siriaco, importante testimonianza del sincretismo religioso tra Oriente e Occidente. Sembra quasi una canzone di Battiato, in età tardo-antica. Per la prima volta sarà visitabile anche il nuovo antiquarium realizzato grazie ai fondi del PNRR, un reperti provenienti dagli scavi archeologici dell'area. Apertura serale gratuita anche per il mausoleo di Sant'Elena e il suo antiquarium, recentemente valorizzati con nuovi percorsi accessibili e il recupero dell'antico collegamento interno con le catacombe dei Santi Marcellino e Pietro. Poi c'è l'apertura del Drugstore Museum, museo di prossimità in prossimità di Via Portuense, davanti all'ospedale, per capirci, che accoglierà il pubblico con la storia, con la mostra da poco inaugurata Gian Pistone, arte come partecipazione sociale dedicata a uno dei protagonisti dell'arte sociale contemporanea. Quest'altra invece è carina, anche Gian Pistone è carino, ma questa è più carina. Sarà inoltre possibile visitare l'arco di Malborghetto lungo la via Flaminia, con la mostra Malborghetto, memorie archeologiche dei giubilei e pellegrini dedicate ai viaggiatori diretti a Roma lungo la via Flaminia e alla battaglia di Ponte Milvio. Se non avete mai visitato l'arco di Malborghetto, dovete fare questo domani sera, è perfetto. Costa un euro perché è un posto veramente carinissimo e molto molto molto romantico. Torniamo a noi, alle nostre canzoni da cantare. Sentite un po' cosa arriva adesso. Dai, come fai a non cantare questa? Non è possibile. Se hai più di 20 anni, di 25 anni, devi per forza di cose cantare almeno un pezzettino di Acqua e Sapone. Ti sei segnato il numero? 3791 600 190. Oggi non ce la faccio a fare nulla. O meglio, provo a fare tutto e faccio tutto male. È una skill comunque, Non è difetto, è carattere. Sempre per citare qualcosa di verdoniana memoria. Va bene, 59 minuti dopo le 15, scoccati, in questo istante arrivano gli stadio.

0: Avrei dovuto cantarla anch'io, ma farlo con i microfoni aperti, perché è stato veramente uno spettacolo indegno anche per me stesso, anche per me che sono solo all'interno degli studi di Rock Italia, qui all'interno del Pallamazzullo di via Rodolfo Gabriele di Montevecchio 4. Quindi vi ho dato quasi tutte le coordinate, finisco con darvi il numero per la diretta, 3791 600 190. È arrivato un vocale di Isa che secondo me ha cantato Achille Lauro. Dove sta? L'ho perso. L'ho ritrovato, eccolo qua. Sentiamo.
1: Rolls Royce, sì, Rolls Royce, voglio una vita così, voglio una fine così, se la vi Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce.
0: Ecco, è così, cioè non è difficile, non è niente che ti tolga la dignità, più o meno. Comunque già non hai dignità se stai ascoltando Paolo Di Cesto alle 16.03 in diretta su Rock Italia, quindi puoi fare ancora di più, puoi scrivere al 3791 600 190 e cantare un pezzo, ad esempio, del Sabato Italiano di Sergio Caputo. Tra poco vi porto al Circo Massimo.

peccato che non si sente quando fischio al microfono. Il microfono è un po' particolare. Sono un grande fischiatore. Un grande fischiatore, veramente. Sabato Italiano, Sergio Caputo su Rock Italia. Saluto a Michael, che dice: ti ascolto dalla macchina, bello Caputo. Ciao Michael, ciao Michael, ciao amore. Bello sapere che mi ascolti dalla macchina, eh. Se è la prima volta, guarda che ti arrivo a dire. Conteggiando, secondo me è la prima volta. Vabbè, sono cose che non vi riguardano, sono cose tra me e la mia dolce metà. Andiamocene a Circo Massimo, va? Eh sì, perché oggi siamo passati proprio a Circo Massimo, stanno montando tutto per l'anteprima che vedrà trasformarsi il Circo Massimo in una grande sala giochi di quelle tipo anni 80. E sulla sezione, sul lato del bellissimo palco preparato per Zero Calcare, c'è la figura di Secco, quello che dice: andiamo a più a gelato. Un personaggio meraviglioso, co-protagonista delle prime due serie di Zero, di Michele, quindi di Strappare lungo i bordi e di Questo mondo non mi renderà cattivo. Personaggio forse il mio personaggio preferito, si chiama Alice. Allora andiamo a vedere cosa succederà il 24 maggio, perché il Circo Massimo si trasforma in una gigantesca sala giochi anni 80 per celebrare l'arrivo di Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare in arrivo su Netflix il 27 maggio. Noi stiamo facendo un conto alla rovescia pazzesco, lo sta facendo tutta Roma in realtà, tant'è vero che domani, dopodomani, ci sarà questa serata di un evento gratuito che sarà molto più di un'anteprima. Sarà d'ingresso gratuito dalle 17 in uno dei luoghi più iconici di Roma. Giochiamo per sbloccare l'anteprima della nuova serie, si legge sui giornali, sui social ufficiali di Netflix. E ancora, portate la voglia di giocare e un po' di fortuna se ne avete. Fortuna ne avete? Io poca in questi giorni. Il programma vedrà anche il live di Giancane e Coez. Se ne parlavamo settimana scorsa, purtroppo Giancane è stato vittima di un piccolo incidente stradale che poteva essere decisamente più grave, dove ha perso l'uso, credo momentaneo, di una delle falangette. Quindi non suonerà come al solito, ma suonerà i synth. Sarà un intervento fighissimo quello di Giancane. Tutto quello che fa Giancane è sempre molto figo. Quindi preparatevi, 24 maggio, dopodomani, ingresso gratuito, dalle 17, Circo Massimo, l'anteprima di Due Spicci. A proposito di Circo Massimo, provate a vedere se riuscite a non cantare un pezzettino di questa. 3791 600 190, potete cantarla anche tutta, dura 4 minuti e 46, lo potete fare, vi mando in onda.

0: insieme a voi.
1: Io personalmente l'ho cantata tutta, ma proprio tutta. Ti devo riprendere fiato, sono completamente fuori forma, come dicevo prima, in diretta con Giuseppe e poi anche con voi. Come si gioca al gioco di oggi? Si segna 3791 600 190 e si canta come ha fatto anche prima Isabella, come ci ha fatto in altri tanti. Si canta un pezzettino di canzone o anche tutta, cioè se volete mandare un vocale di 5 minuti lo potete fare, non so quanto sia gradevole poi restituirlo al resto degli ascoltatori, però se lo fate io, rispettando le vostre pur discutibili scelte artistiche, lo mando in onda. C'è il break.
2: Rockstar. Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: State ascoltando È Quasi Weekend, tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: Però che potete cantare lo sapete, il numero è sempre lo stesso, 3791 600 190. Guarda caso il classico, il secondo ed ultimo classico che ascolteremo insieme, un pezzo assolutamente da poter cantare nei microfoni di WhatsApp di una radio tipo Rock Italia, che vi mette a disposizione il 3791 600 190. Arriva Luca Carboni, questa era Mare Mare.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
1: Mare mare, domani. Aspettami mare che domani arriviamo.

Non si sente quando fischio questo microfono, detesto. Non ho cantato, ma ho fischiettato abbondantemente. Va bene, 16:21 e 48 secondi. Vi ho raccontato parecchi eventi che ci sono a Roma. Ci saranno a Roma durante questo weekend, che dovrebbe essere weekend di sole. Io vedo che si sta un po' annuvolando, ma sarà la classica nuvoletta di Fantozzi, quella che aleggia sopra gli studi di Radio Rock da un po' di tempo ormai. Vi ho raccontato del Circo Massimo per l'anticipazione, per l'anteprima di due spicci alle 17 a gratis, come si dice, il 24 a Circo Massimo. Vi ho raccontato della Notte dei Musei, 70 location, 150 eventi. Adesso vi porto all'Orto Botanico, perché il 23 e 24 maggio ci sarà un'esposizione fichissima, secondo me, esposizione di orchidee, che detta così è un po' particolare. Si chiama Orchidea all'Orto Botanico, anche questa ha un ingresso di 5 euro se non vado errato, adesso vado a controllare perché non vorrei dire inesattezze, però secondo me è una cosa molto interessante, molto carina da fare anche con i più giovani, con i più piccoli. Va bene, 3791 600 190, non c'è altro, forse c'è qualcos'altro. C'è Teatro Torlonia, però quando parleremo di Dostoevskij, cioè nel prossimo Tra Due Talk, vi racconto anche del Teatro Torlonia. Poi c'è una cosa fighissima che ci sarà il 17 giugno, però ne parliamo dopo. Parleremo parecchio delle Notti Bianche, parleremo parecchio di Fedor Dostoevskij, ma intanto ci ascoltiamo Curre Curre Guaiò dei 99 Posse. Anche questa la potete cantare. Ci sentiamo tra 5 minuti, ciao!

E questa era facile da cantare, eh? Questa era facile, facile, facile. 3791 600 190. Siete un po' timidi, ma io questa cosa l'avevo detta in apertura con Giuseppe. Era un esperimento che avrei tentato. È andato. Ti dirò ni. Poteva andare peggio, poteva andare meglio. Dovete prendere confidenza con il fatto che anche, non solo Radio Rock, ma anche Radio Rock Italia vi fa giocare, vi fa divertire con i messaggi. È un discorso proprio di cultura del messaggio. Di là c'è di più, di qua c'è di meno. Va bene, a me invece fa moltissimo piacere poter interagire il più possibile con voi. Quindi vi ho chiesto di cantare, lasciamo aperta ovviamente la parte canterina per tutta la nostra puntata. Fedor Dostoevskij. Ve l'ho nominato prima perché in ambedue le cose che sto per raccontarvi, per leggervi, parleremo delle Notti Bianche, il racconto probabilmente più appassionante, più appassionato di Fedor Dostoevskij. Io sono un malato dello scrittore russo, un modo di scrivere pesante che ti arriva in fondo all'anima, ti scava dentro e una volta che ha toccato il fondo comincia a scavare ancora di più per arrivare ancora più in basso, più ancora più in giù del fondo, in basso no, ancora più in fondo del fondo. Le Notti Bianche sono sicuramente una delle cose più leggere, più fruibili, più digeribili di Fedor Dostoevskij. Il 17 giugno, sentite questo perché è veramente fighissimo questo evento, il 17 giugno lettrici e lettori si ritrovano al tramonto per leggere Le Notti Bianche di Dostoevskij, un'esperienza corale diffusa promossa da Roma Capitale. Il 17 giugno Roma si lascia attraversare dalla tempesta silenziosa, anche il nome di questo format è bellissimo, format di lettura ideato da Alessandro Baricco, che è promosso e sostenuto da Roma Capitale, assessorato alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria, chiama raccolta migliaia di persone, segnatevelo perché è veramente figo questo, per un'esperienza collettiva senza precedenti, un'iniziativa gratuita che la capitale accoglie e insieme fa accadere, un gesto semplice e potente che unisce le persone per leggere lo stesso libro nello stesso momento nella corrente di un'unica musica. È la celebrazione di una convinzione profonda. Leggere è il gesto mite per eccellenza, un gesto gentile e pacifico, ma quando lo si esercita in comunità è possibile vivere e generare una tempesta di intensità silenziosa e quasi invisibile dalla forza rara, una forza più che mai preziosa e necessaria oggi. Questo è quanto dice appunto Alessandro Baricco, che poi è il direttore, l'ideatore di questa cosa qua, che è veramente fighissima. Il format prevede che i partecipanti si ritrovino in un unico spazio. L'eccezionalità dell'appuntamento nella capitale risiede nel fatto che è coinvolta tutta la città, i suoi quartieri e i luoghi culturali. L'assessorato alla cultura e Alessandro Baricco, in qualità di direttore artistico, condividono la visione di Roma come un unico grande luogo, composto da innumerevoli altri diffusi, tutti attraversati dalla medesima onda di intensità. L'evento si propagherà da 6 location principali: lo Stadio Palatino, bellissimo, la Rapace sta ancora più bella, Villa Torlonia, vabbè, sono tutti meravigliosi questi posti, il Mattatoio di Testaccio, il Teatro dell'Opera di Roma, Piazza del Campidoglio, tutti con accesso gratuito, previa prenotazione del 3 giugno. Ricordatevi di prenotare entro il 3 giugno, quindi sul sito di Roma Capitale. Oltre alle cittadine e ai cittadini è benvenuta l'adesione di spazi come librerie, biblioteche, teatri, cinema, luoghi di aggregazione e associazioni. Chiunque sarà parte integrante e vitale del progetto, che potrà diventare una piccola tempesta ospitando lettrici e lettori attraverso il sito latempestasilenziosa.it. A partire dall'8 maggio sarà possibile segnalare il proprio spazio e ricevere tutte le indicazioni per partecipare a questo viaggio collettivo. Si comincia alle 20:47. Ora del tramonto, che sarà l'orario del tramonto del 17 di giugno, e si parte, se non ho capito male, dallo stadio Palatino. Sarà una cosa fighissima, segnatelo sul vostro calendario, 17 giugno, ore 20:47 a Roma. Tra poco ce ne andiamo a teatro per parlare ancora di Fedor Dostoevskij e delle sue Notti Bianche, ma intanto a Noxa. Facile anche questa da cantare, dai, su una passeggiata. Che ci vuole a cantare un'emozione da poco di Anna Oxa e radio? Che ci vuole? Ci vuole un telefonino con memorizzato il 3791 600 190 e la voglia di fare una figura di merda in radio.

16.36, Anna Oxa su Rock Italia. Tra poco parleremo di nuovo di Piero Dostoevskij, anzi lo facciamo subito se ritrovo il foglio degli appunti che sta qui. Perché da ieri, giovedì 21 maggio, fino al 7 di giugno al Teatro Torlonia ci sarà l'anteprima nazionale delle Notti Bianche, appunto, di Fedor Dostoevskij, adattato e diretto da Lucia Rocco. Personalmente è un racconto che ho amato, letto, riletto, riletto ancora, ricercato di nuovo, ritrovato e riletto di nuovo. È bellissimo, quindi se volete andare al Teatro Torlonia, secondo me non fate un soldo di danno. I prezzi sono abbastanza accessibili, perché sono il 15 euro per l'intero e 10 euro per il ridotto al Teatro Torlonia, l'adattamento di Lucia Rocco, appunto, delle Notti Bianche di Fedor Dostoevskij. Pezzo che poi ci racconto che poi si presta tantissimo, molto molto teatrale, insomma, si presta tantissimo ad essere restituito dal palco di un teatro. Tra poco parliamo tantissimo di Caparezza, intanto ve lo faccio anche ascoltare.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
12: Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
13: E voglio dire una cosa sul venerdì al nostro direttore Alessandro Tirocchi. Visto che ho sentito la promo di Clara Moroni, lo dico direttore, se qualcuno deve interrogare è bruttissimo, se qualcuno deve intervistare Clara Moroni, quel qualcuno mi piacerebbe essere a me. Te lo posso dire anche in italiano così sommario. Va bene, tempo di novità qui su Radio Rock.
12: La novità di Radio Rock Italia.
13: Quella.
12: Rock made in Italy.
13: Quello. Arrivano I'm Not Blonde e questa è Like Miley Cyrus Says. Prima volta che la ascolto anche con voi.

non è esattamente il mio genere questa Like Many Cyrus Says di I'm Not a Blonde, però pezzo gradevole, pezzo decisamente gradevole. Vabbè, gli ultimi 8 minuti di questo è quasi weekend da trascorrere insieme lo facciamo parlando di Caparezza, come vi ho annunciato prima, perché Caparezza è grande protagonista dell'appuntamento a testaccio della 12ª edizione di ARF Festival, quindi per gli appassionati di fumetti è un giorno da segnare sul calendario, questo venerdì 22 maggio, e da andare poi a vedere Caparezza alla Città dell'Altra Economia. L'artista incontrerà il pubblico della città alla Città dell'Altra Economia in occasione di diversi eventi in programma il 22 e 23 maggio, quindi tra stasera, tra le 20 di questa sera e le 24 di domani sera, fino al 24 maggio. Inoltre, in collaborazione con Comicon e Sergio Bonelli editore, quella di Tex di Dylan Dog per intenderci, ARF presenta al pubblico la mostra dedicata a Orbit, visitabile gratuitamente nei 3 giorni di festival dalle 10 alle 20. Questa sera alle 20 ci sarà Caparezza che parlerà di fumetti, di rock, di arte in generale, insomma sono parecchi argomenti nel talk con Michele, quindi fatevi sotto perché l'ingresso è gratuito alla Città dell'Altra Economia, si sta veramente bene, è un posto molto carino, poi c'è spazio davvero per tutti. Noi saremo lì, non ho capito bene dei miei colleghi chi verrà, però insomma ci sarà qualcuno anche di Rock Italia, io ci sarò sicuramente. Se volete ci incontriamo proprio alla Città dell'Altra Economia a partire dalle 20. Alan Sorrenti.

0: Ti senti figlio delle stelle tu?
1: Mi sento bene in cuffia. Figlio delle stelle, un pochino.
0: Meno.
1: Devo capirlo.
0: Lo sai che anch'io devo capirlo.
1: Esatto.
0: Ma diciamo, tu sei figlio delle stelle?
1: Non lo so.
0: Te dirò.
1: Guarda, da qui alle 20 forse lo capisco.
0: Io ti ascolto. Da qui alle 20.
1: Da qui alle 20
0: non mi fa arrivare fino alle 20.
1: Sono un figlio delle... Non lo so.
0: Oppure non sono un figlio delle stelle. Perché
1: chissà.
0: Non è che necessariamente uno, se ci si sente, poi è detto che lo sia.
1: Che lo dica.
0: Anche detto che lo sia, che faccia outing. Tu sei figlio delle stelle. Sono cose mie.
1: Così, fino alla fine.
0: Più cose mie che cose degli altri.
1: Sì, non lo so. Non risponde. Esatto.
0: Non lo so. Senti, abbiamo parlato in diretta con Giuseppe.
1: Sì.
0: Della milletta che devi, che ti chiede la nostra collega innominata.
1: Certo.
0: Della milletta
1: certo.
0: per 3 ore di radio.
1: Certo, sì, sì.
0: Io continuo a dire che è una cifra esosa.
1: Anche io, quindi
0: immagino che tu in primis dirai che la cifra è sola.
1: Sì.
0: Io 1000 non te le chiedo.
1: No.
0: Con educazione a me con 4,50 te la porti a casa.
1: Anche là stiamo.
0: Oh, uno ci prova.
1: No, hai visto
0: mai caschi?
1: Lo conosci Zero Calcare? L'hai visto l'armadillo?
0: Certo.
1: Ecco, più o meno è la stessa risposta che darebbe l'armadillo.
0: Col coso. Col cazzo.
1: Esatto.
0: Cioè, andiamo con i mezzi, no? Esatto. Col coso. Là.
1: Esatto. Tu vai a chiudere a gioco.
0: Armadillo fa ridere tantissimo.
1: Sì. Insolenza vera.
0: Insolenza totale, poi è la coscienza.
1: Sarebbe la coscienza che ha preso
0: una forma anche abbastanza divertente.
1: Armadillo, sì.
0: Vabbè, perché l'armadillo perché si chiude riccio.
1: Certo.
0: A proposito di Zero Calcare, ci sarai tu il 24?
1: Il 24? Già sto lì.
0: Vabbè, l'hai recusato. Allora, lo diciamo all'amico Zero Calcare, mica zero Lele.
1: Non lo so, se col co non sapevo niente.
0: Questa cosa fighissima, Circo Massimo, che presenteranno l'anteprima di due spicci di Zero Calcare con, credo, molti dello staff, insomma. Cioè,
1: il 24 mi è che giorno?
0: Il 24 ti è domenica prossima.
1: Domenica.
0: Che devi fare domenica? Che cazzo devi fare domenica?
1: Mi ritiro, scusa. Come l'armadillo, mi ritiro.
0: Vorrei stare a casa maggiore di uscire, come recita la tua maglietta.
1: Esattamente.
0: Ti chiudi a riccio, niente.
1: Poi lunedì riparto, Rocky Pirina.
0: Non è che Zero Calcare sta ad aspettare le recuzzate, pazienza, scusa.
1: Anche questo, oltre a Figlio delle Stelle,
0: alla fine puntata.
1: Vedremo.
0: Vabbè, signori, è stato bellissimo oggi. No, c'è un messaggio, lo posso sentire?
1: Certo. Aspetta, perché
0: c'è un audio che non ho sentito, che è l'audio di Daniele. Aspetta, potrebbe cantare, te lo dico
1: subito. Ma magari.
0: Vabbè, sentiamo.
1: Almeno.
2: C'è una ragione che cresce in me.
0: Potrebbe, ma non dovrebbe.
2: E l'incoscienza svanisce.
0: E lui?
2: È come un viaggio nella notte finisce.
0: Dimmi
2: che senso ha.
0: Ecco, ti perdi un po' alla fine. Ti perdi un filo alla fine.
1: Tu sei sicuro che sia Daniele?
0: Secondo me sembra che sia Daniele.
1: Secondo me è l'originale. Non lo so.
0: No, Davide, nel senso,
1: ma tu sei sicuro che sia Davide? Perché secondo me è l'originale.
0: Ah, perché potrebbe essere Anox, dici?
1: Potrebbe essere Anox.
0: Mi aiuti? Come devo fare?
1: Così, lascia così. Perfetto.
0: Così come sta. Signori, possiamo darla come notizia. Paolo Dicenzo ha imbroccato una playlist.
1: È vero, questa è già notizia. È vero.
0: Lele, grazie, ti lascio con la tua Rocky Pirina 500 delle 17 alle 20, poi il cambio con Irene Worms. Sono le 17.01, ti ho mangiato come al solito un minuto, spero di digerirlo quanto prima. Noi ci sentiamo venerdì prossimo. All'anonimo di Algeri dico, fermo, non ti spostare da Algeri che domani arrivo.
1: Domani mattina
0: alle 9.
1: E poi, dopodomani, sarà
0: Circo Massimo. Io non ho mai detto che sarò Circo Massimo. Chiedevo a te. Io non ci sarò Circo Massimo, sarò questa sera a Caparezza, però. Questa sera a Caparezza non me lo toglie. Un Caparezza come si fa, come si confà, non me lo toglie nessuno.
1: È vero.
0: A tra poco con Lele Guzzardi. Ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
3: Avete ascoltato? È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
4: Bello tutto, bravo, grazie. Adesso non ne puoi andare.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ha detto che anche oggi, venerdì 22 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio di nuovo, cari amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va? Come va in questo soleggiato e afosissimo venerdì 22 maggio 2026 in questo pomeriggio? Ma come vuoi che vada, quando fa così caldo, beh, non può andare benissimo. Ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Paolo Di Censo che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con È quasi weekend. Dai dai dai che si parte anche in questo venerdì.
4: Buon

E come passeremo invece il pomeriggio, più o meno come canta Fra Quintale nella sua beh, il menù della Rocchivirina 500 di questo venerdì 22 maggio 2026 vi offrirà tante cose, ad esempio, come tutti i venerdì che si rispettino, ci alleneremo e torneremo insieme in forma con la Rocchivirina 500. Vi somministrerò due esercizi ginnici, ma che serviranno anche per azioni di uso quotidiano, anche perché no. Poi, essendo venerdì, ci sarà il grande Massimo D'Addezio che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending, il nostro numero 10. E poi ci saranno tante altre cose che ho già in serbo per voi. Fra poco ve le farò ascoltare, quindi non scollatevi da Radio Rock Italia e dalla Rocchivirina 500, ovviamente.

0: E come cantano i Gazebo Penguins? Finito il caffè. Non si fa, non si deve mai fare, soprattutto alle 17 e 13 minuti, soprattutto in questo caldissimo, afosissimo venerdì 22 maggio 2026. Non si può fare, però quello che posso fare è dirvi tutto quello che succederà in maniera proprio dettagliata e minuziosa nella Rookie Pirina 500 in questa, versione di venerdì, così fine settimana, l'ultimo giorno di questa settimana. Beh, prima vi ho detto in maniera così molto larga, grandi linee, sono stato molto vago, tutto quello che offrirà il menù del programma di oggi, della Rookie Pirina 500 di oggi, ma adesso invece per voi che siete all'ascolto in questo momento di Radio Rock Italia e naturalmente della Rookie Pirina 500, beh, voglio farvi sapere tutto quello che succederà proprio nel dettaglio, e infatti ce l'ho proprio in serbo per voi.
1: Тренира Чемоса, у форми са Роцки Пирина 500.
0: Giusto.
1: Pričat ću vam o ženi koja više ne čuje muške glasove. O muškarcu koji je pronašao efikasan način da prestane da puši. Biće tu šampionski vinil.
0: Aha. Poi?
1: Broj 10 Broj. Massimo Zadezio.
0: Aha.
1: Zatim uobičajeni tračevi
0: i poezija. Bene, questo è tutto quello che succederà oggi durante la Rookie Pirina 500 versione venerdì 22 maggio 2026. E avevo avvertito, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, rimanete qui su Radio Rock Italia.

0: Sport. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi due non diventa mille.
9: Ed è così soprattutto quando la temperatura esterna arriva a 30 gradi. Beh, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Marlene Kunz con Nuotando nell'aria.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 1994, direttamente dall'album Catartica, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Nuotando nell'aria dei Marlene Kunz, il primo classico di giornata per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo venerdì 22 maggio 2026. Ma io invece adesso voglio dirvi intanto in quale modo potete entrare in contatto con me, il vostro Leletto, che vi tiene compagnia, vi tengo compagnia dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ovviamente qui su Radio Rock Italia con la Rokipirina 500. Beh, è facile, c'è il numero WhatsApp, sentite tra l'altro quanto è bello, 3791 600 190, mamma mia, numero di WhatsApp di Radio Rock Italia grazie al quale potrete mandarci dei messaggi di testo o messaggi vocali o tutto quello che volete, quello che vi pare. Ma soprattutto invece, come ascoltare Radio Rock Italia è ancora più semplice. Sì, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Rock Italia e anche lì potete ascoltarci quando e quanto vi pare. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare sia Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. Oppure se vi trovate a Roma nel nono municipio, Roma nono municipio, oppure su tutto il litorale romano, potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Facciamo un applauso ai 96.6 in FM. Insomma, dai, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se non lo fate
1: veramente mi spiego ai terroristi.
0: E a proposito di mare,

0: Italia.
1: E buon pomeriggio Isa, che al 37 91 600 190 mi manda questa show cover dei Vamos, di Vamos alla Playa, dei Righeira, dove in questo momento vorrei tanto tanto tanto stare, con questa, con questo bel tempo, con queste temperature altissime. Quanti e quante di voi ci stanno, mi stanno ascoltando sui 96.6 in FM, oppure nel nono municipio, appunto, perché tanto più o meno siete sempre vicini e vicine al mare. Beati e beate voi. Ma al 3791 600 190, l'amico Alessandro, se non sbaglio, che saluto, ciao Alessandro, mi manda questo vocale criptico, eh?
2: Non ho capito che hai detto. Ah sì? La metti così? Ok. Assorbe.
1: Ecco, intanto grazie, buon pomeriggio anche a te Alessandro, ma soprattutto io non so per quale motivo tu me l'abbia detto, ma alla fine sai che cosa ti dico?
3: Va bene lo stesso!
1: Esattamente, quindi buon pomeriggio anche a te amico Alessandro, che stai ascoltando la Rocky Pirina 500 in questo venerdì 22 maggio 2026. Rimanete lì, perché fra poco vi dirò l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, oggi in questa giornata, quale giornatina particolare ha indetto. Fra poco ve lo dico.

0: Era nera, ammazzo il tempo. Titolo che ha moltissimo a che fare con la giornata che l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, non quell'altra che conoscete, forse più famosa, meno famosa, non lo so, questo non ci interessa. Anzi, alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, questa organizzazione appunto che ormai va a contatto, proprio braccetto, collaborazione, partnership da inizio stagione con la Rochipirina 500, e ogni giorno mi manda la mattina prestissimo un messaggino in cui mi ricorda quale giornata indice, a volte una giornata mondiale, internazionale, nazionale, regionale, cittadina, rionale, condominiale, a volte anche dipende dalla stanza, no? Stanza di casa, appartamento, insomma alla fine dipende dall'entità della giornata. E oggi venerdì 22 maggio 2026, da oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale della frase che si dice, no, si usa dire ridendo e scherzando, no? Quando si dice, vabbè, ridendo e scherzando, ma intanto uno che significa? E due, soprattutto, de sti tempi, ma chi è che ride e scherza? Ma me lo volete dire?

0: ghiaccio per finire il disco.
1: Fabri Fibra e Francesco Guccini con questa bellissima versione, molto attuale, molto del 2026, se non sbaglio, forse inizio 2026, forse fine 2025, della Velenata. Che bella, che bella, che bella. Ma dopo l'organizzazione non ufficiale, l'ONU, quella della Rochipirina 500, dopo avergli dato il giusto spazio che si merita ogni giorno dal lunedì al venerdì, è arrivato il momento di fare gli auguri a un personaggio, una persona sconosciuta, perché di solito voi sentite, no, in televisione, in radio, anche sui giornali, leggete, no, che è il compleanno di questo personaggio famoso. Ma chi se ne frega se è famoso o famosa? Sicuramente tantissime persone statisticamente gli e le faranno gli auguri. Invece no, la Rochipirina 500 e io, il suo principio attivo, il vostro Leletto, mi batto per fare gli auguri alle persone sconosciute. E pensate un pochino che oggi, venerdì 22 maggio, ma di solito come ogni anno il 22 maggio, è il compleanno del personaggio sconosciuto di oggi, ovvero Daniele, avvocato, che non riesce a fare un salto di qualità nel suo lavoro, perché dopo il secondo processo accusa la stanchezza. E quindi tanti tanti auguri! Tantissimi auguri all'amico sconosciuto Daniele, avvocato, che non riesce proprio a sfondare nel suo lavoro, non riesce a fare quell'upgrade, quel passo di qualità, perché già dopo il secondo processo comincia ad accusare la stanchezza. E lo so, succede purtroppo, però proprio per questo, perché poverino non riesce a salire di livello e magari poche persone lo conoscono perché lavora sempre, sta sempre lì in tribunale, e poche persone oggi gli hanno fatto gli auguri. E quindi Daniele, amico avvocato sconosciuto, tanti auguri ancora una volta, tanti auguri a te.

0: Marta, buon compleanno. Eppure, beh, a proposito di compleanni di personaggi sconosciuti, al 3791-600-190, Elisabetta mi fa sapere che oggi intanto c'è una santa da dover festeggiare, ma soprattutto c'è anche un altro compleanno di una persona sconosciuta. Sentiamo un po'.
1: Oggi è Santa Rita, facciamo gli auguri a Rita,
0: sì,
1: che oggi oltre al compleanno fa anche l'onomastico.
0: Hai capito?
1: A quella Rita che quando gli pia sonno de botto,
0: che fa?
1: S'accascia.
0: Oh, a quella Rita che quando prende sonno così de botto s'accascia. Io non so se riesco ad aggiungere altro, credo che non ce ne sia bisogno, però dai, facciamo gli auguri anche a questa Rita che quando è s'accascia.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
11: Ah, ma quindi non è un'operazione?
10: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è Rocky Pirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
15: Ed è così soprattutto di venerdì 22 maggio. Quando è venerdì 22 maggio, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di una canzone che gradisco molto, ovvero Piotta con la sua Aldair.
16: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: tutto quanto passa.
1: Piotta Aldair, il brano di Piotta, theme song del film documentario Aldair, cuore giallo rosso, che se non l'avete capito, insomma, al cinema dal 21 maggio 2026, quindi praticamente da ieri. La canzone è una fusione fra il rap di Piotta, i suoni tipici del Brasile, con un tappeto musicale che fa proprio pensare, visto che io ho visto il film, a quella scena in cui, non ve lo dico, andatevelo a vedere al cinema, comunque, che unisce appunto l'hip hop all'uso di strumenti della tradizione brasiliana come il, vediamo un po', il
2: cavaquinho,
1: lo faccio dire da chi è più brava di me sicuramente, le percussioni e l'apito, insomma, alla fine uno o l'altro.
0: Va bene lo stesso!
1: Esattamente, nei cori della canzone poi compare anche la voce registrata dello stesso Aldair, che sa anche cantare. Aldair sa anche cantare, cosa non sa fare quest'uomo, veramente. Comunque, ne approfitto per ricordarvi appunto Aldair, cuore giallo rosso, al cinema da ieri 21 maggio 2026, andatevelo a vedere, al di là delle fedi calcistiche, perché ne vale la pena, ne vale la pena. Non mi hanno pagato per dire questo, perché comunque io l'ho visto, a me è piaciuto, e quindi andatevelo a vedere.

linea, io sto bene, sì, sicuramente per stare bene fra poco cominceremo ad allenarci tutte e tutte insieme a tornare in forma con l'Aro Chipirina 500, ma voglio ricordarvi, come potete sentire dal sottofondo, la collaborazione tra l'Aro Chipirina 500 e Alta Fedeltà, di quel fexino Federico Clemente che non è altro, che si è inventato questo Championship Vinyl. Che cos'è? Beh, diciamo, è la gara, il campionato dei dischi che invecchiano bene. Siamo ai quarti di finale, signore e signore, e proprio a sfidarsi in questa settimana ci sono i CCCP, fedeli alla linea con affinità, divergenze fra il compagno Togliatti e noi, e Lucio Dalla con Canzoni. Quindi, quale album preferite fra affinità, divergenze, eccetera eccetera, dei CCCP o Canzoni di Lucio Dalla? Potete votare al 3791 600 190, oppure anche tramite la mia storia che metterò fra pochissimo su Instagram. Io sono l'Eletto, il mio profilo Instagram, dove dovete solamente cliccare se vi piace un album o l'altro. È semplice, ma voi preparatevi sia fisicamente che psicologicamente, perché fra poco cominceremo insieme ad allenarci e tornare in forma con la Rochipirina 500. Fra poco vi dirò anche quali saranno i due esercizi ginnici che vi somministrerò in questo venerdì 22 maggio 2026.

0: Con i Finlay tutti e tutte insieme diventeremo proprio una star.
1: Oh, ma basta capire. La sigla è una questione di qualità.
0: Ma che? No,
1: non vedi, hanno deciso di mettere Riccardo Magni il pomeriggio al posto di Emanuele Guzzardo.
0: No. Ma... oddio.
1: Come no?
0: Ma sai che?
1: Come sto in diretta? Come? Ciao Emanuele, ma buongiorno! Ma è un piacere sentirti, eh!
0: Sai che riflettendoci bene, mia cara Isabella, forse potrei fare questo, guarda. Anzi, mi ha dato proprio una bella idea.
2: Avete ascoltato
3: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500, due, non Rocky diventa Pirina. 1000.
0: Accompagnata da
3: Una questione di qualità.
2: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
0: Che dici? Potrebbe essere un'idea, però no, purtroppo no, non è così. Saluto Riccardo Magni, l'uomo delle novità e l'uomo della questione di qualità, che vi tiene compagnia tutti i giovedì, insomma, dalle 20 alle 22, subito dopo la Rocky Pirina 500. Ma io vi ho promesso che ci saremmo allenati e saremo tornati e tornati in forma con la Rocky Pirina 500, lo faremo dopo il Teatro degli Orrori, ma soprattutto lo faremo a sangue freddo.

Come cantano il teatro degli orrori, proprio a sangue freddo iniziamo la rubrica del venerdì, di tutti i venerdì che si rispettino, ovvero In Forma con la Rocchipirina 500. Ebbene sì, è il primo esercizio che vi somministrerò oggi per tornare tutti e tutte in forma insieme, ma soprattutto anche per fare delle azioni di uso quotidiano, comunque di uso azioni che si fanno spesso durante la nostra vita. Il primo sarà lo skip, quello lì da fare sul posto, no? La corsa sul posto, se così possiamo chiamarla, no? Però servirà per palleggiare ancora meglio quando ci sono persone davanti a noi nelle nostre vicinanze con cui dobbiamo stare per forza, che diciamo non sono tanto interessanti, ecco. E cosa palleggerete insieme? L'abbiamo capito, no? L'abbiamo capito cosa si palleggia quando ci sono delle persone molto molto faticose. Ecco, come si fa lo skip? Si esegue alternando le ginocchia su e giù e correndo sul posto. Quindi bisogna alzare le ginocchia, diciamo, fino all'altezza della pancia, così per tirarle su proprio in maniera molto vigorosa. E le braccia si alternano al ginocchio e la mano rimane aperta e rilassata. Il piede poggia solo sull'avampiede in modo da ammortizzare l'impatto. Il respiro, questo è importante, non mi cadete qua, Il respiro segue il ritmo della corsa. L'importante è soprattutto non andare in apnea, perché altrimenti non si può più palleggiare veramente niente.

Come cantano Isola delle Rose, se andrò all'inferno tu verrai con me. Bene sì, ma tranquilli, tranquille, non è il momento, non è quel momento, perché ci stiamo allenando tutti e tutte insieme, stiamo tornando in forma con la Rocky Pirina 500. Il primo esercizio che vi ho somministrato oggi, in questo venerdì 22 maggio 2026, è stato lo skip, che serve insomma per palleggiare meglio quando ci sono delle persone faticose intorno a noi, quindi stiamo lì e riusciamo a palleggiare in maniera sempre più efficace e professionistica. Il secondo esercizio invece che vi somministrerò oggi è il Flapjacks Burpees, che è praticamente un burpees un pochino più movimentato, e servirà, oltre ad allenarci e tornare in forma tutti e tutte insieme, anche per non essere vittima di scherzacci che ci fanno gli amici, perché saremo più reattivi e più reattive, eh? E come si fa? Allora, iniziate sdraiandovi sulla schiena, questo è importantissimo, vi sdraiate sulla schiena, capovolgetevi proprio velocemente ed eseguite, miei cari amici e miei cari amiche, un burpee di il burpee, quello solito. Ma fate un salto con le ginocchia in alto. Quanti cavoli direte, lo so. Poi atterrate dal salto con le mani a terra e saltate con le gambe indietro, per poi ricominciare, rimettetevi di schiena e ripartite come un grillo facendo un burpees, e vi sarete allenati ed allenati.

Questa cover di Enjoy the Silence, ma dopo che siamo allenati ed allenate, siamo tornati e tornate in forma con la Rochipirina 500, con lo skip e i flapjacks burpees, beh, è arrivato il momento di arrivare, complimenti Lele. Comunque stiamo per arrivare al break delle 18 e 15 minuti e lo facciamo in un buonissima compagnia con Gomma e Tamburo.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due non diventa mille.
8: Ed è così, soprattutto quando sono trascorsi 77 minuti dall'inizio del programma. La Rocky Tirina 500, in questo caso, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai banco del mutuo soccorso con Non mi rompete,
6: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

1973, direttamente dall'album Io sono nato libero, arriva questo classico, uno dei classici di Radio Rock Italia, ovvero Non mi rompete, del Banco del Mutuo Soccorso, il secondo classico di giornata per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo venerdì 22 maggio 2026. Allora, diciamo che la prima ora se n'è andata, la seconda sta quasi per arrivare alla fine della prima metà, e quindi questo significa che tra poco vi somministrerò la prima notizia di oggi. Mi è capitata sott'occhio qualche giorno fa, ovvero che una ragazza si è svegliata ad un certo punto e non ha più sentito la voce del suo fidanzato. Mi state chiedendo come? Allora, se mi state chiedendo come, evidentemente anche voi avete lo stesso problema. Però dai, fra poco vi spiegherò per filo e per segno come è andata questa storia. E secondo me, non lo so se lei fa finta, non lo so. Fra poco vi spiego tutto quanto.

0: E le dilemma cantano don't ask twice, niente, oggi proprio con le parole non ce la faccio.
1: È il momento di arrivare all'arrivo degli arrivati che arrivano all'arrivo degli arrivatori.
0: È vero.
1: Oddio, che ho detto?
0: Non lo so, neanche io so che ho detto. Comunque dilemma don't ask twice, non chiedermelo due volte. Ebbene sì, infatti, più o meno a che fare con questo discorso, questa storia di cui vi sto per raccontare, di questa donna che ad un certo punto si è svegliata la mattina e non so se ha fatto finta o comunque non sentiva più la voce del suo ragazzo.
2: This was the first reaction, shock.
0: Esatto, e ha scoperto di essere diventata improvvisamente sorda alle voci maschili. Una rarissima condizione chiamata Reverse Slope Hearing Loss, RSHL. E diciamo che la sera prima lei aveva un po' di nausea, un fastidioso ronzio alle orecchie, e il mattino dopo si è svegliata e ha fatto questa incredibile scoperta, ovvero che nessuna voce maschile, non solo quella del ragazzo, era più percepibile dal suo orecchio. Beh, è un incubo per parecchie, però per tante è un incubo, potrebbe esserlo, ecco. E ha ironizzato poi qualcuno sul web, un sogno irrealizzabile. Che ridere a crepapelle. Comunque tutto è iniziato in un giorno come gli altri, lei si è svegliata. Shen si rende conto di non riuscire in alcun modo a sentire la voce del suo fidanzato che le stava parlando.

urlando. Proprio lì accanto a lei, stava davanti, non lo sentiva. Nel panico più totale, la giovane si è precipitata ovviamente all'ospedale cittadino di Qianpu, perché tutto ciò è successo a Xiamen in Cina, e poi a quel punto insomma ha trovato una spiegazione che fra poco vi racconterò per filo e per segno. Rimanete lì.

0: Dimensione Brama, goodbye cuore da killer. E infatti così sembra, no? Sembra l'abbia fatto apposta. Si è svegliata questa donna in Cina, Xiamen. E ad un certo punto non sentiva più la voce del suo fidanzato, del suo compagno. Quindi che ha fatto? È andata al pronto soccorso e lì la situazione si è delineata in tutta la sua assurdità. Ovvero Shen, che è la protagonista di questa storiaccia, riusciva a sentire e a conversare in modo impeccabile con la dottoressa, la specialista otorinolaringoiatra. Me lo merito. Otorinolaringoiatra due volte, otorinolaringoiatra tre volte quasi, che l'aveva presa in cura, ma era sorda alle parole dei pazienti o degli infermieri uomini che entravano nella stanza. Veramente a me viene da ridere perché mi immagino la scena. Lei che disquisisce, parla con questa dottoressa, gli altri provano a parlarle e lei non se li caga. È bellissimo. Secondo me, non lo so se è tutta una tattica oppure no, però no, alla fine aveva questa malattia che fra poco vi delineerò ancora meglio.
1: 7:34, io quando esco presto ci esco matto. Tu lo sai, tu lo sai. Mandami un messaggio, dimmi amore mio, sto un po' in ritardo.

0: Fulminacci e la sua tattica. Beh, forse qualcuno avrà pensato che questa donna, no, avesse utilizzato una tattica per far finta di non sentire più la voce del proprio ragazzo, ma in realtà no, perché poi quando è andata al pronto soccorso la dottoressa le parlava, lei tranquillamente le rispondeva, colloquiava proprio tranquillamente con lei, ma tutti gli infermieri, gli altri dottori e chiunque fosse di sesso maschile non veniva assolutamente proprio ascoltato da questa donna, ma non lo stava facendo apposta, poverina, perché la diagnosi dell'esperta, che era l'unica con cui riusciva a comunicare, non ha lasciato dubbi. Infatti la ragazza è stata colpita da una condizione rarissima, come dicevo prima, nota come reverse slope hearing loss.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Più o meno la stessa pronuncia, la cosiddetta ipoacusia a bassa frequenza. Io non so se sia più difficile reverse slope hearing loss o ipoacusia a bassa frequenza. Comunque, una o l'altra, alla fine
2: va bene lo stesso.
0: Si tratta sempre dello stesso problema. Quindi questa poverina, lei era lì che ad un certo punto si è svegliata, non ha sentito più le voci maschili, è andata lì. E poi però non so come è andata a finire. Mi volete far sapere come è andata a finire? Questa donna sente le voci del proprio ragazzo, non le sente, sente le voci maschili. Ad un certo punto si è curata, non lo so, perché non me lo fate sapere? Dai, scrivetemi al 3791 600 190, ve ne prego.

0: Rancane e rancore, la loro ipocondria. Beh, non era ipocondria, poverina. Non sentiva proprio più le frequenze delle voci maschili.
1: Io cosa farò? Rocky Pirina ce l'ho sul cellulare.
0: Dove?
1: La sua applicazione. E l'eletto che sta lì. E lo ascolto ogni dì.
0: Bene.
1: E mannaggia, mannaggina. Sì.
0: Oh, molto bene, Isa. Bella, bella, mi piace questa versione di ipocondria. Ma ho anche un altro vocalino, niente male.
2: L'eletto,
0: ciao Samu,
2: aiutami tu che siamo in giro a cercare il poster della scaletta del CD di Tony Boy.
0: Di chi?
2: Mannaggia la miseria.
0: Ma chi è?
3: Spille di Nirvana.
0: Attenzione,
3: Nirvana. E dei
0: Beatles.
2: Aiutaci tu, metti una canzone, metti System of a Down. Fai uno sgarro alla regola.
0: Mannaggia, non posso farlo. Mannaggia, l'avrei fatto, Samu. Guarda, l'avrei fatto, però ti giuro, purtroppo me lo impediscono dall'alto. Non posso farlo, però quello che posso fare è fare un piccolissimo strappo alla regola. Non è proprio un grande strappo, perché, come potete sentire, direttamente da Modena, facciamo finta, i System of a Down, e però Bologna è molto vicina, insieme alla voce del grande Gianni Morandi. Senti qua, Samu, che pezzetto che ti sto facendo sentire. Senti, un pezzettino lo sentiamo, vai. E vai, sì.

0: al ritornello che è una chicca.
1: Gli occhi tuoi, che hanno pianto per me.
0: È vero, confermo.
1: Io cercherò.
0: Cosa?
1: Il perdono da te.
0: E poi?
1: Che bacerò.
0: Vai, dillo, Gianni.
1: Le tue mani, amore.
0: E poi, Gianni,

dire, che dire, che dire a un brano del genere, che dire, lo so, dai, un pochino, un piccolo strappo alla regola però per i miei amici, per Samu, Ila e Noemi, questo ed altro.

0: System, ok tutto. Però dai, anche gli After Hours con questa bella dea, niente male, niente male. Ma noi arriviamo direttamente al break insieme al grande e immenso Zucchero Fornaciari con la sua Un Chilo. Poi dopo ci sarà il break, poi la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi il nostro numero 10 Massimo D'Adezio. Quindi rimanete lì, dai.
1: Sei

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
10: Ed è la verità, soprattutto alle 18:47 minuti di venerdì 22 maggio 2026, la Rocky Pirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Finnegans con Pierpaolo Capovilla con Da Dimmi la Verità.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Paolo Capovilla con Dimmi la verità, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. I Finnegans sono una band brianzola attiva dal 2018, nota per un sound che mescola indie rock, post-punk e noise, autodefinito spesso come Brianza Core. L'album Bala Urs, appena uscito, è il loro quarto lavoro in studio e si avvale di collaborazioni di rilievo come niente, po' di meno che lo abbiamo ascoltato fino a poco fa, il grande Pierpaolo Capovilla. E quindi grandi applausi alla novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, Dimmi la verità dei Finnegans e Pierpaolo Capovilla. Ma io proseguo l'applauso perché sta per entrare in campo il numero 10 della Rookie Pirina 500.

0: Judah number 10, ma invece il nostro number 10 è proprio lui, il nostro Massimo D'Addezio. Buon pomeriggio, Massimo.
1: Eccoci ragazzi, buon aperitivo a tutti e tutte.
0: Come
1: tutti
0: sta?
1: Quanti, tutti.
0: a chiunque, giochiamocela tutti, così. Tutti. Come stai?
1: Alla grande.
0: Oh.
1: Ho chiuso qua il mio sgabuzzino. Se sentite dei rumori molesti, è la band che sta provando per questa sera.
0: Wow.
1: C'è un altro mega evento privato a cui non potete partecipare, mi dispiace, però non per scelta, perché è privato.
0: Certo.
1: E quindi siamo quasi pronti, insomma, per esplodere.
0: bene. Si può dire la band come si chiama? No, ma anche perché alla fine, no?
1: Sì, stanno... anche perché non lo so, quindi...
0: Sai che cosa dico? Se lo sappiamo, no, alla fine.
2: Va bene lo stesso!
0: Va bene lo stesso.
1: No. Senti, sono successe qua delle cose, no? Che mi scrivono su quello che si chiama ordine di servizio. Uh-huh. Cioè, per me è la Bibbia che io devo rispettare per organizzare la serata insieme ai miei colleghi.
0: Certo.
1: E ci scrive, arriva la band, ma non mi mettono poi chi è il nome della band, ovviamente, come ce lo sta. E ci siamo trovati a volte con dei personaggi in sala. Una volta c'era Ornella Vanoni, un'altra volta c'era Dardust, un'altra volta c'era un duo, non mi ricordo come si chiama, che erano stati a Sanremo e non erano i Jalis.
0: No.
1: C'era un altro duo. Insomma, hai capito? Intanto mi si presentano, mi si palesano questi gruppi, faccio seratina, mi diverto. Tu sai che poi io amo la musica, quindi mi diverto il doppio.
0: Certo, bene. Però ovviamente non è di questo calibro, altrimenti ce l'avresti detto chi era questa band. Però vabbè. Questi sono non li ancora.
1: Io sono chiuso qua dentro.
0: Ah, vabbè, non li avrei più visti. Ok.
1: Non sono uscito. Bene. Ho sentito i rumori.
0: Senti, la settimana scorsa ci hai parlato dell'Assenzio. Abbiamo fatto questo viaggio vero e proprio con l'Assenzio.
1: Certo.
0: E avevi annunciato che ne avresti continuato a parlarne. Sbaglio?
1: Sì.
0: Oppure è proprio così?
1: No, è proprio così, perché l'Assenzio tomo tomo cacchio come diceva il grande poeta,
0: e
1: che cosa fa? L'Assenzio è parte integrante della cultura mediterranea. Perché? Perché quando noi parliamo di Assenzio, parliamo di anice fondamentalmente,
0: certo.
1: Parliamo della categoria degli aniciati, e per chi è stato un po' in mare nel Mediterraneo, quindi Turchia, Marche, Grecia, Francia, si ha provato i vari aniciati che ci sono, quindi il Rakı in Turchia, l'Uzo in Grecia, l'Anisetta o il Mistrale nelle Marche, la Sambuca sul Tirreno, Civitavecchia, quindi insomma c'è questa cultura che comunque deriva appunto da questo uso del andare a aromatizzare con l'anice.
0: Bene.
1: Ma mi fermo perché c'ho una curiosità, esatto, da dirvi.
0: Esatto. Guarda, proprio tempistica perfetta, quindi io direi, come dici te, ci fermiamo, piccolo intermezzo musicale, visto che si parla dell'Assenzio ed è verde, io ho fatto questo collegamento con i Verdena, lo so, passamela, dai.
1: Bello,
0: ti piace?
1: Bello,
0: dai,
1: bello.
0: Ritorniamo fra poco.

0: Verdena, volevo magia. Beh, di magia, di verde sicuramente si parla in questo viaggio che stiamo facendo con te, Massimo, perché si parla di Assenzio.
1: Sì, infatti lo sai, un altro nome dell'Assenzio è la Fada Verde.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi c'è questa cosa della magia. È bello perché tu hai dato verde con verdena. È bello. Come si dice russo, Rossana. Ecco,
0: esatto, più o meno. Riso, risata, mi viene da ridere, più o meno. Insomma, esatto, siamo
1: qui c'è niente da ridere.
0: Esatto, oh. Esattamente.
1: Allora, che succede? Che vi dicevo che a un certo punto, nell'inizio del Novecento, l'Assenzio viene tolto dal commercio perché si pensava che fosse illegale, cioè che fosse dannoso, psicotropo, mentre invece poi dopo si è capito negli anni che era l'alcol di cattiva qualità, esatto, che dava effetti brutali. Quando poi la Francia ha sostituito subito dopo con il pastis, mm-hmm, questa bevanda, il pastis è diventato subito di moda e ha avuto diversi cloni. Più o meno il servizio è sempre quello, quindi una parte e quattro di acqua fredda, gelata, e la stessa cosa viene fatta in Grecia, in Turchia, ma vi faccio riflettere perché c'è questa usanza dell'anice nell'area mediterranea, soprattutto innanzitutto perché l'anice, sia il verde che lo stellato, nascono spontanei sulle coste,
0: okay,
1: appunto di questo mare, e poi ha dei benefici digestivi, certo. Uno dei grandi mali dell'essere umano è sempre stato quello di digerire, tanto è vero che, per esempio, mi allaccio con un altro discorso, la tradizione degli amari tutta italica,
0: sì,
1: viene,
0: sì,
1: proprio dal fatto che serviva un qualcosa per curare i mali della digestione,
0: certo.
1: C'era vedete Ippocrate, che aveva inventato quello che è stato il predecessore del vermouth, che era il vino ippocratico, ovvero mettere in infusione del vino la pianta di Artemisia Pontia,
0: sì,
1: e veniva appunto utilizzato per digerire, era un po' la panacea a tutti i mali, ecco l'Assenzio.
0: Ah, sì, infatti, no, mi ricordo anche l'altra volta lo avevi detto, e anche qualche volta fa avevi detto che questa cosa dell'amaro in realtà non è poi così tanto vera come si pensa, no? Che faccia digerire poi così tanto alla fine.
1: Deve essere un cucchiaino,
0: cioè esatto.
1: Una quantità tale che l'alcol non vada ad influire su addormentare lo stomaco,
0: certo,
1: perché comunque l'alcol va a sopire lo stomaco durante il suo lavoro,
0: certo,
1: quindi
0: certo,
1: va bevuto un cucchiaino. Poi commercialmente, ripeto, uno va delle porzioni che sono 60 ml, oppure se vai mezza bottiglia quando stai a cena con gli amici, e vai appunto un po' ad influire,
0: certo,
1: su,
0: certo,
1: quello che è la tua digestione.
0: Certo, ecco, certo, certo. Allora guarda, io direi piccolissimo intermezzino musicaletto e poi ritorniamo qui con questo viaggio insieme a te, diciamo verso la terra dell'Assenzio. Ti piace la terra dell'Assenzio? Si può fare?
1: Siamo al top. Perfetto. Siamo al top.
0: A fra poco.

0: Casa di Lego, verde foresta. E Massimo, rimaniamo sempre sul verde dell'Assenzio, la fatina verde di cui ci stai parlando abbondantemente in questo venerdì 22 maggio. Però
1: io poi la fatina verde me la immagino proprio così, che parla con
0: come lei,
1: un po' così da Roma Nord, che bocca prostretina, proprio simile. Te lo immagino.
0: Chissà se stasera verrà a sentire, farà parte della festa privata. Non lo so, queste sono altre cose.
1: La fatina verde?
0: Chissà.
1: La fatina verde è sempre con me, sono sempre qua con
0: la spalla. Lo vedi.
1: Ha sostituito il pappagallo.
0: È meglio.
1: Qui con me,
0: parla. È più interessante.
1: Senti. No, ma volevo dire questa cosa qua, perché vi ho detto appunto l'aniciato principe in Italia è la Sambuca,
0: certo.
1: O l'anisetta o il Mistra. A Roma c'è proprio questa forte tradizione del Mistra e la Sambuca. La Sambuca ha creato un problema quando si va a comunicare il Sambuco. Allora, vi voglio raccontare questa cosa. La Sambuca è praticamente un liquore che è stato inventato dalla famiglia Molinari,
0: certo,
1: subito dopo la seconda guerra mondiale, ed è praticamente è stato una sorta di rilancio parte del rilancio dell'economia, no? Per fare questo liquore. Ma il nome Sambuca viene dato non dal fatto che dentro c'è il Sambuco, ma dal fatto che quando anticamente si portava da bere agli uomini o alle donne che lavoravano nelle campagne sotto al sole, venivano portate queste taniche di acqua rinfrescate con l'infusione dell'anice.
0: Ah.
1: L'anice, tra le varie caratteristiche, ha un effetto rinfrescante. Questo effetto rinfrescante nel cavo orale, come la menta, no? Appunto serviva per dare refrigerio, conforto a chi stava lavorando al campo, quindi aumentava il potere dissetante.
0: Certo.
1: Queste taniche venivano portate a spalla sorrette praticamente con i rami del sambuco, che erano molto resistenti e morbidi e flessibili.
0: Sì.
1: Quindi chi portava l'acqua nei campi veniva chiamato il sambuchele.
0: Bello.
1: Perché usava i rami di sambuco.
0: Quindi
1: il nome Sambuca arriva da questo, dal sambuchele che portava l'acqua che sapeva di anice.
0: Bello,
1: ma in realtà
0: bello.
1: Non c'entra assolutamente nulla con il sambuco nell'infusione dell'alcol,
0: certo,
1: che sono due sapori totalmente distinti.
0: È vero, bellissimo. Questa è una delle curiosità che ci regali così gratuitamente qui durante la Piperina 500.
1: Così, dopo ti mando l'Iban.
0: Va bene, al 3791, no, ma mandamelo privatamente. Bene, allora, guarda, io direi un altro intermezzino musicale e poi ritorniamo per chiudere questo viaggio ormai che dura da tante ore, da tanto tempo, perché abbiamo iniziato la settimana scorsa e quindi sta durando un bel po', proprio nella terra, verso la terra della fatina verde, ovvero dell'Assenzio. Quindi piccolissimo intermezzo musicale, velocissimo, proprio super ritmato, e poi ritorniamo con te, Massimo, per purtroppo i saluti, lo so, non vorrei mai salutare, però purtroppo
1: hai
0: ogni
1: detto.
0: Tanto ci tocca. A fra poco!

0: Ai porno riviste con la loro bellissima, ritmatissima, senza fiato. Beh, diciamo che questo viaggio è stato molto molto interessante. Mi ricordo la settimana scorsa ci hai anche detto la modalità in cui si assume l'assenzio. Ci hai detto come si chiama. Questa della Sambuca è bellissima, è veramente bellissima. Me la rivenderò sicuramente, facendo finta, capito? Che dentro di me so che me l'hai raccontata te, però faccio finta che la sapevo io. Poi sempre
1: tipo Manuel Fantoni.
0: esatto, esattamente la stessa cosa. Manuel Fantoni, ricordiamo, tu dicesti a lui tutte quelle cose.
1: Esatto.
0: È così che funziona. Bene Massimo, e io devo darti però purtroppo, sai, una brutta notizia. Oltre che ti dobbiamo salutare, la prossima settimana non ci sarò e quindi purtroppo ci sentiamo fra 2 settimane, che sarà
1: ma
0: già
1: ci
0: giugno.
1: Sono io, non ti preoccupare, vengo io lì a studio. Vabbè, non ti sostituisco.
0: Guarda no. quando vuoi, anzi poi parleremo, perché qui fino a fine luglio si tira avanti la carretta. Ne parleremo.
1: Faremo dirette dal mare, dal bar dello stabilimento.
0: Niente male, vedi, è un piccolo, ti chiediamo magari quale cocktail stai prendendo, che comunque
1: il Tropical
0: vedi, solo quello.
1: No, perché il Tropical effettivamente si va a ricollegare a questo sapore che poi c'è nel Mediterraneo con l'orzata.
0: Certo.
1: Che va a riprendere, no, questo genere di pungenza sul palato. Comunque, ragazzi, io mi sono divertito tantissimo, come sempre, vi voglio sempre bene.
0: Certo.
1: E anche noi, ovviamente ci risentiamo a giugno, allora,
0: esatto,
1: a questo punto.
0: Esattamente. Vedi.
1: Dopo la festa della Repubblica.
0: Vero, verissimo.
1: E niente, bevete bene, bevete poco.
0: Bene, grazie Massimo, grazie ancora, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Poi
1: ciao.
0: Magari dimmi qual è questa band, perché ormai lo voglio solo sapere, così, solo curiosità.
1: Vado a vedere.
0: Va bene, dai, buon lavoro. Ciao Massimo, grazie.
1: Ciao, vi voglio bene. Ciao.
0: Ciao.

0: Sport. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
6: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
10: Eh sì, soprattutto il venerdì, soprattutto dopo l'imprescindibile rubrica con il grande Massimo D'Addezio, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Samuele Bersani con la sua Giudizi Universali.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1997, direttamente dal terzo album in studio del cantautore, intitolato Samuele Bersani, arriva questo classico di Radio Rock Italia, appunto Giudizi Universali, l'ultimo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rochipirina 500 di oggi.
1: Ciao Lele.
0: Ciao Ila.
1: Sono Ilaria. Per favore mi puoi...

E proprio per la mia piccola amica Ilaria, ciao Ila, ciao Noemi e ciao papà Samu, tre allegri ragazzi morti con Mai come voi. Beh, lo so, sono le 19:25 minuti, anch'io so leggere l'orologio, più o meno, ma solamente qui perché si sono scritti i numeri, altrimenti non sarei stato capace, di questo venerdì 22 maggio 2026, e è arrivato il momento di toccare il punto più basso della Rokipirina 500, ovvero il punto, quello lì, dedicato al gossip e al trash italiano. Beh, oggi i protagonisti di questa rubrica sono... Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ma vi dirò tutto quanto dopo la sigla!

0: Ebbene sì, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme? Questa è la domanda che si pone tutto il web a quello a cui interessa, ma a me
1: non mi interessa, allora non ne capi, non mi interessa.
0: Io riporto solamente: il dubbio è rimasto dopo che i due ex si sono incontrati durante la finale del GF VIP di qualche giorno fa. Beh, sono stati protagonisti di un confronto che li ha messi l'uno di fronte l'altra. Negli ultimi giorni in casa lei aveva ricominciato a parlare della loro relazione, lasciando intuire un pochino, non so, quella nostalgia canaglia per un ritorno insieme. E così la produzione ha organizzato un incontro proprio con lui, con Pietro, davanti alle telecamere, che ha mostrato Antonella comunque ferma, fermissima sulla sua posizione di non tornare insieme, ma anche propensa, insomma, ad accettare di rivederlo, anche perché, insomma, dopo vi racconterò com'è andato questo incontro, com'è andato il post incontro, e dopo magari vi farò anche ascoltare un pezzettino dell'estratto direttamente da Temptation Island 2020, che devo dire che vale la pena. Quindi rimanete qui sulla Rochipirina 500, su questa pillola che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, qui su Radio Rock Italia.

0: Uè, bro, come mi vuoi? Eh beh, lo so, vi sto parlando della storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, di cui...
1: Non mi interessa, esatto. Non mi interessa!
0: Esattamente, che si sono lasciati, lei fermissima su questa decisione, però insomma rivederlo le ha fatto piacere. E Pietro poi una volta tornato alla vita reale, dopo essere andato a trovare Antonella nella casa del grande fratello VIP, è ritornato. E basta, cioè non si sono più sentiti, quindi non stanno insieme, tranquilli e tranquille. Oh, lei dice: ho parlato con Pietro appena uscita, gli voglio un bene immenso, è come se avessi perso un braccio quando l'ho lasciato. Insomma, dice che comunque rimarrà per sempre una persona molto importante nella sua vita, anche se non staranno mai più insieme. Anzi, esatto. Ma questo, vi avevo promesso un piccolo estratto di Temptation Island tra i due del 2020. Eccolo.
2: Chiedi a loro.
3: Ma
2: allora,
3: non dire,
2: guarda,
3: non t'avvicinare, no, vai vicino. Lontano.
2: Ok, dai. Eravamo in tre. Ci siamo abbracciati.
3: No, che tenerezza, al buio.
2: Ma manco un bacio, ma manco sulla bocca.
3: No, hai detto
2: io
3: l'ho
2: dopo
3: baciata,
2: mi
3: sono.
2: Perché?
3: Hai detto l'ho baciata.
2: Pensa, non mi ricordo nemmeno se
3: come fai a non ricordarti se hai dato un bacio?
0: Pietro.
2: Ma perché era un bacio innocente? Manco
3: Voglio pigliare le caramelle, dai un bacio a una
2: Antonella
0: e dagli di schiaffo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Comunque a noi questa storia poco ce ne frega, ma quello che ci interessa è che fra poco arriverà il momento della poesia, che cercherà di rilevare, di elevare il livello culturale della Rocky Piri.

0: Una bestia, un pochino come Antonella Elia nella clip che vi ho fatto ascoltare poco fa riguardante Temptation Island del 2020, quindi insomma di un bel po' di anni fa, in cui litigava proprio con lui, con Pietro Delle Piane, che poi insomma lì avevano litigato, poi si sono rimessi insieme, poi si sono rilasciati, insomma vabbè, cose di cui veramente
1: non mi interessa, non mi interessa.
0: Ma invece mi interessa la poesia che sta per arrivare, che è un altro modo per raccontarvi questa storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane in maniera più elevata, appunto attraverso un componimento poetico. Ebbene sì, e pensate un pochino che riguardando Grande Fratello, riguardando loro che stavano insieme e ora non stanno più insieme, il titolo che mi sono che ho voluto regalare dal più profondo del cuore a questa poesia è Il Grande Ex, e fa proprio così. A scuotere il chiacchiericcio fine settimanale ci pensa l'ex coppia Antonella Elia Pietro Delle Piane, che dopo un incontro nella casa del Grande Fratello sembravano aver riacceso della loro passione un focherello. Ma così non è stato, Antonella lo reputa un ex fidanzato, ma ci tiene a far capire con una frase tonante che Pietro per lei rimarrà una persona importante. Quindi i due non sono tornati insieme, ma c'è un grido che dentro la mia testa preme, che mi fa urlare fino a raggiungere i più alti terrazzi, ed è il seguente: e sti cazzi, e dai, e su, ma lo vogliamo dire, ma chi se ne frega, ma poi non stanno insieme, ma che notizia è? Pietro Delle Piane, Antonella Elia, forse sono tornati insieme, chi se ne frega, lo metto proprio con le mani a cucchia, non ce ne frega assolutamente niente, mamma mia, io no, vero, non ce la faccio più a leggere queste notizie, non ce la faccio più, oh.

0: Bravissimi e bellissimi 1789 con la loro altrettanto stupenda Eva 02. Beh, lo so, Eva 02, ti prego resisti. Vorrei venirti a salvare, ma non ci riesco. Non ci riesco neanche con la mia rochipirina 500, che vi ricordo che se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ecco, e a proposito di questo però, prima ho dato un piccolo spoiler, perché durante la chiacchierata con il grande Massimo D'Addezzo, che saluto e ringrazio ancora una volta, come ogni venerdì che si rispetti, ho detto che venerdì prossimo non ci sarò. Ebbene sì, dovete fare proprio come Eva02, dovete resistere, perché la prossima settimana, ahimè, ci sarò solamente lunedì e martedì.
1: Non mi interessa,
0: allora, non mi interessa. Lo so, ma io comunque lo dico lo stesso, quindi né mercoledì, né giovedì, né venerdì prossimo ci sarò a tenervi compagnia. Qui ci saranno ovviamente altri miei colleghi e mie colleghe, poi lo scoprirete solamente nel corso della prossima settimana, ma ancora la rochipirina 500, 20 minuti ancora in compagnia, dai, mica me ne sto andando, su, dai, era solamente per dirvi che la prossima settimana, per quanto mi riguarda, sarà non corta, cortissima, ora avevo solo lunedì e martedì, poi mercoledì, giovedì e venerdì non ci sarò, lo so, sarete felici? Non lo so, fatemelo sapere.

0: Sonica Radio Estensioni, ma al 3791-600-190 l'amica e poetessa alla bisogna Isabella mi manda una poesia ermetica come chiosa per la notizia di cui vi ho raccontato prima del gossip e trash italiano, ovvero tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che si sono lasciati definitivamente, ma già da tempo, quindi ma perché parlarne? Comunque, la poesia ermetica fa così: Elia, hola de... la vastità. Bene, bene, direi che proprio arriva dritta al punto dove dovrebbe arrivare, ovvero proprio nel cuore di tutti e tutte noi. Ma prima di arrivare al break voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, Championship Vinyl in collaborazione con Federico Clemente, quel fexino che non è altro di alta fedeltà, che si è inventato questo campionato dei dischi che invecchiano bene, e questa settimana siamo ai quarti di finale di questo Championship Vinyl e la sfida è fra l'album CCCP Fedeli alla linea, Affinità e divergenze fra il compagno Togliatti e noi, contro Canzoni di Lucio Dalla. Votate il vostro album preferito al 3791-600-190 oppure sulla mia storia di Instagram, io sono l'eletto.
1: Rockstar. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così, soprattutto alle 19:46 minuti e 34, 35, 36 e così via secondi, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai sì, boom, voilà, con quelli buoni.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un cazzo.

0: Avenger del rock italiano, il Si Boom Voilà, con quelli buoni: Roberta Samarelli, Giulio Ragno Favero, Davide La Sala, Giulia Formica e Naip. Sono loro i Si Boom Voilà, che sono usciti con questa loro novità, Quelli Buoni, una novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, l'ultima della Rocchipirina 500 di questa settimana, di questo venerdì 22 maggio 2026. E quindi grandi, grandissimi applausi a scena aperta fino a distruggersi le unghie per i Si Boom Voilà con la loro Quelli Buoni. Ma io so, visto che siamo addirittura di arrivo, che c'è tra di voi qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17. Lo so, perché ho fatto l'appello, adesso vi vedo, siete di più, quindi c'è qualcosa che non torna. Ma io sono buono, magnanimo, e voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma. E oggi durante la Rocchipirina 500 è accaduto tutto ciò.
1: Nella puntata di oggi della Rocchipirina 500 di questo venerdì 22 maggio 2026 ci siamo allenati ad allenare con informa con la Rocchipirina 500. Io ho parlato di una donna che non sta più nel primo maschile, c'è stato il Championship Daniel, il numero 10, Massimo D'Adezio, poi c'è il gioco e così.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante questo programma, durante la Rocchipirina 500 di questo venerdì 22 maggio 2026. Lo so, il recapone finale è velocissimo, non si capisce niente, ma il tempo che ho a disposizione, che mi danno a disposizione, è questo, quindi fatevelo andare bene. Se volete sentire tutto a velocità normale, dovete essere qui puntuali alle 17. E

0: 22 maggio 2026. L'appuntamento è a lunedì, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, ma vi auguro un buon fine settimana, ma soprattutto vi esorto a rimanere qui su Radio Rock Italia, perché sta per arrivare il turno di Irene Worms, che vi terrà compagnia con i suoi mega hertz fino alle 10 della sera in questa serata di Radio Rock Italia. Vabbè, saluto, buon fine settimana, ciao!
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anime.
1: Buonasera a tutti, 20.01 puntualissimi per questo venerdì 22 maggio. Questo è Megahertz, io sono Irene Worms e sarò con voi per queste due orette

inizia con rigore e distinzione con l'ITFIBA Fata Morgana qui su Mega Hertz. Buonasera ancora, rinnovo i miei saluti a voi lor signori che siete qui all'ascolto Radio Rock Italia e nello specifico Mega Hertz. Io sono Irene Worms e saremo insieme come di consueto per queste due orette, sempre dal lunedì, sempre dal venerdì dalle 20 alle 22. Si prosegue con Motta e poi grandi saluti perché qui ho una grandissima vincitrice questa sera, la manina più veloce del West. Ebbene sì.

non pensarci più, Motta, e già il titolo è fondamentale. Significa aver dunque superato qualcosa e cercare continuamente distrazioni per evitare il confronto con ciò che fa male, quindi una sensazione che più o meno ognuno di noi ha provato, quindi la fatica di lasciarsi alle spalle una relazione, una fase della vita, il desiderio anche, che so, di sparire dal peso dei pensieri, la tensione tra la lucidità, la fuga, insomma tante situazioni che si ripropongono. La manina invece più veloce del West questa sera è quella della bella Isabella, che saluto e ringrazio e che mi scrive al 3791 600 190, è stata la più veloce. Allora Isabella, vediamo cosa ti posso regalare. La scorsa settimana ho regalato virtualmente una spillatrice, quest'oggi potrei regalarti una penna che ha però quasi finito l'inchiostro, quindi un cadeau anche di un certo livello che sicuramente ti fa svoltare le serate. E scherzi a parte, sono sempre molto felice dei vostri saluti, quindi forza fatemi sentire che ci siete, perché io ci sono e siete voi il carburante sempre e comunque delle nostre trasmissioni. Arrivo anche Lucio Battisti, questo bel branetto di tanti tanti anni fa ma mai passato di moda, il monolocale.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: State ascoltando
8: Megahertz.
7: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
9: 20 e 16 di questo venerdì 22 maggio, guarda un po' chi arrivano, proprio loro, Planet Funk, e si va subito indietro nel tempo.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Andiamo indietro nel tempo, lo facciamo con i Planet Funk Natural Sunrise qui su Radio Rock Italia, e colgo l'occasione per salutare il buon Matteo che mi si palesa alle 20:17, quindi qualche minutino fa, proprio mentre stavano passando i Planet Funk con le loro sonorità. Matteo, buonasera e grazie della tua presenza, imprescindibile direi, imprescindibile. Eh sì, allora, come potete ascoltarci? Vi ricordo che potete ascoltare Radio Rock Italia in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS, Android, e streaming su radiorockitalia.it, in FM su 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Non avete scuse, per soprattutto per la sera, se non avete niente da fare, insomma, appizzate un po' l'orecchietto. E ci siamo noi, ogni sera cambia speaker, quindi la bellezza di poter sentire la varietà dell'umanità. Si prosegue con un altro bel branetto, Marlene Kunz, questo è un brano storico, e lo potete già sentire in sottofondo, l'importanza di essere Oscar Wilde, il genio.

Usciva nel 2013 questo album abbastanza importante, perché è stato un album spartiacque per i Marlene Kunz, Nella tua luce, in cui il gruppo non è più così rabbioso e nichilista come negli anni 90. E poi c'è una scrittura un po' più riflessiva, anche teatrale. Lo vediamo anche all'importanza di essere Oscar Wilde, il brano che state ancora sentendo in sottofondo con quest'outro pazzesca. Brano che usa Oscar Wilde come simbolo di intelligenza totalmente dissacrante. Come non essere d'accordo con loro, signori miei? 20 e 25, prima mezz'oretta di Megahertz, saremo insieme per queste due orette. Ricordatevi il numeretto magico 3791 600 190, a cui potete fare, che deve diventare appunto anche un vostro riferimento, anche per le vostre critiche negative. Non c'è niente di male, noi siamo qui anche per come dire, parlare di musica, ma parlarne anche a 360 gradi. Se ciò non ci piace, questo non può prescindere il gusto personale, poi anche il tecnicismo di ognuno può essere anche diverso. Tecnicismo magari no, però gusto personale sì. Arriva un grande pezzo storico, andiamo negli anni 80, con il buon Vasco, e questo è Tropico del Cancro, ma è passata finora, e quindi di questo me ne scuso.

Si va anche qui indietro nel tempo con Vasco Rossi, Tropico del Cancro, B-side, terza traccia, 5 minuti e 24 secondi di puro godimento per un album, Colpa d'Affredo, che possiamo dire è stato storico, anche molto controverso, soprattutto il brano proprio Colpa d'Affredo. Ne avevamo già parlato tra gli album controversi degli artisti italiani, era 1980, pubblicato dalla Targa. E fu anche il terzo album in studio per Vasco Rossi, e quindi si apprestava anche un po' a cambiare sound, sempre affiancato da grandissimi musicisti come Solieri, Curreri, Elmi, Roberto Costa al basso, insomma, anche agli arrangiamenti, quindi tanta bella robina, veramente. Vasco si è sempre distinto molto per avere una grande entourage di artisti. Arrivano Motel Cecil con Pissed Off 2.

Branetto tutto per voi qui su Radio Rock Italia. Che bella serata, siamo quasi vicini al crepuscolo, quindi il tramonto si sta piano piano sempre più allungando per poi il solstizio d'estate che sarà il 21 giugno 22 o il 20, non ricordo bene, andiamo un po' a spulciare perché non voglio dire fesserie, già ne dico troppe, ma questo è e tant'è, quindi giornate veramente infinite, sole, troppo sole per quanto mi riguarda, che sta arrivando. Si prevedono tra l'altro per il weekend temperature bollenti e roventi, tipo 33 gradi, e però devo dire che ancora è molto gradevole, ancora non si schiuma come si dice qui nella capitale, quindi va bene, va benissimo così. Eccolo qua, arriva anche Max Gazzè, una musica può fare e può fare tanto davvero, la potenza infinita veramente delle sonorità della musica sarebbe da farci una puntata intera.

potere curativo e terapeutico della musica. Mi scrive anche Godai. Buonasera Godai, grazie per l'ascolto. Colpa d'Alfredo, mi scrive davvero tanto che non la sentivo. Eh sì, Godai, è sempre bello, sempre bello ripescare poi qualche bel branetto che magari non sentivamo da tanto tempo. Bello anche sentirsi, ad esempio, la musica in loop quando entriamo proprio in fissa con qualche brano, ma anche poi lasciarlo perdere e poi riascoltarlo per tanto tempo ti ridà, devo dire, una certa emozione. E sì. Oh, e guarda un po' che ti arrivano. Mezzo Sangue, Jamie Tights, Idiocracy. Eh sì. Eh sì.

Ecco qua, per voi curiosoni, che so che stanotte non avrete dormito senza questa info importantissima: il solstizio d'estate quest'anno cadrà il domenica 21 giugno 2026 alle ore, vi dico anche l'ora, 8:24, ora italiana. Questo evento astronomico segna l'inizio ufficiale dell'estate boreale, però boreale, ed è caratterizzato da alcuni elementi unici. Quindi il giorno più lungo sarà la giornata con il maggior numero di ore di luce dell'anno, questo sempre, circa 15 ore di sole previste a Roma. Io mi ammazzo, quindi il 21 giugno, ragazzi, non mi trovate più. Significato del nome dal latino solstizium, vabbè, questo ci importa poco, si sa. E poi la posizione astronomica, i raggi del sole sono perpendicolari al tropico del Cancro, eccoci qua, e quindi il fil rouge con il buon Vasco l'abbiamo fatto, manco a farlo apposta.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
8: 20 e 46, siamo arrivati anche al momento della novità. Lo facciamo stavolta con Elisa.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: scattare una foto.
1: Decisamente un cambio di sonorità per la nostra Elisa prima dell'uscita del singolo. Infatti Elisa aveva presentato il brano a sorpresa durante le tappe del suo tour trionfale al Palasport, e vede la collaborazione di Dardust, che ha scritto il brano insieme ad Elisa e ne ha curato l'intera produzione artistica. Il singolo anticipa il nuovo album di inediti, molto molto inediti a quanto sento, in uscita nei prossimi mesi, ragazzi miei.

0: Siamo tutti tarantolati con Vinicio Capossela al ballo di San Vito e mi è venuto in mente, visto che è bello un po' spulciare tra le curiosità più varie, curiosità un po' sul cibo. Pensate che ad oggi nel mondo sono stati scoperti oltre 2000 tipi di frutti diversi in tutto il mondo ed è solo il 10% la media stimata dei frutti che consumiamo, mentre invece i peperoncini sono stati introdotti in Giappone nel XVI secolo, però non venivano mangiati ma venivano inseriti nei calzini, sapete per fare cosa? Ma per tenere le dita calde. Oppure la Svizzera è il paese dove si mangia più cioccolata, arrivando a consumare 10 kg per persona l'anno. E questa è molto simpatica, una mela, una patata e una cipolla hanno lo stesso sapore se mangiati con il naso tappato. Bisognerebbe fare la prova. E si stima anche che ci sono 450 tipi di formaggio nel mondo, 240 di questi provengono dalla Francia. Parlando invece di limoni, i limoni, le arance e il lime possono essere utilizzati per allontanare tutti i ragni, i ragnetti, perché sono ottimi repellenti. Solo negli Stati Uniti invece ogni ora vengono uccisi 500.000 animali per la loro carne. Questa è una notizia molto molto triste, e circa 150 persone all'anno vengono uccise da noci di cocco. Questa fa un po' più ridere, anche se effettivamente sarebbe triste anche questa come notizia, perché insomma sempre di morte si parla, però messa così insomma, come dire, c'è del genio, ecco, il giornalista si è divertito abbastanza. Arriva Garbo in questo pezzone, Radioclima, sì, rimasterizzato, quindi tutto per noi. Siamo qui in piena New Wave, anni 80, con questo grande protagonista.
1: Radio, mi canti la sera. Wave, wave.

parla di curiosità alimentari e non posso esimermi questa sera dal continuare su questa scia, perché sto trovando delle chicche imperdibili. Ad esempio, la frutta essiccata possiede tra il 30 e l'80% di vitamine antiossidanti in meno rispetto alla frutta normale. Pare che faccia molto bene, però poi c'è tanto zucchero e vabbè. Uno studio invece ha rivelato che mangiare le mele o la lattuga, attenzione, crude, possano aiutare a ridurre il cattivo alito provocato dall'aglio. Questa è veramente una grande novità. La gomma da masticare più antica al mondo risale oltre 9.000 anni fa e il popcorn invece è stato inventato agli antichi aztechi e lo utilizzavano persino per ornare i capelli o come collane. Questo è veramente incredibile. Il nome dei cioccolatini invece, M&M's, sta per le iniziali degli inventori Mars and Murray. E i conigli adorano la liquirizia, il colorante alimentare rosso utilizzato per tante preparazioni, anche per gli yogurt, il rossetto ad esempio, ed altri prodotti, e questo lo sapevo, proviene da un componente realizzato da insetti essiccati. Il cibo degli aerei invece, questa notizia molto curiosa, è molto meno gustoso perché il nostro senso dell'olfatto e del gusto diminuisce dal 20% al 50% durante il volo, insomma tantissima roba. E poi in Giappone esistono più di 300 varianti dello snack Kit Kat. Beh, questo l'abbiamo visto anche con vari TikToker presi nel confronto tra l'assaggio tra un Kit Kat e un altro. Esiste però anche il Kit Kat alle patate al forno, quello alla salsa di soia e persino quello al wasabi.

guardami negli occhi e dimmi quel che pensi. Niente cazzate, ti faccio saltare i denti. Questa volta faccio sul serio, dico davvero. Ognuno è libero di entrare dentro il suo medioevo. Ed oggi è grande.

0: bel pezzone a Pino, Specchio dell'anima, qui su Radio Rock Italia. Il cibo negli aerei quindi è molto meno gustoso, perché 10.000 metri di altezza probabilmente il nostro gusto e il nostro olfatto potrebbero cambiare. E poi un'ultima notizia: la catena McDonald's ha provato a creare delle gomme da masticare al sapore di broccoli. Ma che bella idea che ha avuto McDonald's. I test fatti però non hanno portato grandi successi, pertanto non hanno mai distribuito questo prodotto nei loro ristoranti. Ma chissà perché, veramente non riesco proprio a capirne il motivo. Invece uno studio del 2014 ha rilevato che le donne che mangiavano mele più di una volta al giorno hanno riportato una migliore autolubrificazione e miglior funzionamento sessuale in generale. Wow, attenzione, qui si va in fascia protetta. Vabbè, facciamo parlare la musica che è meglio. Comunque sono simpatiche queste curiosità. Alcune magari sono fesserie, fake news, boh, non resta che provare.
1: Nel sangue, entra. Di questa mamma.

17:89 Loot, questo branetto spartiacque che separa la prima oretta di Megahertz dalla seconda, 21:06, quindi siamo proprio in dirittura di arrivo per quanto riguarda però la seconda oretta. Noi saremo insieme fino alle 22, si prosegue, si finisce anche con le varie curiosità dal mondo del cibo. Allora, gli scienziati affermano che l'urina del gatto orsino, conosciuto anche come Biturong, contiene lo stesso composto chimico che si trova nei popcorn al burro, per la precisione proprio la sostanza che gli conferisce il suo profumo appetitoso. Ecco, un'uvetta lasciata cadere in un bicchiere di spumante rimbalzerà su e giù continuamente dal fondo del bicchiere verso l'alto. Vedi, questa è proprio da provare stasera, poi non dite che non si beve per la scienza. Una fobia che spesso viene sottovalutata e derisa è la turofobia, ossia la paura del formaggio. Ne abbiamo parlato anche un po' di tempo fa. Chi ne soffre prova infatti repulsione e malessere alla vista del caciocavallo e tutti i formaggi. E invece, concludendo, un frappè alla banana dolcificato con miele è uno dei modi migliori per curare i postumi di una sbornia, ragazzi miei. Quindi domani mattina, magari se stasera fate bisboccia, potete avere la soluzione a portata di mano. La banana aiuta infatti a calmare lo stomaco, mentre il miele aumenta i livelli di zucchero esauriti nel sangue. Si prosegue con questo bellissimo brano di Zucchero, 1989, Madre Dolcissima.

Madre dolcissima Zucchero qui a Megahertz vi porto invece in giro per il mondo questa sera. Un breve giro per i musei più strani al mondo. Infatti ci sono musei che custodiscono capolavori e poi ci sono musei che custodiscono in effetti l'imprevisto, oggetti imbarazzanti, collezioni ossessive, pezzi di vita quotidiana trasformati in reliquie, persino temi che di solito nessuno immaginerebbe finire dietro una teca. E questo è lo spirito poi che nasce nel nostro giro di questa sera nei musei più strani del mondo. Ma prima, Antonella Ruggero, vi voglio tenere un po' sul pezzo qui, ti sento, sì. E vabbè, questo è un pezzo storico, non potevo non passarlo questa sera.

0: Rock Sport.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: State ascoltando
6: Megahertz.
5: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
7: Sono le 20:18, scoccate da pochissimo questo venerdì 22 maggio. Molto molto caldo, facciamo un passo indietro nel tempo, lo facciamo con i Baustelle.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ostelle, la guerra è finita qui su Radio Rock Italia. Per quanto riguarda il classico in alta rotazione qui a Megahertz, si parte per il nostro viaggetto verso i musei più strani del mondo. Andiamo subito in Islanda, un po' di freddo che non fa mai male, freddo fa bene, rigenera, ragazzi. Il museo falologico islandese, l'Icelandic Phallological Museum, un posto interamente dedicato alla falology, e quindi nulla di strano. Sul sito ufficiale il museo indica infatti che è aperto tutti i giorni, pensate, dalle 10 alle 19, quindi avete un sacco di tempo per andarlo a visitare. È uno un po' di quei luoghi che partono come scherzo e finiscono per diventare una curiosità culturale vera e propria, eh sì. Poi c'è il museo delle relazioni spezzate, non è la prima volta che affrontiamo questo argomento, un museo molto particolare, il cui nome è Museum of Broken Relationships e ha sedi permanenti sia in Cina che a Zagabria. Zagabria è proprio la sede principale, la sua idea è molto molto bella e anche un po' crudele, raccoglie oggetti legati a storie finite male e invita il pubblico a condividere la propria

servizi igienici sanitari non sono una cosa così scontata. Quindi si parte dall'evoluzione dei bagni dal 2500 avanti Cristo fino ad oggi, passando per latrine, mobili da toilette, bidet, water e tante altre cosette. Persino il tema della pulizia, quindi, in questo museo diventa qualcosa di sociale, sì, proprio storia sociale.

solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo. Tipo questa mano, questa gente, questo odore di sudore, questa casa, questo te, queste scarpe, questi bassi, questo specchio, queste strade, queste grida di bambini, questo sputo sulla terra, la verità è quella che stai provando.

Ceppo di sonorità appunto elettroniche, ma anche pop e tanto altro. È un bel album da avere, da sentire. Ha avuto veramente un grande successo questo suo album, lo ha consacrato anche nel panorama nazionale. E quindi, per chi se lo fosse perso, andatelo a rimediare. Piccolo consiglio della sottoscritta, consiglio musicale: si vola invece verso il Giappone, purtroppo solo virtualmente. Andiamo a Yokohama, dove c'è il museo, nostro museo, il museo dei Cup Noodles. Non so voi, io sono patita dei noodles, sono una droga, secondo me ci mettono qualcosa, non so bene, ma soprattutto proprio cibo spazzatura, ebbene sì, però che vi devo dire? Crea dipendenza. Cup Noodles Museum a Yokohama, il museo interattivo pensato per far nascere curiosità e creatività, dove si entra dentro l'universo dei noodles istantanei. Che meraviglia! Tra le attrazioni c'è l'Instant Noodles History Cube, che espone oltre 3.000 confezioni e racconta la trasformazione dei ramen istantanei in una cultura globale che va sempre più veloce. E qui il confine tra cibo, design e pop culture sparisce del tutto, ve lo posso assicurare. Si vola invece a Boston, dove c'è un museo molto simpatico, che mi piacerebbe anche molto andare a visitare. Si chiama Museo dell'Arte Brutta, veramente questo merita una piccola menzione speciale. Museum of Bad Art, il sito lo definisce come l'unico museo al mondo dedicato alla raccolta, esposizione e celebrazione di opere che non troverebbero spazio in un museo tradizionale. La collezione infatti comprende ormai 900 opere, con circa 60 esposte nella galleria e alcune invece itineranti. Museum of Bad Art, spesso abbreviato in MoBA, è davvero un posto unico, quindi la storia parte da un quadro finito letteralmente nella spazzatura, Losing the Field with Flowers, recuperato da Scott Wilson in un cumulo di rifiuti a bordo strada a Boston nel 1993. Wilson pensava soprattutto al telaio, ma alcuni amici lo convinsero che il dipinto era davvero troppo brutto e irresistibile per essere buttato via. Da lì nacque l'idea del museo, e il MoBA considera questo quadro il seme da cui tutto è germogliato.

0: Bologna con furore, con grande introspezione, potrei dire, e tanto altro, come un tigre twist into any shape, una delle realtà italiane più convincenti, a mio avviso, nel panorama contemporaneo. E per quanto riguarda i musei più strani al mondo, vogliamo velocemente anche a Londra, dove c'è il Museo della Vagina, il Vagina Museum, anzi Vagina Museum, che si presenta come il primo museo fisico al mondo dedicato a vagine, vulve, anatomia ginecologica. E dopo una fase di cambiamenti di sede, il museo è aperto nel 2023 e oggi si trova appunto a Londra. Aperto, mi dicono, qui dalle 10 alle 18, anche qui insomma. Vabbè, il museo sostiene gli orari dell'ufficio, ecco, anche se insomma tutto si parla tranne che di cose convenzionali. Anche questo è un museo che trasforma un tabù in divulgazione, se proprio lo vogliamo dire. Infatti nasce da un'idea semplice, molto forte, molto convincente, quindi togliere vergogna e silenzi intorno alla ginecologia femminile, trasformando un tabù in un tema di cultura, arte, di divulgazione. L'ispirazione, pensate, arrivò nel 2017, quando Florence Sketchers scoprì che esisteva in Islanda un museo dedicato al pene, di cui abbiamo proprio parlato in apertura dei nostri musei, ma nessuno dedicato alla vagina. Quindi da lì prese forma il progetto, che nel tempo è diventato uno spazio molto molto riconoscibile nel panorama culturale londinese.
1: Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore.

cimiero d'identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincere.

Castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta

Già d'altri egaudi o quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano,

ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

0: dire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.
1: Un branetto che casca a fagiolo, mi permetto di dire. Fabrizio André, Carlo Martello, ritorna dalla battaglia di Poté. Mi scrive il buon Marco al 3791 700 190, che giustamente mi puntualizza: vaghina non se può sentire. Non l'ho detto io, però è questo, tu non lo sai, perché io l'ho sentita dire veramente questa cosa da una persona, e sono in dubbio se fosse inglese o americana. Abituati a dire Agnes eccetera eccetera, vaghina mi sembrava al minimo in inglese, in English probabilmente, di uso molto comune, te lo posso assicurare, tra le persone che si sbagliano e si impicciano. Vabbè, questo succede anche a loro, con la nostra lingua, che è ben più complessa della loro, questo è poco ma sicuro. Ma tornando al Museo della Vagina, ci sono molte storie curiose e mostre itineranti, tra le quali Capelli e Ritorno, il racconto di un pelo pubico, che parla dei peli pubici e dei giudizi che li circondano, quindi arrivando persino a citare le parrucche dei peli pubici usate nel Settecento. E poi prende di mira il museo stesso anche delle mode, le mode che negli anni hanno insomma fatto vera e propria pulizia vaginale, mostrando come certe idee moderne abbiano anche delle radici molto molto antiche.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
8: Ultimo appuntamento con le novità di Radio Rock Italia. Stavolta Plugs of Apocalypse. È proprio il turno loro, Fractures.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

nuovo inedito per i Plugs of Apocalypse qui su Radio Rock Italia, Fractures, sì, qui a Megahertz, e sicuramente non un branetto per andare a nanna, ma sicuramente adatto per uscire la sera, cosa che mi auguro stiate facendo. 22 maggio, quindi oggi nella storia della musica è una data piena di svolte, questo lo possiamo dire, ci sono stati scandali che hanno cambiato carriere, dischi arrivati al numero uno e momenti che hanno lasciato un segno nella cultura pop mondiale. Partiamo molto indietro nel tempo, nel 1958, dove Jerry Lee Lewis arriva a Heathrow per il suo primo tour britannico con la giovane sposa Mira, ed emerge che la sua cugina 14enne è proprio sua moglie. Lo scandalo quindi diventa enorme, il tour viene cancellato dopo solo 3 delle 37 date previste. E beh, è uno di quei casi in cui quindi la cronaca privata travolge la carriera pubblica di un artista in tempo reale, è proprio 0-0, come poi abbiamo visto anche con tanti altri artisti. Nel 1965 invece i Beatles, te pareva? Vabbè, ma d'altronde hanno fatto talmente tanta robina che inutile, impossibile non citarli. Arrivano al numero uno negli Stati Uniti con Ticket to Ride, il loro ottavo singolo americano al vertice. Nel disco compariva ancora il riferimento al titolo provvisorio del film Eight Arms to Hold You, diventato poi successivamente Help. Un dettaglio che racconta molto molto bene quanto fosse fluido in quegli anni il laboratorio dei Beatles. E poi nel 1971 andiamo proprio nel rock in senso stretto, Rolling Stones iniziano il loro regno, no, il regno con Sticky Fingers, un album che restò veramente un sacco di tempo, 4 settimane, nella posizione numero uno negli Stati Uniti. Tra l'altro il disco è rimasto famoso anche per la copertina ideata da Andy Warhol, con la zippa vera sui jeans e il logo, lingua e labbra, usato per la prima volta, copertina che poi è diventata iconica. Arrivano Latte e suoi derivati, penultimo branetto di oggi, e poi salutini.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Lori Anderson è geniale, veramente geniale. Va bene ragazzuoli, 21:55, il mio tempo è scaduto, sempre facciamo mille corna che non si sa mai qui, la vita è un mozzico. Per quanto riguarda il palinsesto di Radio Rock Italia, ricomincerà ufficialmente con il buon Marco Bosco lunedì con Giuda Le Brande dalle 7 alle 10 e poi tutto il palinsesto della settimana. Per quanto riguarda la sottoscritta invece mi ritroverete venerdì prossimo sempre dalle 20 alle 22 qui su Radio Rock Italia con Mega Hertz. Fate i bravi ragazzi, buona serata e divertitevi. Ciao ciao, alla settimana prossima, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

che vuoi avere, dimmi, sarò la pelle tua, un altro in

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te. Da che t'ho vista io ho deciso.

Ciao, mi scusa.

parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sei su Radio Rock Italia.
4: Noi siamo gli altri.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Non scrivo canzoni d'amore, da secoli ormai questo cuore è stonato di farlo cantare, neanche mi va. Io non incornicio entusiasmi, le fotografie degli orgasmi, le dediche dentro le radio, la banalità.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

sulla riva, il moschettone nella parete, l'orgoglio e la sete, lascio andare valigie e mobili antichi, le sentinelle armate in garritta.

Tua madre è pazza, ti dice che sei grassa. Balliamo soli al buio come una fiamma. Siamo ragazzi in gamba. Non c'entra niente in testa, ma c'entra tutto in tasca.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Da qui non ce ne andiamo, siamo rimasti soli, si accendono le luci sui titoli di coda.

0: rabbia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

sere bruciate coi negroni sbagliati, quante bocche baciate, quanti gesti proibiti, con i seni scoperti, con le mani alla gola, quanti cuori

quel fare incosciente, con le natiche sciolte, con la voglia di niente. Io ti guardo passare come passa una vita, con le calze strappate.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Povere bestie, studenti fuori corso, occhi fissi al cielo.

Radio Rock Italia. Non solo rock. Non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco il centro.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Trovami le parole giuste, così scriverò per te.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Sammi bene che tutto l'odio che provi per me è come un sassolino nelle scarpe e non riesci più a correre.